0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: leggendo un messaggio di Benedetto che scrive, perché noi stiamo parlando di quella volta che avete in qualche modo fatto qualcosa per poter usufruire senza pagare, e dice: io faccio piano bar, una volta hai fatto il tuo spettacolo chiedendomi di poter usufruire del mio impianto e io con moltissimo piacere ti ho detto di usare tutta la strumentazione, quindi io ho scroccato l'impianto di Benedetto. Benedetto, ma io lo dico per far risparmiare il cliente, cioè nel senso, se poi mi chiamano per un evento, adesso andiamo da una parte all'altra, però un link anche sull'argomento di stamattina, e dice: vabbè, ma con l'impianto quanto mi costi? Dico: vabbè, se già c'hai un impianto ti faccio risparmiare, mi appoggio all'impianto che è lì, ed è per questo che ti ho chiamato, credo, Benedetto, per non risparmiare io, per far risparmiare il cliente. Ok, detto questo, ancora buongiorno da Antonio Manganiello, le 8:03 di un giovedì 1° di ottobre 2026, e dobbiamo subito fare qualche telegram, i messaggi d'amore ironici di sfottò, e vediamo un po' che succede. Anche il nostro Danilo Benz che ci sta ascoltando, un abbraccio a Danilo. A proposito di scroccare piano bar a gogo, anche te spesso e volentieri ti metti a disposizione, quindi un abbraccio forte. Vediamo un po' se riusciamo a sorprendere nonna Maria. Dice: buongiorno Manganiello, sono Pasquale, Emanuele, Edoardo e Maria. Quanti ne siete? Vogliamo dire a nonna che è la nostra vita. E io spero che la nonna risponda al telefono, perché sono dei messaggi bellissimi quelli dedicati alle nonne, ai nonni, ai papà, alle mamme. Spesso sono loro che fanno dediche a noi e noi ci dimentichiamo ogni tanto, no? Anzi, spesso di loro. Ecco qua. Già che squilla è buon segno, vediamo se... No, no, no, nonna Maria, no, no, no, no. Pronto?
1: Pronto.
0: Ah no, nonna Maria, scusami, stavo cantando nonna Maria. Maria, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Tu conosci Kiss Kiss Napoli, sì?
1: Sì, la conosco, ah, la vedo pure.
0: Beh, veramente? Allora mi conosci? Sì. Sono Antonio Manganiello.
1: Sì, beh, sì, sì, la conosco.
0: Ma veramente, ma conosci? Non ci posso credere. A me mi guardate anche in TV, se volete canale 76, mettete la TV e esco io, ok?
1: Va bene, ok.
0: Però io stamattina devo leggere un messaggio. Dice: sono Pasquale, c'è anche Emanuele, ma c'è anche Edoardo e pure Maria. Chi sono? I tuoi nipoti?
1: Sì.
0: Oh, dicono che ti vogliono fare una dedica, ok? Ti do del tu perché sei giovanissima.
1: No, non vi preoccupate.
0: Mi scrivono che ti vogliono un mondo di bene. Sei la loro vita. Oh, cosa vogliamo dire ai tuoi nipoti?
1: Sono

0: Sto da piangere.
1: Veramente? Quanto sei bella. Vuol dire che hai seminato bene, no? Che i nipoti ti amano.
0: Sì, sì. Sono bravo, bravi ragazzi, sono tutti e quattro.
1: Ma ti vengono a trovare spesso?
0: Sì, sì.
1: Ah, che bello. E tu ce l'hai una cosa di soldi oppure gratis vengono?
0: No, i miei nipoti non avrei di bisogno. Sì, mi c'è che mi co.
1: Sei fantastica. Ma quanti anni hai, nonna Maria?
0: 78.
1: Sei giovanissima, Oreste Cind. Senti, allora mi prometti che dopo metti il canale 76 e mi guardi un po' in TV?
0: No, non mi preoccupate, io guardo sempre, guardo.
1: Ah, quindi sei tifosa del Napoli?
0: Sì, sì.
1: Ah, perché noi siamo la radio ufficiale del calcio Napoli, parliamo spesso sì. Del Napoli. Va bene, hai già fatto colazione, nonna Maria?
0: No, ho preso il caffè.
1: Solo il caffè al mattino?
0: Solo il caffè al mattino.
1: A mezzogiorno abbiamo già pensato cosa mangiare?
0: Quattro macaroni che spaghetti. Quattro spaghetti che lupine.
1: Che lupine? Azza! Ti tratti bene! E sti lupini?
0: Sì, sì.
1: Dove li hai comprati? Ieri, stamattina li vai a prendere?
0: Stamattina vado a Crispani, vado a prendere.
1: Poi va a pigliare. Pesce fresco. Oh no, molluschi sì. Fresco. Che cos'è? Un mollusco o sì. Lupino? Che cos'è? Un mollusco, sì, giusto?
0: No, i lupini. Poi stanno i vongole brasi, invece sono i lupini.
1: Ti piacciono più i lupini delle vongole, sì?
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, lo sai che a me sono un po' più succosi, no? Come...
0: Sì.
1: Ok. Va bene, io ti abbraccio, ti voglio bene, ma soprattutto i tuoi nipoti ti amano.
0: Ringrazio i miei nipoti a tutti.
1: Ciao, ti amiamo, nonna Maria, sei la nonna di tutti noi. Ciao, un bacio. Grazie, nonna, grazie. Scusami, nonna, scusami, una cosa fuori programma, ma vuoi prendere qualche lupino in più così vengo a mangiare pure io a casa tua, è possibile?
0: Va bene.
1: Vuoi il motivino bianco, lo bevi?
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, quale vuoi, il frizzantino o quello secco?
0: Quale mi portate, non lo capisco.
1: Vabbè, ti porto un po' di asprino.
0: Va bene.
1: Un bacio, ciao nonna, pari. ciao. Mamma mia. Ragazzi, tra l'altro io sono sicuro che nonna Maria crede davvero che io possa andare lì, nel senso che l'ospitalità non è giusto per, non è fumo, hai capito? Sono quelle donne di una volta che sicuramente poi sono sincere, no come nonne oggi. Tutte truccate, che musso rifatte, con mille tatuaggi in gola. Yeah. Adesso mi schiferanno le nonne moderne. Salve Mangani, sono Gigi da Caserta. Mando questo telegram alla mia vecchia collega. Ok, vediamo se ci risponde. Ancora buongiorno a tutti voi che ci seguite ovunque nel mondo.
2: Pronto,
1: buongiorno. Io chiamo a nome di Gigi da Caserta. Tu conosci?
2: No.
1: Come no? Ma tu sei Raffaella?
2: Sì.
1: Ah, e allora buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Conosci la radio, sì?
2: Sì.
1: Sì, e c'è un certo Gigi da Caserta che mi scrive che ti devo leggere questo messaggio. Cioè, alla mia vecchia collega, per dirle che era bello quando faticava con te, si una favola. Hai detto che si una favola, non lo so, non puoi parlare?
2: Sto al lavoro.
1: Ah, stai al lavoro. Vabbè, puoi dire solo sei contenta di questo messaggio?
2: Sì.
1: Sì, ma pure per te lui era una favola?
2: Sì.
1: Ah, ma stava nascendo qualcosa di... capisci a me?
2: No.
1: Però c'era un po' di simpatia, insomma.
2: Sì.
1: Ok, e vi potete vedere anche adesso, no? Oltre al lavoro.
2: Certo.
1: Ah, vi vedete ancora?
2: Sì, sì.
1: Quindi lui c'ha una speranza, sì?
2: No.
1: Ah, no, ok. Perché tu sei impegnato.
2: Esatto,
1: abbiamo capito tutto. Vabbè, non ti voglio rovinare la giornata. Roppa Ribo Maastricht, ma che stiamo facendo qua? È giusto. Ti abbraccio forte, forte. Buon lavoro.
2: Ciao,
1: Gigi. Ciao. Allora, niente da fare. Io ci ho provato. Insomma, è una collega che rimane collega. Finito lì. Andiamo avanti. Antonio, buongiorno. Potresti chiamare Silvia e chiederle in diretta Kiss Kiss se mi vuole sposare. Kiss Kiss Napoli, non sbagliare. Kiss Kiss è la nostra radio madre. Noi siamo Kiss Kiss Napoli. Quindi se qualcuno vi chiama e vi dice che radio ascolti, tu devi dire Radio Kiss Kiss Napoli. Pronto? Ciao Silvia! Silvia, mi senti? Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Sei in diretta alla radio. Dove sei? In un bar?
3: No, in aeroporto.
1: Ti devo leggere un messaggio velocissimo. Mi ascolti? Mi senti?
3: Sì.
1: Ok, il messaggio dice: mi vuoi sposare? No, cioè non sono io, c'è un certo Emilio.
2: Immaginavo.
1: Esatto, che dice: dille se mi vuole sposare e io ti invito al mio matrimonio come animatore. Cioè, quindi se tu dici sì, io dovrei poi rovinarti il matrimonio. Cosa gli diciamo?
2: Perfetto, vabbè, non
1: ci prima di prendere questo volo, gli diciamo sì o no?
2: Diciamo che è tardi?
1: Oh cavolo,
2: tardi.
1: Cioè nel senso che hai cambiato idea?
2: Anche
1: no, ci credo. Quindi la situazione non è delle migliori.
2: Ho aspettato troppi anni.
1: No, ci credo. Quanti anni hai aspettato?
2: 7.
1: E adesso è lui che vuole sposarsi e tu hai detto di no? Hai cambiato idea?
2: Capita.
1: Porca miseria. Dove sei diretta adesso con l'aereo?
2: Milano.
1: Ah, ok, per lavoro?
2: Sì.
1: Ok.
2: Sì.
1: Vabbè, se ci pensi durante il volo, magari quando riatterri?
2: Ma l'aereo è già atterrato, quindi.
1: Ah, già atterrato. Diciamo, è atterrato l'aereo ed è volata via la voglia di sposarti?
2: Quanto pare sì.
1: Mannaggia. Vabbè, oh, sono cose che capitano, hai aspettato troppo.
2: Capita.
1: Magari Emilio ci riproverà, però tu, questa è la tua decisione definitiva?
2: Confermo.
1: Vabbè, che può fare? Ma che sta? Gira la ruota. Vabbè, ti abbraccio, buona giornata. Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao, ciao. Ragazzi, 7 anni Emilio, però pure tu, cioè, 7 anni sono tanti, se ci sono i presupposti. La crisi del 7° anno, se ci sono i presupposti, almeno una convivenza, non lo so. Vedi, poi adesso ha cambiato idea. Ma cos'è questo? Vedo un Telegram, Fabio, con 4 numeri di telefono. Mai capitato una cosa del genere? Ne facciamo uno solo. Ah, ok. No, vabbè, no. Allora, ciao Antonio, lo leggo perché è lungo. Oggi ti chiedo di fare un Telegram più unico. Il 60° anniversario di matrimonio dei miei genitori. Ok. Parlo di Onofrio, Luigi e Onofria, Flora, che tu in passato già hai chiamato qualche volta e te ne sono grato. 2 bimbi di 91 e 80 anni. Cioè, stiamo chiamando loro. Incredibile. Vediamo. Se hanno l'udito buono. Dove saranno adesso questi bimbi di 91 e 80 anni? Pronto?
3: Chi è?
1: Pronto, chi è? Onofria?
3: Sì.
1: Onofria, buongiorno. Sono Antonio Manganiello. Forse abbiamo già parlato, mi dicono. Radio Kiss Kiss Napoli, la radio.
3: Sì, lo so.
1: Già lo sai?
3: Sì.
1: Ah, ti hanno avvisato.
3: Abbiamo parlato tante volte, il nome di mio marito.
1: Ma veramente? Oh, io ricordo poco, però so che oggi è il 60° anniversario di matrimonio, giusto?
3: Sì.
1: Cioè, fammi capire, 60 anni di matrimonio?
3: Sì, 60.
1: No, ma qui ci vuole una standing ovation. Cioè, un applauso da parte nostra a voi due. Ma come si fa? 60 anni insieme. Cioè, ma cosa c'ha Luigi? Cosa c'ha Luigi di così grande, di così forte?
3: La radio dice chi? Compagno di sabbia, ricordo. Ecco, che cosa c'hai tu che mi hai 60 anni di matrimonio?
1: Ecco, cosa c'ha?
3: Che cosa c'hai?
4: Abbiamo una cosa bella che abbiamo vissuto 60 anni di matrimonio assieme. Siamo felici. E spero che continuiamo così.
1: Luigi, ma il segreto qual è? Mi dicono che tu hai un segreto nascosto. Cioè, 60 anni di matrimonio.
4: È bellissimo. Ci vogliamo bene, ci amiamo, è sempre così.
1: Sì, ma il segreto, quello lì, dillo proprio. Qual è il tuo segreto per stare 60 anni con una donna senza farla mai stancare?
3: Se
1: devo
3: rispondere.
1: Dai, Luigi, vai, dillo a questi ragazzini di oggi che appena si fidanzano, dopo 2 mesi, 3 mesi, 2 anni, si lasciano, hai capito? Quello voglio far capire.
4: Ma quello è la nuova gioventù. Non ha le stesse cose, le esperienze che abbiamo noi.
1: Esatto. Senti, ma 60 anni insieme ad una donna, cioè dopo 60 anni tu puoi dire ancora ti amo? Riesci a dirlo ancora?
4: Sì, a me più di prima.
1: Ma che bello, ma questo è un messaggio meraviglioso. Io veramente ho la pelle d'oca. Che dirti, aspettiamo il 61° anniversario di matrimonio. Nel frattempo festeggiate stasera?
4: Sì, Domenica.
1: Ah, con tutti i nipoti, i figli, tutti insieme.
4: E il nipote, tutta la famiglia.
1: Ah, che bello. E stanotte hai fatto il romantico tu, sì?
4: Sì, sì.
1: Ah, sì, veramente. Cioè, tu riesci ancora a fare il romantico con Onofria?
4: Come?
1: Riesci ancora ad essere.
3: Riesci a fare il romantico la notte.
4: Ci allargiamo.
1: Ma è vero che Onofre ogni tanto ti dà una pillolina blu?
3: Lui è sentito che dà una pillolina blu, prendi la pillolina blu.
4: No, perché quella gialla.
1: Esiste anche la gialla, bravo. Ha meno effetti collaterali. Ragazzi, perché siete dei ragazzi, vi lascio e vi abbraccio e vi vogliamo bene.
3: La ringrazio, è stato molto gentile. Buona
1: gentilissimi
3: giornata,
1: voi, un bacio, mille. Raga, ma che dire? Ma che dire? Cioè, veramente io scherzavo perché io sono un buon tempone, per non dire altro, ma 60 anni di matrimonio. È la prima volta che mi capita di parlare con una coppia sposata da 60 anni. Cioè, cosa sono 60 anni? Nozze di. Non lo so, cosa c'è più? Boh, non ne ho idea. Tra poco ancora l'argomento di stamattina che sta andando alla grande. Stiamo parlando di un bar di Quarto che ha scroccato per 5 anni l'energia elettrica, tipo 181.000 euro di corrente non pagata, cose pazze. 60 anni.

0: ma che è successo? Ma che è successo?
1: Un attimo solo, un attimo, sta andando ancora la canzone. E andate di fretta, dobbiamo arrivare lì all'epicentro. Passa che è successo.
0: Ma che è successo?
1: E basta, allora è successo questo. A Qualiano, in provincia di Napoli, c'è un bar che per circa 5 anni avrebbe utilizzato la corrente elettrica senza avere né contatore né contratto. I carabinieri, insieme ai tecnici Enel, hanno scoperto l'allaccio abusivo e nel bar funzionava praticamente tutto. Secondo gli accertamenti, in questi 5 anni sarebbe stata utilizzata energia per un valore di oltre, attenzione, 181.000 euro. E io vi sto chiedendo, qual è la cosa più assurda che avete fatto almeno una volta per risparmiare ai limiti dell'illegalità, mettiamola così? Oppure conoscete qualcuno che ha fatto qualcosa di incredibile pur di non spendere dei soldi? Raccontatela al 342 00 00 100. Leggo prima qualche messaggio. Da ragazzo, mi dice Giovanni, mi è capitato di cenare diverse volte con quello che trovavo in casa perché non volevo spendere altri soldi per fare la spesa. Non è stata una bella abitudine, però in quel periodo cercavo di risparmiare su tutto e vabbè, questo si fa, voglio dire, non è che c'è questa grande genialata di risparmiare cercando di trovare tutto ciò che è avanzato per mangiare, insomma, senza spendere chissà che. Io tengo ancora i barattoli di vetro delle conserve e li riutilizzo per mettere dentro di tutto. E beh, le conservi, giustamente. Mia moglie vorrebbe buttarli, ma io continuo a conservarli perché possono sempre servire. Mio nonno spegneva tutte le luci delle stanze appena usciva qualcuno. Questo, vabbè, è un classico, lo facciamo tutti quanti. Vogliamo sentire qualche vocale, però un po' più geniale, ragazzi, pronto?
2: Toto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Giovanni.
1: Vai, Giovanni.
2: Per risparmiare, dopo sposato,
1: sì,
2: ho continuato a usufruire di pranzo e cena a casa dei miei.
1: Bellissimo questo, non
2: ne
1: male.
2: Ne sono asciuto a uno e ne siamo trasuto a quattro.
1: Questo succede quando magari il papà ha la possibilità di dire: guarda, c'è un appartamentino sopra da noi, ti metti lì, oppure te lo puoi fittare se non è di proprietà, e che fai? È normale, ti riallacci con il wifi su quello di tuo padre e paghi ovviamente niente perché la corrente la paga lui, l'acqua la paga lui, tutte le utenze le paga lui, abbonamento Sky, Netflix, è bella così, assicurazione della macchina, è bello così. Mannaggia, perché non mi sono messo in capo a mamma, ma si è messa mia sorella. Mia sorella sta scroccando a mia mamma, la mattina, sera, fa nuova, nuova. Assicurazione, tasse, è tutta verità, tra l'altro, non lo so se sta guardando la TV, ma paga tutto mia mamma. Mamma, è normale che ogni tanto mi rubi 50 euro? È normale, perché ci sta mia sorella che sta sopra, ok? Ogni cosa la paga mia mamma, e io lo so, e adesso l'ho detto alla radio, io lo so, so tutto. Vabbè, andiamo avanti, ma che me, sta succedendo in tarantella.
3: Io mi ricordo per almeno una quindicina d'anni.
1: Sì.
3: Ho camminato senza assicurazione.
1: 15 anni.
3: Però sai dove si portava il tagliandino? Avevo un assegno in bianco.
1: Ma stiamo scherzando?
3: Perché nessuno ti voleva fare l'assicurazione.
1: Cioè, 15 anni senza assicurazione, se succedeva qualcosa? Cioè, pericolosissimo. Vabbè, sono le targhe polacche anche quelle, no? Ne vogliamo parlare? Anche se adesso è saltato tutto, più o meno, caro Fabio, ci sono ancora per Napoli. Va bene, tra poco ancora, situazioni strane ma vere. Se volete intervenire in diretta, anche in modo anonimo, fatemelo sapere. Raccontate qualcosa che avete fatto quasi illegale. Se volete confessarvi anche qualcosa di illegale, noi siamo qui. 342 00 00100.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: Cerchi la convenienza quotidiana?
8: Via via.
7: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
9: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Avete mai fatto qualcosa di assurdo per risparmiare qualche euro, oppure conoscete una persona che per risparmiare è arrivata a fare una cosa talmente incredibile da sembrare inventata? Vogliamo sapere la vostra storia al 342-000-100. Prima di ospitare qualcuno in diretta con noi, leggo qualche messaggio. Antonio, buongiorno. Io per risparmiare di comprare il caffè prendo 2 cialde al giorno al lavoro. Bene, le porto a casa così mi faccio il caffè gratis. Quando mi scorno, 2 cialde al giorno, le porti a casa e ti fai il caffè per tutta la settimana. Bene, ancora, ciao Antonio, lo zio di mio marito collocò un bidone, quello usato per le bottiglie estive, non so se hai capito, le bottiglie pomarole credo, sul tetto di casa sua per raccogliere l'acqua piovana, e con un impianto lo immetteva in casa per la doccia e lo scarico dei bagni sia d'estate che d'inverno. Genialata. E ancora, una volta avevo un collega di lavoro che era ossessionato dal risparmio, aveva addirittura montato una gettoniera sul televisore di casa, così i suoi figli dovevano inserire una moneta ogni volta che volevano guardare la TV. Fabio, vabbè, ma chi sta in malattia? Cioè, questa è veramente tirchieria, non è la genialata per risparmiare qualche soldino. Dovremmo avere adesso Antonio da Melito che ci spiega un po' come faceva a risparmiare. Antonio, buongiorno.
1: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Eccoti qua,
1: innanzitutto
0: racconta.
1: Grazie che ogni mattina con questi argomenti, almeno personalmente, mi fai tornare indietro nel tempo e mi fai ricordare tutte le cose fatte nella mia adolescenza.
0: Che bello, noi per
1: i
0: questo.
1: I guai e i vari casini.
0: Meno male, sono contento perché così facciamo un viaggio tutti insieme al mattino. Racconta un po' la tua esperienza, vai.
1: Allora ti racconto, prima vacanza da soli, sì. 16 anni, una comitiva di amici completamente senza una riva.
0: Sì.
1: Decidiamo di andare in un campeggio a Procida. Andiamo in questo campeggio e scopriamo che per fare la doccia calda bisognava pagare, altrimenti va solo la doccia fredda.
0: Sì.
1: Quindi, e per mettere questa doccia bisogna mettere un gettone che all'epoca non mi ricordo se costava 1000 lire. Vabbè, costava quello che sia. Allora capimmo che se inserivamo appena appena il gettone all'interno scattava il funzionamento della doccia, e dopodiché non si poteva fare la doccia e non consumavamo nessun tipo di gas. Allora quindi ogni volta noi facciamo questa doccia con l'unico gettone che prendevamo,
0: un gettone tutti insieme senza inserirlo ovviamente,
1: no,
0: perché
1: no,
0: partiva,
1: lo staccavamo, facciamo la doccia e poi facciamo lo stesso gioco tutti quanti. E sentivo la sera quando ci fermavamo nel bar del campeggio,
0: sì,
1: i due proprietari, Bonania, che all'epoca erano anziani, adesso non ci trovano nemmeno più,
0: ok,
1: dicevano: ma io non riesco a capire com'è possibile che la bombola del gas finisce e io non trovo nessuno soldi da gettoniere.
0: No,
1: questo ci dava una perdita.
0: Certo, invece eravate voi a far perdere dei soldi ai due vecchietti, mannaggia. Però bello.
1: E poi ovviamente un'altra cosa che facevamo,
0: sì,
1: cioè facevamo pena alle varie famiglie che stavano nel campeggio, e ogni sera scoccavamo un piatto
0: il
1: di
0: cibo. Vabbè, quello si face, lo facevo anch'io quel quando andavo a Palinuro, figurati. Ti abbraccio forte forte.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, abbiamo Marco invece. Marco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Allora, 3 cose, 2 che riguardano anche te perché sei vecchio come me. La prima cosa, la buon'anima di mia nonna, la Dio l'abbia in gloria.
0: Sì.
2: Ti ricordi i contatori dell'Enel, quelli vecchi?
0: Sì, come
2: quelli
0: no.
2: Neri?
0: Sì, sì.
2: Un giorno arrivarono quelli dell'Enel a fare un controllo. Aprirono la porta, era vicino alla porta, e trovarono la classica pellicola nel contatore per fare diminuire.
0: Conosco bene, ok.
2: E mia nonna ebbe un bellissimo verbale. Poi la seconda cosa che riguarda anche te, quando c'erano i vecchi videogiochi che ti facevi il buco sulla moneta e si metteva col filo e poi
0: sì, come ma l'ho fatto 10.000 volte questa cosa, vai.
2: È la terza cosa che secondo me era una porcheria che ho fatto io, non avevo salsa in casa e ho fatto lo spaghetto col ketchup.
0: No, questa è gravissima, questa non te la perdono, ti riattacco il telefono. Spaghetti col ketchup da un napoletano, assolutamente no. Vito, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Vai,
3: buongiorno.
0: Racconta.
3: Io sai cosa faccio per risparmiare, Antonio?
0: Vai.
3: Io taglio i tovaglioli a metà la mattina, perché quella mia moglie poi prende sempre quelli buoni che costano 2 euro al pacco. Allora io li taglio la mattina e facciamo metà ciascuno.
0: Hai capito? Cioè, il tovagliolo quello buono, però a metà ciascuno, e diventa economico. Ecco così.
3: Esattamente.
0: Ottimo.
3: Perché tu mangi un po' di latte, perché devi consumare tutto questo?
0: Hai ragione. Al posto di prendere quei tovaglioli che si rompono appena li tocchi, tu prendi quello buono e lo tagli a metà. Ottimo, mi piace, bravo, bravo.
3: Esattamente.
0: Bravo.
3: Complimenti comunque. Grazie. Per la radio, mi piace questo programma. Mi ha contagiato il mio collega Domenico.
0: Davvero?
3: Ad ascoltare Kiss Napoli.
0: Sono contento, veramente. Di cuore, ti abbraccio e ti auguro buona giornata. Ciao.
3: Ciao,
0: grazie. Ciao, ciao. Voglio salutare anche Gallicchio che ci ascolta tutte le mattine. Un abbraccio a Gallicchio da San Gennaro Vesuviano. Nel frattempo, ancora qualcuno in diretta? No, veramente?
4: Antonio!
0: Felice da Montefalcione, ma che onore! Come stai?
4: È tutto mio l'onore. Io, quando sono andato, andavo anni 60, alle superiori ad Avellino,
0: sì,
4: pagavo solo il primo mese l'abbonamento.
0: Sì.
4: E per dopo? 5 anni l'ho scampata sempre bene.
0: E come facevi, Felice? Il primo mese
4: perché
0: sì?
4: Noi, a parte che eravamo sul pullman da 50-60, eravamo, partiva da Montefalcione,
0: sì,
4: poi sia l'autista che il controllore erano paesani.
0: Ah, ok. A fiducia.
4: Quindi, sì, e quindi ci conoscevamo, va. Io ho fatto il furbo per 5 anni, ma va bene.
0: Non hai pagato l'abbonamento.
4: Tutti, mi raccomando.
0: Mannaggia, no, non lo diciamo a nessuno, non ti preoccupare. Abbiamo ancora qualcuno, l'ultimo, pronto?
5: Ciao Antonio, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, racconta anche il tuo fattariello,
5: allora,
0: vai.
5: Allora, io mi ricordo, stavamo a casa di un mio amico,
0: sì,
5: ovviamente avevo 12 anni, 12, 13 anni, a Positano, non posso mai dimenticare, sotto
0: sì,
5: la chiesa di Positano, ci stavano una sala a giochi.
0: Ok.
5: Noi capimmo il meccanismo che stava sopra al videogame, come mettere la modalità mai perdente, perché non dovevi mettere mai i gettoni. Alla fine arrivavamo alla fine, all'ultimo quadro del gioco, in pratica, non
0: sì,
5: mi ricordo manco qual era.
0: Quando arrivava il mostro, gettoni, insomma, quella cosa lì.
5: Sì, quella là è il classico
0: sì,
5: del
0: sì,
5: gioco
0: sì,
5: con le manovre.
0: Sì.
5: Il gettone si vide, si cattivò, perché ovviamente poi Positano non puoi fare troppe urla, troppe. E ti disse, ragazzi, per piacere, andate via, non mi fate vedere più qua dentro. Lo scaricamo tutto quando per gioco, perché come si faceva.
0: Ok, bello anche questo. T'abbraccio, grazie mille, un'interazione fantastica, no, brava, vi conosci benissimo. E se volete continuate a inviare i vostri messaggi, quella volta che avete scroccato, ma più che altro che avete fatto qualcosa di assurdo, di incredibile, pur di risparmiare dei soldini, al 342 00 00 100.

0: Francesco scrive: buongiorno Antonio, lode al pipistrello spilorcio che divide i tovagliolini in due, perché così facendo contribuisce a salvare un albero. Facciamolo tutti. Francesco da Ferrara, ma guarda che hai detto una cosa sacrosanta, no? Spilorcio sì, ma anche risparmiatore e anche attento all'ambiente. Abbiamo Bruno in diretta con noi, che io chiamo Bruno Mazinga. Ciao Bruno.
1: Ciao carissimo, come stai? Buona
0: tutto
1: giornata.
0: Bene, tutto bene, alla grande. Adesso aspetto Gig Robot d'acciaio, mi raccomando.
1: Mi sto organizzando, non ti preoccupare.
0: Racconta.
1: Senti, allora, beh, gli episodi fondamentalmente riguardano il periodo del militare.
0: Sì.
1: Che chiaramente, cioè, con quello che ci davano non ci facevi niente, quindi eravamo sempre poveri in canna, come si dice.
0: È vero, vai.
1: E all'epoca il militare l'ho fatto nel 1992-93, e stavo a Bergamo, figurati, quindi proprio dietro l'angolo, no? Rispetto a Napoli.
0: Vicino.
1: Comunque niente, quindi era necessario telefonare a casa. E all'epoca, se ti ricordi, ci sono le cabine con le schede telefoniche.
0: Sì.
1: Ecco, praticamente io mi ricordo che abbiamo individuato alcune schede, alcune cabine a Bergamo, dove si poteva fare il famoso trucco della scheda, diciamo, a scrocco. Cioè, come funzionava? Tu avevi una scheda con le lire sopra, perché all'epoca c'erano le lire.
0: Sì.
1: La infilavi dentro e poi dopo, con una seconda scheda, piano piano, proprio, cioè, all'Arsenio Lupin, spingevi la scheda buona finché non sentivi un piccolo scatto.
0: Okay.
1: A quel punto potevi fare tutte le telefonate che volevi, che non veniva smagnetizzato il credito della scheda buona.
0: Hai capito.
1: Perché diciamo, era passata abbastanza avanti quella scheda dietro.
0: Questo.
1: Guarda,
0: mi mancava.
1: Una figata. Vabbè, insomma, quella lo devo ammettere, ho scroccato, ma è normale,
0: vabbè,
1: non sei lontano da casa.
0: Ci
1: senti,
0: sta tutta.
1: È stato, vabbè, un periodo comunque bello, me lo ricordo. Cioè, il militare ormai non lo fanno più,
0: esatto.
1: Però comunque è molto formativo, come ho avuto degli amici con i quali mi sento ancora.
0: Sì.
1: Bello.
0: Okay.
1: Senti, ok, un abbraccio fortissimo.
0: Anche
1: un saluto a tutti i pipistrelli.
0: Ciao, un bacio.
1: Ciao,
0: a te.
1: Caro.
0: Ciao, un bacio. Ancora qualche messaggio scritto. Buongiorno Manga, io per risparmiare una decina di anni fa, soprattutto in inverno, compravo tante lattine di Pepsi e Coca-Cola e mettevo dietro al cofano. Per fare cosa? Aspetta. Della macchina cosa non compravo? Non ho capito sta cosa qui. Allora, lui comprava tante lattine di Pepsi e Coca-Cola e le metteva dietro al cofano della macchina, così non le comprava. Forse quando, non lo so, usciva, avesse lattine ad un prezzo migliore nei supermercati. Ho capito bene, Paolo? Pronto?
2: Ciao Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
2: Silvano.
0: Vai,
2: il
0: Silvano.
2: Mio Fattarillo, quando eravamo ragazzini, io sono del 70, è un amico mio, Michele. Facevamo, praticamente andavamo alla scuola calcio. La scuola calcio si pagava all'epoca parecchi soldi. Che facevamo? Un mese pagavo io, un mese pagava lui, perché giustamente eravamo burilla. E mettevamo la borsa, quando per esempio pagavo il mese mio, la borsa sua nella mia borsa. Quando ci cercavi tesserina, capo è un personaggio, ci diceva i tesserini. Dice, ma lui no, è
0: io,
2: non giocare, non gioca più. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, voglio chiudere con questo, ragazzi. Blasfemo, ve lo dico, però succede anche questo. Buongiorno Antonio, sono Diego. Io vi racconto un aneddoto di mia moglie Cinzia, che quando era una ragazzina andava a piedi alla Madonna dell'Arco a fare il famoso pellegrinaggio. Faceva la raccolta dei soldi per i palazzi e le persone affacciate ai balconi da dare ai poveri della chiesa. Ma lei, attenzione, una parte le metteva nel sacchetto da dare al prete, l'altra gran parte andava nelle scarpe e tornava a casa soddisfatta e più ricca di sentimento che per la chiesa. Apposta. E con questo mi fermo qui. L'altra parte andava al prete, che poi la doveva donare ovviamente alla Madonna dell'Arco. Andiamo avanti, tra poco rush finale del pipistrello. Potete inviare messaggi 342 00 00 100. Che numero?

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
2: Biglietti su Ticket One.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Let's go.

0: per risparmiare dei soldini e quindi scroccare ai limiti dell'illegalità, perché stiamo parlando di questo bar di Qualiano. È stato beccato finalmente 5 anni, e dico 5 anni collegati abusivamente alla corrente pubblica, e hanno risparmiato loro, credevano di risparmiare, ma alla fine devono pagare a quanto pare 181.000 euro. E adesso ancora un po' di vocali, c'è qualche messaggino prima da leggere. Io e mia moglie, dice Pino, abbiamo messo in alcune stanze nel corridoio luci a led a batterie con sensore, così di notte non si accende alcuna luce. Pino dalla Germania. Beh, questo non è diciamo fare delle cose ai limiti dell'illegalità, ma questa è tirchieria, questa è un'altra cosa, sono due cose completamente diverse. Poi c'è Paolino, me lo aspettavo un messaggio del genere da stamattina ed è arrivato. Si battono il petto e rubano, se ne vandano pure, incarnano al meglio il peggio, eccolo qui, è lui. Adesso vocali, vai, pronto.
1: C'è Stefano Vicchiarello.
0: Sì.
1: Andare al ristorante.
0: È che è una barzelletta.
1: Quando toglieva lo spago dalla carne.
0: Sì.
1: Toglieva lo spago.
0: No, non ci credo.
1: Lo lavava con lo sverto.
0: Sì.
1: E poi lo appendeva e lo faceva asciugare. E lo riutilizzava.
0: No, vabbè, ma questo.
1: Castello sverto che consumava.
0: Ma sì. Ma non usciamo fuori te, perché questa è tirchieria, è diverso, ragazzi. Pronto?
2: Magari veramente ti piace questo che si dà giù oggi la metà, che ti costa giù poco.
0: No, perché guarda, se compri tovaglioli che costano poco, tu prendi l'intero tovagliolo e si rompe in un secondo, no? Invece l'amico Pipistrello che fa? Prendi i tovaglioli, quelli buoni, li taglia a metà e così hai due tovaglioli buoni, di qualità. Pronto?
2: Ma Nani, non è una cosa da faceva, ti ricordi il capito telefonico?
0: Sì.
2: Era vicino, mi davo la notte. E in casa stava prima per su, sì. Ma era una scena di soldi spicci.
0: Vai, la tosse, che succede?
2: E mi diceva più una presa. Ma una volta dicevano tutti i soldi spicci, la gente mi chiedeva il telefono e non avevano riesco.
0: Ma la cosa bella è che loro si divertono anche. Io ricordo un'estate a Palinura, ero piccolino, avevo 13-14 anni, tutto vero, e c'erano le slot machine dove giocavano per vincere qualche soldino. Io mettevo praticamente sotto dell'ovatta dei fazzoletti per non far scendere le vincite, poi la sera andavo, toglievo, anche ho fatto la stessa cosa, toglievo e prendevo dei soldi e giocavo nei videogiochi, però del bar stesso, quindi comunque li davo sempre al bar, no? A proposito di bar, tra poco ci colleghiamo con il bar dello sport live, perché alla mia sinistra comparirà Gianluca Vigliotti. Ragazzi, non parlate di illegalità, perché chi si sa, è avvocato, non è preparato a fare queste cose che facciamo noi ogni tanto. Gianluca, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti gli estremi. Questa è proprio la tua puntata, tu sei veramente voglio dire, mi sembra essere proprio la tua puntata,
0: no,
3: tu
0: è proprio cucita addosso,
3: puoi dare lezione.
0: Lezione,
3: cioè, tu puoi fare assolutamente lezione, credo che voglio dire, sei una sorta di maestro
0: di però lì. Di piccole cose, perché guarda che questo bar
3: sempre
0: Qualiano,
3: illegalità è
0: ma non c'è,
3: quindi va condannata a prescindere, e non solo, tu non devi fomentare questa
0: no,
3: sorta,
0: no, assolutamente
3: di...
0: però no, ci sono delle piccole cose che si
3: fanno, non si fanno punto e basta, cioè tu non puoi andare a rubare i soldi.
0: Ma chi ruba?
3: La slot machine, l'hai detto adesso. Non sono soldi tuoi, hai messo un escamotage tale che e ti prendevi i soldi.
0: Soldi però giocavano i videogiochi della stessa sala giochi.
3: Non c'entra niente, i soldi però erano degli altri, non
0: degli
3: erano
0: altri, okay, però lui aveva vinto da ludopatico.
3: Sì.
0: E allora lui che faceva?
3: Peggio di loro. Tu sei ludopatico, sei ladro e ludopatico.
0: Perché poi quando vinceva, cioè batteva spesso e volentieri il pugno, sai, sulla slot machine, ma come canaction i soldi, ma non si lamentava col proprietario.
3: Un delinquente come te.
0: Io facevo finta di giocare, se ne andava e poi giocavo
3: veramente. Sei nato da ragazzo,
0: vabbè, ma piccole
3: sei
0: cose,
3: diventato
0: però.
3: Proprio ormai un professionista,
0: vabbè, ma è che sono Lupin, cose piccole, io faccio, sono un ladro di galline,
3: ecco, sì, per caso voglio dire. Senti, veramente ma quando passa questo herpes,
0: mannaggia,
3: tifoso che tiene, insomma. Pesciolino, che,
0: così,
3: che,
0: allora,
3: sei sicuro che era un pesciolino? No, che fai?
0: No, tolgo il cerotto.
3: Ma levare il cerotto che fai schifo.
0: No, è meglio, vado, vedi.
3: Mamma
0: mia. Un po' di ferita. Io metto il cerotto perché se bevo da quel caffè, poi si contamina e mischio.
3: Perché il caffè col bicchierino di plastica, perché lo fai...
0: Perché poi dopo lo do a Simone Zaccarini, sennò poi mischio pure a Simone.
3: Ah, ecco.
0: L'herpes, capito?
3: Cioè, in quel caffè 3 persone bevono un caffè in plastica.
0: È Ecco, vedi come scroccano da me? È vero o no? Io prendo un caffè al mattino, sì. Bevono tre di loro dal mio caffè. Voglio dire.
3: Facci complimenti, siete proprio magnanimi.
0: Hai visto?
3: Bene. Elargite proprio.
0: No, volevo una chiamata per.
3: Una chiamata, forza, vai.
0: Complimenti, complimenti per il basket. Non so niente, ma so che.
3: Grande partita.
0: Avete arrivutato.
3: È vero, è vero.
0: Bene, bene. Allora, vi lascio a Gianluca Vigliotti, Bar dello Sport. Tra poco le news con Lucio Pengue. È stato un piacere. Grazie anche a lui.
3: Vabbè, basta. Il numero uno. Vabbè, vai. Saluta Fabio, ci penso.
0: Fabio, dopo ti do un po' di caffè.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: In apertura, Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva, la conferma è arrivata nella notte dal Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte era già stato ricoverato lo scorso anno quando aveva raccontato pubblicamente la sua battaglia contro la depressione e il difficile percorso affrontato per ristabilirsi. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute. Un nuovo incendio sulle colline della costiera, il rogo è divampato ieri sera poco prima delle 19.30 tra Positano e la località Santa Maria del Castello nel comune di Vicequense. Le fiamme ben visibili hanno interessato l'area collinare a circa 670 metri sul livello del mare. Sul posto hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco impegnati da terra a circoscrivere l'incendio. Al momento non sono state rese e accertate le cause. Tra le ipotesi non viene esclusa quella di un'origine dolosa, ma saranno gli accertamenti a stabilire l'eventuale natura del rogo, nuovo episodio che interessa la costiera amalfitana dopo gli incendi negli ultimi mesi che hanno colpito diverse aree del territorio. Controlli rafforzati nella terra dei fuochi a Giugliano e i carabinieri hanno sorpreso un uomo mentre alimentava un rogo di rifiuti plastici. Un episodio analogo è stato accertato sempre nella giulianese. Le telecamere nascoste hanno inoltre permesso di individuare diversi abbandoni illeciti di rifiuti sul territorio. Sono stati quindi rafforzati controlli e verifiche per contrastare il fenomeno dei roghi e dello sversamento abusivo. A Caivano due arresti per droga. Due donne di 31 e 19 anni sono state arrestate con l'accusa di detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz è scattato durante un controllo all'interno di un'abitazione. Le due, già note alle forze dell'ordine, avrebbero tentato di disfarsi della droga gettandola nel bagno, ma sono state bloccate dagli agenti. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 120 involucri di cocaina per un totale di 408 grammi e altri 4 involucri di crack per circa mezzo grammo. Passiamo al calcio. Il Napoli ha lavoro al centro sportivo di Castelvolturno per preparare la sfida di sabato 10 ottobre contro il Frosinone. In programma alla Maradona alle 20.45. Gli azzurri lavorano agli ordini di Massimiliano Allegri in attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Oggi nel salottino di Kiss Kiss Napoli, appuntamento in esclusiva con Alex Meret, il portiere del Napoli, sarà ospite nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. E chiudiamo con il basket. Ritorno europeo da sogno per il Napoli Basketball che all'Alcott Arena ha battuto 84-76 i francesi di Bruges-en-Bresse, campioni in carica nella prima giornata del gruppo C di Eurocup. A 20 anni dall'ultima apparizione continentale, gli azzurri conquistano così una vittoria di prestigio costruita con un secondo quarto d'autore divisa nei momenti di maggiore difficoltà nel finale davanti a un'Alcott Arena infuocata e ricca di entusiasmo. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

eccoci qua arrivati. Buongiorno amici del Bar dello Sport, buongiorno amici di Kiss Kiss Napoli, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, un saluto al povero Fabio Esposito che proviene da due ore drammatiche e incredibilmente intense con l'amico Manganiello. Ma siamo pronti per continuare il nostro cammino, il nostro avvicinamento verso Napoli-Frosinone. Domani c'è l'Italia che gioca in Francia nella Nations League. Ma soprattutto stamattina, ragazzi, ma davvero incredibile, c'è un'aria nuova, sarà sicuramente perché c'è la sosta di campionato lunga, dite quello che volete.

0: fantastica con il successo e il ritorno in Europa del Napoli Basket dopo 20 anni, battere i detentori del titolo del campione in carica dell'Eurocup, il Brujon Brest, la formazione francese. Insomma, è stata una serata meravigliosa che abbiamo anche condiviso. 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 000 100 per i tanti messaggi che stanno già arrivando. Aspetto ovviamente anche le vostre performance al Festival Bar dello Sport. Stamattina leggevo un attimo i giornali che, oltre a dare un risalto clamoroso alla partita di ieri sera del Napoli Basketball, c'era anche qualche notizia di questi benedetti prolungamenti di contratto. Anghissa, ne abbiamo parlato anche ieri, è in scadenza, richiede una cifra importante, leggiamo, di circa 6 milioni. Cosa deve fare il Napoli? E poi, attenzione, attenzione, Scott McTominay, che sta cercando di recuperare, non credo nell'immediato possa essere disponibile con il Frosinone, probabilmente neanche con il Villarreal in Champions League. Cosa farà il Napoli? Rinnoverà, riuscirà a rinnovare Scott McTominay, che ovviamente anche lui avrà una richiesta abbastanza importante? Insomma, sono situazioni molto particolari. Ma vado a salutare un po' di amici in attesa dei vostri interventi in diretta. Non ce la faccio più, ci scrive Maria 74, mi sembro la moglie di Carlo Verdone nel film Qua non si può stare senza Napoli, siamo in crisi di astinenza, io e pure i miei figli. È vero, grazie Jason, goduri allo stato puro per il Napoli Basket, grazie per i complimenti. Oggi voglio una puntata tutta dedicata al Napoli Basket, non voglio sentire parlare di calcio, ci scrive il nostro amico dalla Svizzera, Mizio, buon caffè e buon dì a tutti. Enzo dalla gelateria di Rapallo, premesso che non sono un grande appassionato dell'intendito di basket, ma tifo per qualsiasi cosa che riguarda la mia città. Quindi ieri ho goduto tantissimo, Ciro. Ovviamente ieri la partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky Sport 1, quindi c'è stato davvero... Stamattina Fabio Esposito parlava di basket, ho detto tutto, cioè era veramente incredibile, quindi volevo condividerla con voi questa splendida serata. C'è anche Luigi da Mantova. Questa sosta è tremendamente lunga, non se ne può più, ci scrivono. E poi, tifosissimo del Napoli, tanti auguri a mio nipote Lorenzo che compie 10 anni lunedì. Ah, ti sei anticipato, c'è zio Jenny che ci ha scritto. Poi, spettacolo puro ieri al palazzetto, sempre Forza Napoli, Pietro Russo da Melito, ci saluta anche Marco Ballicu, sto facendo una raffica di saluti che siete tantissimi. Grande vittoria del Napoli Basket, Gianni Scotti, curva B15, finalmente abbiamo una squadra di basket all'altezza. Sentiamo che cosa ne capisce di basket, ecco, ero curioso perché poi non lo sentivo da un po' di giorni, si erano anche un po' preoccupati, chiamava gli altri perché lui è sempre affettuoso nei confronti, ma noi ci aveva abbandonato da qualche giorno. Sentiamo, Felice, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, grande basket.
0: Basket te, giusto?
1: E io non ne capisco tanto, però ieri l'ho visto anche su Sky.
0: Ecco, vedi?
1: Quei francesi dopo 19 anni che è tornato in Europa. Vai Basket Napoli, non ricordo manco il nome della squadra, non è colpa mia.
0: No, si chiama Napoli Basketball, è una, molto semplice, Napoli.
1: Napoli Basket
0: Ball, ball,
1: ba, ball.
0: Bolle, no, bo, ball, non bolle,
1: ball. Una L.
0: Basketball, il basketball, dillo bene.
1: Napoli Basketball. Ha detto bene prima,
0: sì,
1: quello che ha scritto.
0: Sì.
1: Parliamo, lo so, è difficile del Napoli non,
0: sì,
1: parlarne calcio,
0: sì,
1: ma... parliamo del basket, sì. Grande Napoli Basketball.
0: Bene, Felice, sono contento che altri, anche altri tifosi si possano appassionare a questa squadra che sta davvero regalando in questo avvio di campionato emozioni enormi. Vittoria a Roma nella prima giornata di campionato e esordio in Europa contro i detentori titolo. Grazie Felice, stai bene? Tutto bene? Ecco, se n'è andato Felice, lo salutiamo, ha fatto il suo contributo. È finita l'attesa, il bar dello sport è aperto, amici. Buon caffè a tutti, Massimo Paz. E poi buongiorno Salvatore. Credo che sia opportuno dare un po' di visibilità anche al Napoli Basket, vuole anche in considerazione dei successi e degli obiettivi prefissati. Perché no? Speriamo, come no. Enzo Lotti, la rubata di Petruccelli a 39 secondi dalla fine, pura poesia. Oh ragazzi, stamattina è veramente incredibile. Allora, loro hanno i numeri per rimontare 15 punti, ma non l'esperienza difensiva di Petruccelli e la freddezza dell'arco di Dotin Junior, squadra loro ma più squadrone noi, Forza Napoli Basketball Rosario. Beh, ragazzi, io devo prendere atto in maniera veramente sorprendente.

0: e anche piacevole stamattina di questa partecipazione incredibile. La falegnameria di Casoria, siamo il Napoli, l'infortunio di Raimondo non influisce, perché con tutto il rispetto siamo una squadra più forte, perché già attenzione, Raimondo, centravanti del Frosinone che ha segnato 4 reti, si è infortunato con l'Under 21 e ha a rischio, vedremo che cosa succede per la settimana prossima. Buongiorno Gianluca. Complimenti ai tifosi della Curva Est che hanno supportato la squadra per tutti i 40 minuti. Napoli Basket No Limits. E poi buongiorno, esordio europeo col botto. Che partita, un elogio ai ragazzi del basket, è d'obbligo. Speriamo anche sul fronte del calcio la situazione sia la stessa. Dario Stefanelli. Fabio, ma è clamoroso quello che sta succedendo. Cioè, tutti cioè ragazzi, ci sono tutti i messaggi per partecipare, diciamo così, e condividere questa bellissima. Sì, è vero, hai ragione Fabio, anche lo spirito proprio partecipativo da parte di tutti gli amici che hanno vissuto ieri in TV questa. Sono curioso di andare a vedere lo share di ascolto di questa partita, perché secondo me è stato incredibile. Vi aspetto comunque in diretta allo 081 546 6873. Grazie della compagnia che ci fate, sempre presenti. C'è anche la falegnameria Art of the Wood di Ponticelli, sapete che è un lotto di farmaci di falegnamerie che ci segue. Buongiorno Gianluca. Ah, ecco qua, il Napoli su Anghissa non ha mostrato lungimiranza. Sarà un caso, ma da quando c'è Mann il Napoli non brilla sulle scelte di mercato. Beh, insomma, McTominay è arrivato, Højlund è arrivato. Non è facile adesso la trattativa per il rinnovo di Anghissa. Ribadisco, anche quella di McTominay, quindi bisogna anche capire e scegliere che cosa succederà. Allora, a mio parere Anghissa il meglio l'ha già dato da tempo, i 6 milioni se li faccia dare da qualcun altro, ci scrive Antonio dal Rione Alto, lo saluto. Ieri ero al palazzetto, bellissima atmosfera, ma assiste una partita con tanti gradi, 50 gradi improponibile, hai ragione Giuseppe, faceva anche molto caldo ieri, questo colpo di coda dell'estate con 3.000 persone in un palazzetto non è semplice. Vengo da Maurizio che è in linea. Maurizio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno avvocato. Allora chiedo scusa, io non sono un esperto di pallacanestro,
0: sì.
1: Però
0: sì.
1: Ricordo sì. Che qualche tempo fa si parlava di una cordata che avesse fatto un'offerta al nostro presidente. Ora
0: sì.
1: Mi sembra di ricordare anche che l'attuale presidente della Napoli Basket Board
0: sì.
1: È lo stesso
0: sì, sì, era,
1: che era
0: sì.
1: A capo di questa sì, eventuale cordata?
0: Sì, sì, Maurizio, ricordi bene, se ne è parlato, poi ovviamente c'è stato un esito
1: della, è lui?
0: Sì, sì, c'è stato un esito della trattativa negativo, dove ovviamente okay. Diciamo sì, questa sorta di trattativa è sfumata e quindi voglio dire, per carità, ma
1: quindi è lui?
0: Sì, sì, sì, c'è stato, è stato
1: però
0: pubblicamente
1: depone, però depone bene, perché lui, insomma, la squadra di pallacanestro
0: è stata,
1: ripeto, io
0: sì, no, no, Maurizio,
1: non ne capisco, però
0: è stata costruita,
1: la squadra di pallacanestro l'ha fatta.
0: Sì, quest'anno è stata
1: perché
0: costruita
1: per vincere in Europa, questi livelli.
0: Sì, è vero.
1: Deve avere una squadra.
0: Hai ragione Maurizio, quest'anno è stata costruita una squadra con un impegno economico importante, un roster di grande qualità e quindi ci sono grandi aspettative, ci sono grandi aspettative, è proprio così.
1: Ecco, quindi per un prossimo futuro
0: sì.
1: Potrebbe anche, non so, spetta al presidente ovviamente,
0: sì.
1: Ma valutare la possibilità, perché io penso che il problema del Napoli vero
0: sì.
1: E poi chiudo.
0: Vai.
1: Il problema del Napoli vero attuale sia proprio questo. Ora, se abbiamo molti di noi la sensazione che il nostro grande, per amor di Dio, grande presidente abbia dato tutto, e che nel mondo del calcio di oggi occorre qualcosa in più. Cioè,
0: è chiaro, ho capito.
1: De Laurentiis, probabilmente, forse, non lo so, ma credo che più di tanto non può dare.
0: Beh, grazie a te Maurizio, ha dato tantissimo, non è, continuerà a dare, almeno queste sono le prospettive. C'è anche un successivo passaggio, ieri c'è stato un altro passaggio burocratico formale, no? Dell'elenco degli stadi che possono essere poi giudicati dalla UEFA elegibili tra virgolette per gli europei del 2032 e ovviamente lo stadio Maradona, insieme anche a quello della Reggia di Salerno e a tanti altri stadi, è stato inserito. Oh, c'è una domanda carina di Sabatino, intanto aspetto i vostri interventi allo 081 546 6873. Dice: ma quando giochi in Napoli basketball, un napoletano tifoso della Juventus che fa? Cioè, è carina questa, beh, è una riflessione interessante. Poi ci scrive Carlo Giordano: che bello, mi ha mandato una foto del palazzetto, ma che caldo, anche lui ha sentito molto caldo, sempre solo forza Napoli a vita. Gilda dal rifugio: un caloroso augurio di buon compleanno al nostro carissimo Alfredo, detto Cassazione. L'anno scorso De Laurentiis ha speso il triplo del basket, ma il calcio mi sembra che sia diverso dal basket. Buongiorno a tutti gli amici tifosi della falegnameria Ambrolegno di Lauro, sapete io c'ho proprio, siamo a quattro falegnamerie. Roberto il collega, no ovviamente, pensate voi che Ciro d'Imperia venisse a palazzetto a vedere la partita, ma mai nella vita, ma sono curioso se chiama Ciro, dice io se ero al palazzetto, ovviamente non c'è. No, non lo facevano neanche entrare, ragione Fabio. Michele da Gragnano: date i guai del Manchester City, è possibile la revoca dei trofei? Aspettiamo le sentenze, ragazzi, e poi dopo vediamo. Buongiorno Gianluca: terzo e quarto tempo entusiasmante, giocatori coinvolti, rotazioni perfette, Allegri prende esempio, Ciro da Matete. Ragazzi, ma il basket è un'altra cosa. Bella famiglia la nostra, sarebbe perfetto se tornassi anche Antonio, il grande Giovanni da Scisciano. E poi abbiamo vinto, l'allenatore non è contento, dobbiamo essere attenti tutta la partita. Sì, Repecia alza sempre l'asticella. Antonio, vengo da te, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato.
0: Buongiorno amico mio, eccoci qua.
2: Allora, Barbarossa per te.
0: Ah, il mitico Barbarossa, grande.
2: E volevo dirti un paio di cose.
0: Quello che vuoi, siamo qua.
2: Vicino al caffè, vicino al caffè.
0: Vai.
2: Prima cosa, questa storia, parliamo prima del calcio, questa storia che De Laurentiis ha dato troppo, ha dato tutto. Cioè, ma quello che viene detto, perché i tifosi non lo vogliono capire? Quest'anno non è che non c'erano i soldi, non siamo riusciti a liberare i posti, non volevamo, giustamente il Napoli non può svendere i giocatori perché non ha una ricapitalizzazione, sta cercando di rivalorizzare quelli che tengono per venderli a un prezzo un po' più idoneo, perché oggi vendere Luke Lang le abbiamo avuto regalato.
0: No, erano minusvalenze, Antonio, erano minusvalenze, su questo non c'è dubbio.
2: Ma
0: no,
2: non minusvalenze, ma erano proprio regali, secondo me. Sì, allora sì. Tu in questo modo cerchi di, poi c'è l'ammortamento, la cosa, vabbè, io non sono esperto, tu forse di più avvocato.
0: Sì.
2: L'ammortamento, se lo vendi un po' più tardi, è stato un ammortamento maggiore.
0: Sì, lo puoi fare.
2: Allora, queste cose, i tifosi che non lo vogliono capire, va bene, però pure un po' di pazienza. I tifosi di basket, come lo sei tu, sì, e lo sono stato anche io, sì, ti posso anche dire una piccola cosa. All'inizio della mia, 20 anni fa, ormai sono 20 anni, sì, che lavoro, 20 anni fa, 22 anni fa, anzi, scusami, sì, io lavoravo fuori al palazzetto, facevo quelle security,
0: come no,
2: a Napoli.
0: Anche
2: io stavo all'ingresso, secondo me forse ci siamo visti, perché era all'ingresso,
0: no,
2: all'ingresso giornalisti.
0: Sicuramente.
2: Forse, non mi ricordo,
0: no, ma poi ne approfitto ieri, Antonio, perché ovviamente con la Napoli Basketball, con grande attenzione, ha invitato ieri il presidente Maione insieme al capitano, a Mimmo Morena, a Valerio Spinelli, c'era stato l'invito anche per il coach Piero Bucchi, proprio perché si festeggiavano i 20 anni dell'ultima performance del Napoli Basket in Europa, e loro erano protagonisti, così come eri tu,
2: esatto,
0: alla security.
2: Però adesso gli fai il romantico, ma quando siamo belli a Napoli, vedi la vela, il basket sta andando forte, il Napoli comunque.
0: Bene, sono contento.
2: Siamo veramente.
0: Ma godiamoceli.
2: È l'ultima battuta.
0: Ma godiamoceli questi momenti. Antonio, ma godiamoceli questi momenti, però. Ce lo dobbiamo anche godere.
2: Ma me li sto godendo tutti, te lo giuro, proprio. Fieri e orgogliosi.
0: Vai veloce, che c'ho Andrea in linea, vai.
2: L'ultima cosa, per il tifo, prima ha detto chi farà il tifo con la Juventini.
0: Ah sì, sono curioso.
2: Però sono falliti, forse si fa una Juve Caserta, una volta.
0: No, ma stanno adesso, stanno in A2.
2: Un
0: abbraccio. Grazie, ciao Antonio. Saluto Michele da Sant'Antonio, grande felice. Sempre con questi rinnovi, via tutti, largo ai giovani, tanto non vinciamo niente, Jenny addirittura. E ora tutti sul carro, accomodatevi, forza Napoli Basket, soprattutto per chi c'è sempre stato, ci scrive Mimmo da Bagnoli. E poi Napoli Basket, Felice. Gianluca, buongiorno, auguri di buon compleanno da Alfredo da Nettuno, tuo appassionato fan, Ciacinto napoletano DOP, auguri, grande, grande Felice. E poi buongiorno Gianluca, un saluto ai miei cugini svizzeri che voglio tanto bene, forza Napoli Basket, forza Napoli Calcio, forza Luna Rossa, Savino da Tocco Claudio che è in provincia di Benevento. Oggi tutti i cestisti, ma è così ragazzi, Sasa dal Vomero e poi Repesh al posto di Allegri, no ragazzi, una battuta di Pasquale l'ecografo da Toro del Greco. E poi complimenti al Napoli Basket, ha vinto, sì, ha vinto il Napoli Basket, il contratto di Anghissa, di McTominay e di McTominay di De Bruyne, Napoli non li può sostenere per cui via largo ai giovani, ecco Mariella da Napoli. Napoli Basket ci sta facendo innamorare, saluti da Carlo, clamoroso ragazzi, incredibile, sto ascoltando bene, con grande piacere stamattina, colgo, poi probabilmente c'è anche la mia persona che fa un po' da collante, no? da tramite. Andrea, vengo da te, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
3: Ti do del tu perché
0: devi,
3: sei una persona che tutte le mattine mi fa compagnia, quindi ti sento come
0: una persona di famiglia,
3: mi permetto di darti del
0: ma
3: tu.
0: Ma fai bene e sono contento. Ne approfitto Andrea per salutare tutti gli amici clamorosi che ieri sera al palazzetto mi hanno salutato, ci siamo, sono tanti amici che frequentano il bar dello sport, ieri sera avevano un'occasione insomma per stringerci la mano e per conoscerci, è stato davvero meraviglioso, una cosa bella in una serata magnifica. Vai Andrea.
3: Allora, mi permetto, scusami se i rumori sottofondo, ma sto andando al lavoro, io
0: non
3: chiamo da Milano, quindi sono un extraterrone. Allora, mi preme insomma sottolineare una cosa che sento tutti i giorni, che tutti chiedono praticamente che De Laurentiis lasci affinché una cordata di fondi stranieri possibilmente che vengano e secondo loro inizieranno a versare chilate di euro in questa società. Vediamo bene quello che è successo sia con l'Inter che col Milan negli anni passati, dove questi fondi hanno dovuto prima mettere a posto i conti,
0: certo.
3: E grazie comunque a degli introiti che hanno qui a Milano in particolare, tra stadio, sponsorizzazioni, che purtroppo non si avvicinano minimamente a quelli del Napoli. Io penso che col nuovo stadio, se ovviamente De Laurentiis faccia un attimo un passo indietro e si metta insieme alla regione, insomma Campania, metta anche lui qualcosina di soldi in questa cosa, possa beneficiare di quello che saranno poi i vari skybox, le sponsorizzazioni.
0: Al momento mi sembrano, caro Andrea, abbastanza chiare le posizioni, no? Almeno da quello che leggiamo mi sembrano abbastanza chiare. Lo stadio Maradona va avanti secondo un progetto del comune che ormai è stato formalizzato, va avanti, è candidata, e ce lo auguriamo tutti, agli europei del 2032, con una ristrutturazione importante del Maradona, con un contributo forte della regione, del comune, forse anche del governo, eccetera. Mentre De Laurentiis in maniera legittima continua ad annunciarci che la sua intenzione è quella di fare uno stadio non nuovo, ovviamente con i suoi investimenti. Quindi noi dobbiamo soltanto augurarci in un senso o nell'altro che le due cose vadano avanti.
3: Assolutamente, perché questo è solamente un bene per la società, certo, Napoli, certo. Perché
0: l'asset stadio è fuori di ogni dubbio. L'asset stadio è...
3: Così si può tornare a essere competitivi, così si può tornare a parlare di rinnovi da 6 milioni, così si può tornare a essere protagonisti sul mercato e non fare come in passato, che assolutamente scelta legittima e da me condivisa, insomma fare un lavoro di scouting ad hoc e andare a cercare quelli che poi sono futuri campioni per poi essere altamente rivendibili, cosa che purtroppo quest'anno è successo.
0: Oggettivamente la situazione di quest'anno è diversa. Andrea, ti ringrazio, grazie, ti abbraccio. Grazie di cuore, saluto anche Gianni, che bello ieri sera dietro Spissu vedere Gianluca con un 3 alzato in cielo. Sì, ho saputo che in televisione, mentre trasmettevano la partita, c'era stato un canestro da 3 di Spissu, ho alzato il D e mi hanno inquadrato mentre alzavo il 3. Lei e Lucio rappresentano le voci del basket a Napoli. Sono un ragazzo non vedente e vi seguo da tanti anni. Ma Carlo, amico mio, ma chiamami per favore che ti voglio abbracciare. Che bello, che carino che sei. Spero che anche Allegri cambi mentalità. Più spazio per Favasuli, Neres e Vergara. Difesa più alta. Vincenzo della Reggio Emilia, hai ragione. Vincenzo, questa sosta sicuramente può consentire innanzitutto a Neres di recuperare. Sì, già si era visto qualche segnale importante da parte di Neres, che ce lo siamo dimenticati il suo apporto, la sua importanza, è vero. Buongiorno, non vedo l'ora che ricominci il campionato, anche perché sono sicuro che la ripresa inizierà per un nuovo campionato, ci porta a lottare per il vertice, speriamo. Francesco, Gianluca, grande Napoli Basketball e Admirals Cup, cioè l'America's Cup. McFrat mi va tenuti anche stanò, ci scrive il mitico Marcello da Beirut. L'attaccamento in questo periodo dei tifosi del Napoli Basket è l'emblema di come il Napoli Calcio quando vince attira più tifosi e quando perde restano solo quelli che lo amano. A prescindere, non è una criticità, ma è la verità. Ma insomma, uno può seguire tutte e due le cose. Quando ero più ragazzo, amici del bar dello sport, avevamo una grande fortuna. Si giocava all'epoca, speriamo che venga rimesso in piedi con gli sforzi della nuova società, il Mario Argento. E sì, lo dico per gli amici un po' più grandi, si giocava alle 2:30 allo stadio San Paolo all'epoca, si usciva allo stadio San Paolo alle 4:30 e poi c'era una fiumana di tifosi che seguiva via Le Kennedy a piedi e andava a vedere la partita di basket a Mario Argento, quindi tutte e due le cose potevano essere seguite in maniera molto serena. Gino, vengo da te, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao caro.
4: Buongiorno a tutti. Io volevo fare una riflessione per quanto concerne lo stadio.
0: Sì.
4: Però volevo fare un discorso un po' più ampio per quanto concerne le sue gradi.
0: Hai 60 secondi che c'è la pubblicità. Vai Gino.
4: Sì, no, volevo dire che secondo il mio punto di vista lo stadio, prima o poi, non so se De Laurentiis o qualcun altro, ma andrà fatto, per il semplice motivo che il Maradona all'epoca San Paolo è uno stadio che faceva la differenza,
0: sì.
4: Che praticamente si parlava più del pubblico che del Napoli.
0: Però perdonami se ti interrompo. Perdonami se ti interrompo. Quello che abbiamo visto nel progetto, nel rendering ovviamente del nuovo Maradona, non c'è più la pista. E anche questo ulteriore apporto importante, già di per sé sufficiente per quello che si fa sempre, è ancora più garantito. Cioè lo stadio praticamente, gli spalti sono a ridosso del campo.
4: Io, scusa che ti interrompo, mi auguro che sia così, spero che sia così.
0: Certo.
4: Perché ti dico questo, le cose in Italia comunque stanno cambiando. Se tu pensi che il Colosseo di Cagliari era tipo il Maradona, è stato fatto con gli spalti vicino al pubblico, così Bergamo, così Udine, e così piano piano tutti lo fanno.
0: Ma vatti a vedere il rendering.
4: 10 anni noi poi ci ritroviamo con uno stadio obsoleto, perché ristrutturare uno stadio è una cosa e rifarlo da capo.
0: Non c'è dubbio, fuori di ogni dubbio.
4: Del Napoli, del Maradona, io troppo non fa più la differenza. La mia paura è che tutti gli altri stadi faranno la differenza un domani e il Maradona
0: Gino, ti tranquillizzerai se andrai a vedere il rendering di quelli che sono i progetti del nuovo stadio Maradona.
4: Credimi, me lo auguro, perché il Maradona è uno stadio storico, forse diventerà poi l'unico stadio a questo punto più antico d'Italia, perché tutti gli stadi verranno fatti, cioè, è uno stadio che ha il nome di Maradona. Io mi auguro che sia così, però se De Laurentiis ha dei dubbi e non è uno stupido, questi dubbi vengono anche a me.
0: Speriamo,
4: ma lo ripeto,
0: tutto chiaro, Gino,
4: dare il calore al Napoli, perché al Maradona non c'è più calore.
0: Grazie Gino, ti abbraccio forte, saluto anche Stani dal Vomero, purtroppo non ho sentito la telecronaca di Sky perché ero al palazzetto. Napoli on fire, mancano soltanto un paio di cavalli buoni, forza Napoli. E poi auguri dallo chef del Tecnopolo di Roma, Salvatore, forza Napoli. E poi c'è un mio amico Claudio La Scampia che scrive Maggetti, Gavagnin, Enrico, Flaboria, Williams, sta ricordando giocatori storici del Napoli Basket. Mi devo fermare, devo andare in pubblicità. La prima parte del bar dello sport è volata via con una partecipazione vostra clamorosa sul Napoli Basketball. E Fabio, andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con il bar dello sport.
5: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
9: Cerchi la convenienza quotidiana?
10: Via, via.
9: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta. Ma che bello questa mattina qui al bar dello sport Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni con Fabio Esposito che in cabina di regia sta raccogliendo i vostri interventi allo 081 546 6873. Ci sono Luca e Roberto, ma ci sono tantissimi messaggi ai quali provo a rispondere a quanti più posso, ma non è facile. E poi tra poco ci sarà anche un po' il Festival Bar dello Sport. Ci scrive Enzo 77, ricordate lo Bot che i primi due anni è un giocatore importante, adesso diamo anche tempo a Lucca. E poi c'è questa sorta di riconoscimento popolare questa mattina, perché ieri una serie di combinazioni ha fatto sì che, al di là degli appassionati che ieri erano al palazzetto per seguire la partita del Napoli Basket con i francesi del Bourg-en-Bresse, i titolari, i campioni in carica della Eurocup, battuti 84-76, e stamattina, voglio dire, non c'erano le partite dell'Italia, non c'era la Nations League, eccetera. La partita andata su Sky Sport l'hanno vista praticamente tutti hanno visto la partita. Buongiorno Gianluca, in questi anni stiamo rimpiangendo Giuntoli, vendere Petagna con obbligo di riscatto, prendere Simeone in prestito fu veramente una mandracata, ce l'ha scritto Eppi. E poi forza, grande Festival Bar dello Sport, sono felice per noi, saluti a tutti, a domenica Giorgia, nonno Guida, Ignazio, bello, carino, mi hanno portato la foto della trasmissione. E poi buongiorno, eccolo qui, io sono per lo stadio altrove, a Fuorigrotta, il centro della città è sempre un casino, parcheggiare, i soldi per i parcheggi. Monica, e vedremo che cosa accadrà. Ho apprezzato molto il gesto di Caruso, che ha preso per i compagni e le porta di sotto la curva. Ci aspettano grandi soddisfazioni, Carmine, il capitano Caruso. Volevo venire a salutare, ma non volevo disturbare. No, ma sono venuti un sacco di amici a salutarmi, potevi venire anche tu. Chi è il nostro amico che ci scrive? Non si firma? Ah, Carmine, grazie Carmine. Vieni la prossima volta. Provo sabato sera 20:30, ancora campionato, c'è Reggio Emilia 20:30, quindi un'occasione imperdibile sabato sera per fare sold out al palazzetto e stare tutti quanti insieme. Gianluca, cosa ne pensi di questo? Questa cosa che sta succedendo, questo terremoto, non, la parola terremoto io non la voglio utilizzare mai, diciamo questo sconquasso che succede in federazione, l'esclusione di Malagole, dimissione di Labianchedi. Silvia dalla Svizzera, e lo sto guardando con grande attenzione, sono curioso di capire se la burocrazia amministrativa, regolamentare, normativa prenderà ancora una volta il sopravvento, non lo so, vedremo. Franco Dall'Ancusi, tutti quelli che criticano Manna, criticano il presidente, siamo sicuri che capiscono e comprendono il calcio, lo sanno che Napoli è un'azienda, va gestita con criterio. E poi buongiorno Gianluca, sono Mimmo da Marcianise, io direi al di là del basket, del calcio, qualsiasi sport a Napoli in campagna dovrebbe andare bene, dovremmo tifare, hai ragione, anche se non si conosce. Luca, vengo da te, buongiorno.
10: Buongiorno, allora se fosse possibile vorrei fare due considerazioni abbastanza veloci, sì. Una riguarda il mercato e una riguarda lo stadio. Vai, partire Luca. Dal mercato, vai. Così se non ci fosse più tempo, insomma,
0: Luca,
10: prima trattare questo.
0: Ci sono gli amici che intervengono.
10: Io volevo collegarmi a qualche intervento di una ascoltatore di prima e anche a qualche messaggio, sì, di chi ora ha citato Giunge.
0: Sì.
10: Diciamo che è difficile fare mercato, scoprire questi nuovi talenti così come richiedono gli amici per due motivi. Il primo è che gli unici talenti che forse abbiamo scovato a costo veramente contenuto erano i vari Lavezzi, Gargano, Amsic, perché si parlava di anni, insomma, dove innanzitutto il mercato era diverso, gli introiti erano diversi anche per il campionato inglese, non si parlava ancora di salary cap, e poi soprattutto il Napoli, voglio dire, non era ancora questa realtà così affermata, c'era anche più forse la possibilità di sbagliare eventualmente una scommessa, e soprattutto comunque quando si andava a cercare un giocatore dall'altra parte c'era un Napoli, ma non c'era il Napoli,
0: è vero, insomma, è vero,
10: che ha partecipato alla Champions, e quindi anche le richieste erano
0: sono più esose, sono più,
10: come
0: esatto.
10: Il discorso di Frattesi, cioè l'Inter Frattesi al Napoli non l'avrebbe ceduto a meno di 40-45 milioni,
0: poi
10: l'ha dato alla Lazio per 15, è una questione, insomma,
0: condivido.
10: E forse l'unico veramente talent scout che abbiamo avuto nell'era, insomma, di De Laurentiis è stato Marino. Io questa è la mia considerazione. Forse l'unica pecca, diciamo, che attualmente sta facendo il Napoli, perché quando abbiamo comprato i vari Amsic, McTominay, eccetera, eccetera, comunque sono giocatori, Osimhen, scusa, no, Amsic, ho avuto un lapsus, comunque sono giocatori che abbiamo pagato 40, 50, ma lo stesso Higuain, quindi non sono state delle scoperte. Diciamo che il Napoli ha puntato su determinati giocatori, perché invece ad altre squadre è andata male, perché basti ricordare gli ultimi acquisti del Milan, insomma, Gimenez e altri, che pure sono stati pagati,
0: certo.
10: E i giocatori non sono andati bene. Bisogna dare merito su questo, però forse l'unica cosa, insomma, che io farei,
0: sì,
10: sarebbe quella di copiare un po' il modello Inter, cioè di avere dei giocatori sicuramente di prospettiva, però affiancarli pure con giocatori.
0: Ma i parametri zero.
10: Di 30-30, il calcio è cambiato, si è allungato, sì,
0: non è stato Luca non è stato sempre nel, diciamo così, nel mood del Napoli, no, quello di andare a prendere i parametri zero.
10: È vero, però bisogna anche dire che il calcio, soprattutto in Italia, voglio dire, è cambiato, è molto più rallentato, cioè non che prima fosse così veloce, cioè un giocatore di 33-34 anni, al netto degli infortuni, perché poi purtroppo noi con De Bruyne,
0: cioè tu dici i Modric insegnano, i De Bruyne insegnano,
10: cioè, ci sarebbero anche altri insomma da menzionare, perché ora mi viene in mente qualcuno che è venuto a chiudere la carriera, per dire, a Cagliari c'era Godin, che era un signor difensore,
0: no,
10: ora il primo che mi è venuto in mente,
0: insomma, poi allargare un po' la visione anche rispetto a non
10: bisognerebbe, perché comunque sono giocatori che sono più pronti, che magari, voglio dire, possono dare
0: è più accessibili,
10: una mano,
0: è più accessibili, è più accessibili. Sullo stadio ti devo fermare, che siamo andati lunghi, però ti aspetto
10: fare
0: per le prossime occasioni. Vorrei grazie dire, Luca,
10: grazie,
0: con grande piacere. Allora, i non colorati tu dici che i juventini fanno il tifo alla Juve Caserta, vabbè, ma che c'entra. Buongiorno, ma quale anghissa bisogna dare i 6 milioni all'anno? Quello degli ultimi due anni, sempre fermo ai box, Antonio da Cardito, ho un po' di esperienza nell'ambito della pallacanestro, direi che questa squadra può ambire a grandi risultati anche perché ha coach Repescia, che è uno scafato ma soprattutto ancora pieno di entusiasmo e professionalità. Paolo, ti garantisco che hai fatto una fotografia assolutamente esatta, ho l'onore, il piacere, la grande gioia, no, di lavorare con coach Repesa nel Napoli Basket. Stiamo parlando di uno spessore di uomo e di professionista, non soltanto per la sua mole, ma per la sua statura, ma è un gigante dentro e fuori del campo, è veramente la sua storia assolutamente insegna. Faccio un paio di saluti, Fabiolino, e poi, perché tanti sono i messaggi, e poi andiamo al Festival Bar dello Sport. Che ricordi il fantastico Napoli della Magica, e poi tutti a vedere il Napoli Basket al Mario Argento. È vero, era proprio così, l'ho ricordato. Grande Napoli Basket, l'ho vista ieri in TV, nell'attesa di avere un palazzetto per Napoli, due climatizzatori a Palabarbuto, è impossibile installarli, hai ragione. Paolo da Torre del Greco. E poi vado, ieri sera guardavo il basket in TV, ogni tanto la telecamera inquadrava uno di spalla che sembrava lei, no? Era proprio io, Guido da Lucca. No, ero io. Fatemi salutare anche il direttore De Maggio, che ieri sera ha visto la partita e quindi si è entusiasmato e mi ha raccontato un punto che dopo un canestro di spisso mi hanno visto esultare come un dannato. Vabbè ragazzi, è così. Il basket, da questo che ho visto in queste due partite, per me tra le pretendenti dello scudetto. Francesco, stai calmi, due partite, state se calmi. Festival Bar dello Sport, vai Fabiolino.
14: Festival Bar dello Sport.
15: Giovedì. Finalmente da domani poi si gioca. Ed invece sta la nazionale ancora.
0: È vero, domani sì.
15: Che ci ha azzelliato proprio.
0: No, ma che c'è, non è vero.
15: Questa pausa inutile. Ma è così. Sta settimana mo a da forni. Ma è così. Che tanto dopo ci sta il Napoli. Credere ancora nel pallone, farci tifare un po' di più, e sarà solo bianca azzurra questa vita. Fabio da San Giorgio.
0: Bravo.

0: bravo Mauro, c'è tutta una un'organizzazione anche musicale al fianco, vedo che Mauro si sta bravo bravo Mauro, ci piace questa cosa. Allora 0815 466873 per intervenire in diretta in questa puntata dedicata particolarmente a questo riconoscimento in una serata meravigliosa vissuta tutti quanti insieme per il Napoli Basket, che è tornato in Europa e ha battuto i campioni in carica del Bourg-en-Bresse, formazione francese importante. Vado a salutare, saluti a tutti, la nostra amica Franci da Licola che ci scrive: lo stadio rappresenta la storia, non verrà cancellato facilmente, per carità. Sulla canzone di Biagio, quando ha detto ci ho giocato, avvocato, abbiamo detto insieme bella, sì è vero, hai ragione. Vamos a Qualiano! Questa è carina, Emilio, vamos a Qualiano, oh oh oh oh, senza se, senza ma stamattina al Festival Bar ha stravinto Biagio da Scafati, Massimo Paz, grande Biagio, anche Mauro, bravi tutti, Vittorio l'orologiaio, mi dispiace ma Biagio ha scagnato, no no Antonio, no, era una licenza poetica. E poi non mi leggete più, eccolo qui, in metodo duro non rinnovi, invece di stare in campo e non dare il massimo vai in panchina fino a gennaio, tu che ti chiami Anghissa, Mauro 67. Roberto, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti gli amici del bar.
0: Robby, Robby, buongiorno.
1: Buongiorno, un po' di raucedine, di credi. Allora, voglio fare una...
0: Robby, ma qua... sai, a Oslo, sì. Qua fritto, 30 gradi.
1: No, la mattina, vabbè, ma io vado e vengo soprattutto di mattina, un po' di freschetto ci sta.
0: Vabbè,
1: no, allora, facciamo questo parallelismo fra queste due società, quella del calcio e quella del basket.
0: Robby, non la pigliare lunga, vai breve, vai.
1: No, infatti voglio essere didascalico. E allora, il Maradona c'è un progetto che è esecutivo e quindi non è la questione se si farà o non si farà. È che il presidente dice che cesso è cesso rimane, e per cui lui vuole fare lo stadio non a Qualiano ma in cui zona est, ma la licenza poetica è lasciata. Per quanto riguarda la situazione attuale, guarda, io che ho vissuto il Napoli da prima di Rud Kroll, il solo fatto, visto che mio figlio stava quasi da appena quando era piccolino per diventare milanista, grazie a Dio non è stato così, a me basta sapere che in questo momento Milan e Juventus non stanno praticamente in Champions con nessuna delle due, e dico, è una cosa veramente rara, anche se è successo pochissime volte, e ha dovuto fare 66 milioni di ricapitalizzazione la Juventus, per dire in che condizioni è. Ora, per quanto riguarda, scusa, sempre didascalicamente, non hai parametri di Zen, Napoli non li vuole perché lo stipendio è più alto, lo chiedono come se mentre il cartellino lo cosa. Per quanto riguarda il Palazzo dello Sport, io ero quando Virgolino l'ha inaugurato, quale vicepresidente dell'Amicizia Sport Napoli all'epoca B2.
0: Me la ricordo.
1: E spero che effettivamente la nuova società ce lo farà smontare, come disse la Iervolino, in modo che vengano fatti due palazzi dello sport, uno a Piscinola e l'altro a Scampia.
0: Ciao Robby, grazie. Roberto, meno male che è stato didascalico. Allora, forse Napoli, ci lamentavamo dei rinnovi dei Vecchietti, Spinazzola, De Lorenzo e compagni, ora ci lamentiamo che non Anghissa con tutti gli acciacchi non lo rinnoviamo. Pasquale Alvino da Stadtberg Bayern, avvocato, la possiamo riascoltare a Biagio, che è piaciuta molto la canzone Biagio da Scafati, ha fatto boom, è vero, ha fatto una bellissima canzone, bravo Biagio, voto per lui. Peppino da Modena, anche Franci ha detto bravi Biagio, è spaccato, e poi bravissimo Biagio, qua ormai livelli altissimi. Martina da Napoli, ragazzi parliamoci chiaro, quest'anno c'era bisogno di minusvalenze e ricapitalizzazione, se De Laurentiis non la può fare deve lasciare, deve continuare a crescere, che fone da Londra. E poi Raffaele da Pianura, anche se non mi sento bene ma sto sempre qua, un saluto a tutti voi. Raffaele, ciao Gianluca, sei un grande, ti raccomando. Raffaele, buongiorno Gianluca. Lo stadio Maradona lascia il tempo che trova, uno stadio vecchio senza servizi, parcheggi, poi c'è anche un problema se si toglie la pista di atletica, ragazzi a Napoli dove la possono fare? Dovrebbe essere poi sistemata una pista nuova a Bagnoli, così ha detto, definisce didascalico. Va bene, Raffaele, ti chiedo scusa, sono in ritardo, veramente un pizzico di pubblicità, poi veniamo da te per la parte finale del Bar dello Sport tra poco.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
5: Eccoci, eccoci qua, ve l'avevo promesso, parte finale del Bar dello Sport, fantastica la puntata di questa mattina, come sempre, ovviamente qui a Kiss Kiss Napoli, Fabio Esposito, mi ricorda che c'è Raffaele in linea, vengo subito da lui perché l'ho fatto attendere, 081 546 6873, e stiamo salutando tantissimo, un saluto anche alla Dolce Robby, un abbraccio forte, buona giornata. E poi ma alla luce della ristrutturazione del vecchio palazzetto abbiamo ancora speranze per il palazzetto al centro direzionale Peppe Amabile, vedremo che cosa succede, sono due cose distinte e separate. E Raffaele, eccoci qua, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato. Ciao. Raffaele da Padova, stamattina ho cambiato il nome.
5: Ah, invece di Lello hai fatto Raffaele, va bene.
6: Eh sì, Raffaele. Avvocato, stamattina abbiamo mandato la foto di Giccino, ma non so se
5: guarda, è arrivato. Ringraziando il Signore, ci sono talmente tante centinaia di messaggi, io non ne apro tutti.
6: La vittoria del Napoli Basket stamattina la dedichiamo anche a Maurizio, che
5: ma ogni giorno, soprattutto a Maurizio.
6: Gigante, a Maurizio,
5: soprattutto
6: sì. Maurizio,
5: a Maurizio.
6: Maurizio, i tre punti sono dedicati anche a te, Maurizio.
5: Sì, veramente, sì, la vittoria, i tre punti sono.
6: La domanda che le volevo chiedere era: in questi anni l'imprenditore che ha dato di più nei suoi ricordi chi è? E poi un'altra cosa,
5: ti sei svegliato bene stamattina?
6: Sì.
5: Ma imprenditore di che cosa?
6: A livello imprenditoriale il presidente che ha che naturalmente fa le voci del Napoli e che in questi anni abbia dato tanto.
5: Ma scusa, non sono 22 anni che c'è stato il Napoli. Sono 22, sono due cose distinte e separate. Ferlaino, l'ingegnere Ferlaino ha fatto un'epoca. Ha fatto l'epoca dicendo io. Raffaele, fammi finire. Mi hai fatto una domanda, fammi finire.
6: Sì, mi dica.
5: Ferlaino ha fatto l'epoca dei suoi 20 anni con i due scudetti, arrivato a Maradona, ma c'era un altro calcio, non c'erano gli introiti televisivi, c'era tutta un'altra situazione. De Laurentiis prende il Napoli dalla Serie C dopo il fallimento e lo porta ai massimi livelli. Sono due epoche distinte e separate. Tant'è che alla festa del centenario l'icona della scena più bella è quella di vedere l'ingegnere Ferlaino e il presidente De Laurentiis l'uno di fronte all'altro e hanno raccontato la storia del Napoli. Sono due cose completamente distinte e separate, ma che hanno unito ovviamente in quella che è stata la storia del Napoli. Prego, Raffaele.
6: Sì, era questo che volevo arrivare, proprio al nocciolo finale.
5: Sì.
6: Imprenditore tra Ferlaino e De Laurentiis. De Laurentiis adesso sta dimostrando tutto il suo valore imprenditoriale, però vuole anche valorizzare, adesso che vuole fare lo stadio, la periferia. Sì. Io spero che questo avvenga, perché l'altra volta io mi sono messo nelle condizioni di pensare lo stadio Maradù. Io penso che valorizzare la periferia oggi è anche importante, così i giovani potranno essere il futuro.
5: Bravo Lello.
6: Ringrazio.
5: Salutami Maurizio, salutaci Maurizio. Allora, ma come parla bene Roberto, scritturatelo, Robby. Sequestrato le frequenze radio solo per dimostrare, vabbè, insomma, lei Roberto ha fatto sarò didascalico, posso recitare la Divina Commedia, ragazzi, ma lui ha detto così, che era difficile. Poi ciao Gianluca, ti seguo, ti segnalo che ieri sera su Sky è stato inquadrato anche Diego Junior, certo, c'era Donna Susi, Diego Junior, forza Napolerino Molosso, c'erano tutti ieri, c'era anche l'amico Gianluca Miranda, tutti a vedere la partita. Peppe, vengo da te, buongiorno.
6: Buongiorno, innanzitutto non voglio essere didascalico.
5: Ecco, bravo, bravo, non essere didascalico.
6: Tipo Bustamante, capito?
5: Vai.
6: Senti, io vorrei farti una domanda. Praticamente, da quello che ho sentito, perché poi non ho potuto sempre essere presente, come ti posso dire, un'ora intera nei giorni precedenti ad ascoltare le notizie.
5: Peppe, vai sapere? Al sodo, vai al sodo.
6: La domanda era questa: ho sentito che il comune di Napoli ha stanziato 50 milioni di euro per la costruzione, diciamo così, la ristrutturazione dello stadio Maradona.
5: Sì.
6: 150 se ho capito bene,
5: la regione. Sì, sì, vai.
6: Allora, questo non ho capito, ma il presidente partecipa o non partecipa? Cosa fai fatto suoi? Cioè, no, come funziona?
5: Peppe, sono due cose distinte e separate, ormai le abbiamo già parlato, ma ti rispondo velocemente.
6: No, ma io non avevo seguito.
5: Sì, sì, ti rispondo, ti rispondo per radio, ti ringrazio e ti saluto.
6: Grazie un abbraccio da Soverato.
5: Sì, ciao, un abbraccio alla grande Soverato. La ristrutturazione del Maradona avviene attraverso il contributo, ovviamente, del comune e della regione. Mentre il presidente De Laurentiis ha intenzione, ha annunciato di voler da tempo provvedere invece con forze proprie alla costruzione di uno stadio nuovo, e quindi vedremo che cosa succede. Sono due cose distinte e separate, alle quali ovviamente noi comunque auspichiamo che le due cose possano procedere nella migliore maniera. Un saluto a Lina e Marcella, a tutto il club partenopei di Modena e ai malati del Napoli, Alberto da Bologna. Come si fa a non comprendere che Anghissa vuole andare via, non ha più voglia di giocare, si vede da lontano. Clark dal taxi. Poi vado a salutare anche, mamma mia quanti amici, avvocato, io sono super tifoso del Napoli, super tifoso anche della Juve Caserta, ho ancora il pallone che commemora lo scudetto, per carità. Non esistono più i parametri zero, che sia zero all'Atalanta, ma il procuratore però ha preso i famosi 10 milioni, le famose commissioni, no? Poi è vera notizia che Hamsik tra Messi e Maradona preferisce il primo, non lo so, Vincenzo. Persino il Taranto, campionato d'eccellenza, uno stadio nuovo, noi invece dobbiamo accontentare Francesco da Bacoli. Lo stadio nuovo di Taranto è bellissimo, ci sono stati anche i giochi del Mediterraneo. Signori e signori, vi regalo un grandissimo finale. Vi regalo un grandissimo finale perché ci è venuto a trovare nonno Ciro. E io voglio salutarlo e abbracciarlo. Nonno Ciro!
7: Signori e signori, vi regalo.
5: No, devi abbassare. Allora, cioè, nonno Ciro, abbassa il volume del televisore, se no,
7: sì,
5: no,
7: se un attimo.
5: No, si parla al telefono perché dobbiamo sapere bene quello che hai in mente di dirci.
7: Si sente così? Buongiorno,
5: buongiorno nonno Ciro. Aspettiamo il tuo pensiero. Eccoci qua, nonno Ciro.
7: Sì.
5: Com'è la situazione, nonno Ciro? Raccontaci.
7: È una bellezza.
5: Sì, bene, dimmi tutto, nonno Ciro.
7: Forza Napoli, prima cosa.
5: Prima cosa, forza Napoli.
7: E tutti i tifosi del Napoli.
5: Bravo, nonno Ciro.
7: Radio Kiss.
5: A Radio Kiss. Grazie, nonno Ciro, grazie davvero. No,
7: noi ci abbiamo scusato quando sei braggio.
5: Non, aspetta, questa parte non l'ho capito. Ti ricordi quando
7: sei braggio?
5: Braglia, Giorgio Braglia, Giorgio Braglia, Braglia, Braglia, Braglia, Napoli a mitraglia.
7: Ci lamentiamo sempre.
5: Ci lamentiamo sempre, sapete che faccio la traduzione.
7: A chi dove giorno stiamo massacrando chi?
5: A quale dei ragazzi stiamo massacrando?
7: A Luca.
5: Luca, stiamo massacrando Luca e non va fatto.
7: Dai qua, a chi dove giorno, un ragazzo vicino.
5: Deve giocare sempre quel ragazzo, chi bisogna mettergli vicino?
7: Ma lui se ne è da Sperotto.
5: Questa non l'ho capita.
7: Pellegrino.
5: Questa non l'ho capita, ripetiamola, nonno Ciro.
7: Sperotto.
5: A Sperotto! Vai, solo io posso.
7: Sperotto.
5: Ma niente meno, come mi ricordo Sperotto.
7: Pellegrino.
5: Chi?
7: Pellegrino.
5: Pellegrini, no, quello era Pellegrini.
7: Era dei gol fatti a buon.
5: Esatto, sì, si mangiò dei gol facili, questo voleva dire nonno Ciro. Sto cercando ovviamente di tradurre in maniera simultanea quello che dice nonno Ciro. Sì, me li ricordo tutti.
7: Così parla.
5: Sì, non lo so, beh, io penso per gli amici a casa, se non riescono a comprendere, gli do una mano.
7: Lo capisco. Porto a Napoli per sempre.
5: Per sempre, nonno Ciro. E noi per sempre ti vogliamo qui al bar dello sport, nonno Ciro, ti aspettiamo.
7: Ciao.
5: Ti aspettiamo, tu.
7: Arrivederci.
5: Io amo questo uomo. Te lo dico in maniera, nonno Ciro. E allora mi sta venendo un infarto, ci scrive un nostro amico, un mito, nonno Ciro, lo botta. No, cioè ragazzi, hai ricordato dei giocatori? Gianluca, mi stai facendo affogare, chi è? sta facendo questo. Vabbè, non è semplice, ragazzi, assicuro, l'esercizio di tradurre in maniera simultanea uno Ciro, ma più che tradurre, interpretare quello che dice, voglio essere onesto. Anghissa sta così proprio perché ci dispiace la situazione, ce lo scrive Roberta. Stamattina abbiamo resuscitato il cascione. Buongiorno, sto morendo. Chi è questa amica? No, Nando da Modena. Gianluca, non è facile seguirti. Grazie, poi parla. Ci scrive il nostro amico. Insomma, stamattina un abbraccio anche da Riccardo. Saluto a tutto il bar e i suoi cari avventori. Niente idee né opinioni stamattina per non urtare la suscettibilità di qualche cliente. Vabbè, nonno Ciro, mi hai fatto emozionare, mi hai ricordato mio padre che non c'è più Monica, ha ricordato dei giocatori storici, Domani è la festa dei nonni, è vero, auguri nonno Ciro, domani perché non ci chiami nonno Ciro, che ti facciamo gli auguri. Sperotti, il Napoli sono prese dal Varese nel 1975, Sperotto, comunque si chiamava Sperotto. Sì, grazie a tutti, grazie anche a Lello da Quarto, devo salutarvi. Che puntata, ragazzi, grazie Fabio Esposito in cabina di regia. Domani c'è l'Italia, vabbè, parleremo poi ovviamente anche di altre cose e io vi ringrazio, vi abbraccio forte, vi auguro la migliore delle giornate e vi do appuntamento a domani mattina. Bar dello Sport, ore 9, Kiss Kiss Napoli, un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. Giovedì 1 ottobre e per affrontare il cambio mese, l'avvicinarsi a temperature sicuramente sempre più fresche, mentre ci inoltriamo nell'inverno freddo e buio, c'è un raggio di sole sul canale 76 del digitale terrestre e porta il nome di Rosario Verde.
1: Sono luce su 76 del digitale terrestre. Sono indeciso se sono gabullette, la luce o sono la luce.
0: Di questi tempi non è male. Di questi tempi non è male.
1: Un aumento del 5%. Quella
0: è l'inflazione.
1: Ecco, con mio vino. Signori, l'inflazione a 4,5. Marco pensa a
0: signori, illumino. Bella questa, Fabio. È stata bella questa che hai suggerito. Fabio Esposito in regia a curare la parte tecnica. E allora siamo prontissimi per iniziare. 342-00-00100. Se volete dire la vostra con i numeri WhatsApp, poi più da dopo vi do anche il numero per parlare in diretta, ma iniziamo con la musica. C'è Marrakesh con Ngwe, questa è la loro nuova canzone, si chiama Casini.

0: un sistema 4-3-3 che 3-5-2, come lo vedi Neres come alternativa a Højlund a prima punta? Dino Brasiello. Dino, io ho sempre detto che Neres da falso 9 mi piace, non deve essere una cosa un habitué, perché poi voglio dire in alcune partite contro alcune difese Neres può fare veramente male attaccando lo spazio e farsi e quando attaccare lo spazio torno a ripetere, ovviamente partita preparata in una certa maniera è una soluzione, questo sicuramente, soprattutto quando Højlund deve riposare. Vediamo Diego, che ne pensi di Tobias Andrada? Andrada è un giocatore molto forte, tra l'altro è tornato a casa, era in nazionale, è tornato a casa per un infortunio muscolare. Prima di andare da Anna, leggiamo l'ultimo messaggio. Buongiorno Diego. Un 10 molto dimenticato è Pablo Aimar, e poi ci scrive Pablo Aimar, il mio idolo. Ciao Diego, mi potresti dire cosa pensi di Subri Abre del River? Grazie della compagnia, Salvatore. Non mi piace, devo essere onesto, Subri Abre è un giocatore che non mi piace. Andiamo al telefono. Anna, buongiorno.
1: Ciao bello Diego, scusami che ti chiamo così perché tu per me sei un figlio, tu lo sai che io ammiro molto la tua trasmissione, è una cosa meravigliosa che mi tieni compagnia.
0: Grazie.
1: Prima parlate del Napoli, mi dovresti fare una gentilezza, dovresti fare gli auguri a Agnello da Verona perché la figlia oggi si sposa.
0: Ah.
1: Tua, sì.
0: Agnello, tanti auguri per tua figlia che si sposa, tua figlia non sa il guaio che sta facendo, però diciamo in sostanza auguri.
1: Si chiama Anna, io la chiamo Stella.
0: Come si chiama? Anna o Stella?
1: Io la chiamo Stella, però il suo nome si chiama Anna.
0: Allora tanti auguri a Anna, detta Stella, e al suo marito.
1: Va bene, adesso grazie mille. Adesso
0: poi parliamo del Napoli, vai, ti ascolto.
1: Sì. Io ne capisco poco, però tu lo sai, io sono una, te lo dico sempre, sono un amante, una drogata del Napoli mia e del tuo papà. Però voglio sapere le condizioni, come stanno questi ragazzi, renderanno dopo tutto la sosta?
0: Ma chi, McTominay, gli assenti?
1: Sì, gli assenti, okay. Pure Meret se rientra, perché okay. È vero, voglio sapere, è vero che se ne va all'Inter Meret?
0: Speriamo di no.
1: Io perché sento le voci che si merette pure quell'altro là, non mi ricordo come si chiama.
0: Anghissà, si parla di Anghissà.
1: Che lui ha chiesto che se ne va all'Inter. Vabbè, non li crisciamo, non li facciamo e poi loro se ne vanno. Li facciamo volare e poi se ne vogliono andare.
0: Diciamo che Meret in questo momento è un giocatore molto molto importante e credo che possa rimanere, soprattutto se il ciclo di Allegri possa allungarsi ancora di più di quello che...
1: Io me lo auguro perché a me mi piace che è un portiere
0: anche
1: molto
0: a me
1: mi piace. E poi io ho visto l'Argentina, beh, è una cosa meravigliosa.
0: Ha giocato l'Argentina. L'Argentina è una squadra forte, però, con un ricambio generazionale molto molto buono.
1: Molto buono. Però stasera che c'è? Francia Italia.
0: Domani.
1: Non stasera.
0: Non lo so, a me hanno detto domani, sì. non lo so perché io non seguo molto, onestamente, le vicissitudini dell'Italia.
1: Poi venerdì o sabato si gioca Napoli-Avellino a Castelvolturno. Quelle che sono rimaste, che non sono andato in nazionale.
0: Non lo sapevo, neanche questo sapevo. Vabbè, però sei più informata di me. Anna, io ti saluto e ti rispondo.
1: Napoli sempre.
0: Sempre. Grazie Anna. Allora, per quanto riguarda la situazione degli infortuni, gli infortunati dovrebbero essere tutti a disposizione per il Frosinone, quindi Anghissà, McTominay si sta valutando, è sicuramente un giocatore che ha ricominciato ad allenarsi senza nessun problema, sta proseguendo tutto l'iter che

0: che serve per rimettersi in forma, per la riatletizzazione, però stanno capendo, perché comunque ha subito un intervento chirurgico. Dovrebbe ritornare anche Giovane, perché qualcuno si è dimenticato che non c'era neanche Giovane. Dovrebbe ritornare a disposizione. Anghissà non ci dovrebbero essere problemi. Per quanto riguarda l'interesse di Anghissà, dell'Inter per Anghissà, è sicuramente una voce che sta circolando già da un po'. È uscita anche la notizia che in estate Anghissà ha rifiutato l'Atalanta di Maurizio Sarri. Però è normale che, forse dirò una cosa impopolare, non mi strapperei i capelli nel caso dovesse andare via Anghissà, onestamente, in questo momento. Non perché non mi piaccia come giocatore, al contrario, non è come tipo di gioco, come tipologia di gioco, il mio centrocampista ideale, però credo che sia arrivato a fine ciclo. Vediamo. Diego, ciao da Londra, sempre contento di sentire la tua voce, le tue analisi e i commenti tutti i giorni, grazie. Giacomo, grazie a te. È vero che sono alleato con te, ma si sente la mancanza di Miranda, perché siete mitici insieme. Vittò, è vero, Gianluca manca, vediamo. Ma ieri sera poi è venuto a salutarti Gianluca Miranda, sì. È proprio vero, è venuto a salutarmi, ha mantenuto la promessa. Beh, ci mancava, cioè, voglio dire, non mi veniva neanche a salutare. Ti hanno inquadrato a Sky, lo so, me l'hanno detto, mi sono arrivati vari messaggi. Peppe, buongiorno.
1: Ciao Diego, buongiorno. Allora, giusto per farmi riconoscere, sono Peppe, il vicino di Nicola.
0: Perfetto.
1: Ci siamo visti ieri anche al palazzetto. Detto questo, solo per farmi identificare, volevo fare con te un gioco, però ti faccio prima una domanda. La domanda te la faccio al Diego allenatore, o se tu fossi il direttore sportivo del Napoli, ovviamente.
0: E devi decidere tu.
1: Okay. Decidi tu. La faccio come direttore sportivo.
0: Ok, vai.
1: Tu oggi sei il direttore sportivo del Napoli. A gennaio abbiamo la possibilità di fare quello che non abbiamo fatto in estate, e puoi comprare 3 giocatori. Allora, però vorrei sapere il ruolo, ma anche il nome del giocatore, non perché voglio un nome, per identificare la tipologia di giocatore che tu metteresti nel Napoli oggi, avendo la possibilità di prendere 3 giocatori a gennaio.
0: 3 giocatori a gennaio. Ma con che budget? Perché è importante questo.
1: Allora, facciamo con un budget veritiero, cioè con giocatori che vanno dai 10 ai, facciamo, 15-20 milioni. Ok, diciamo che li puoi prendere adesso magari in prestito con diritto di riscatto a giugno, oppure li compri come abbiamo fatto con Giovane l'anno scorso, lo compri già con l'obbligo di riscatto. Un budget veritiero, perché ovviamente,
0: allora secondo me serve un difensore centrale. Questo sicuramente. Serve un centrocampista, soprattutto se esce Anghissà. Ma tu parli, Peppe, la domanda è con la rosa e metterli in più, o anche sostituirli?
1: Come se oggi tu fossi il direttore, quindi idealmente pensando che devo sostituire Anghissà.
0: Allora, io in mezzo al campo dovessi andare via Anghissà, prenderei Keita del Parma.
1: Ok, prendere la Keita.
0: Ma sì, lui, prenderei lui, prenderei un esterno d'attacco. Per l'esterno d'attacco ci sono giocatori che a me piacciono, ma che le squadre, per esempio, a me piace moltissimo, anche se non gioca con il Como, Jesús Rodríguez mi piace molto. È un giocatore che mi piace assai. Baturina non può stare nei 20 milioni, giusto?
1: No, non ce l'ho tanto, non penso che ce lo danno, perché
0: è difficile, soprattutto a gennaio, fare un mercato così. Il difensore prenderei Solé dell'Udinese, un giocatore che mi piace molto. E avanti. Vabbè, Peppe, dammi qualche secondo per.
1: No, figurati, era
0: pensarci.
1: Un gioco.
0: No, è un gioco. Io ho detto Solé e Keita. Parlo di veritieri, perché probabilmente poi se
1: fattibili, poi ce ne saranno mille che ne possono prendere, noi non conosciamo, ecco.
0: In attacco prenderei forse quello del Frosinone, Gvernazze, però non Gvernazze. So neanche se ce lo danno.
1: Ti dico, io avrei detto,
0: vai,
1: come nome
0: ti ascolto.
1: No, gli altri mi piacciono. Io avrei detto l'esterno destro del Frosinone, Gedemis, perché non è ancora esploso. Mentre Cavernaggio è già esploso, Gedemis non è ancora esploso e secondo me è molto forte.
0: Sì, non sono. Il Frosinone ha una buona squadra.
1: Se avessi io questa possibilità, magari proprio all'esterno lo rimanderei a giugno e prenderei il terzo attaccante.
0: A centrocampo vale pure Fagioli, ma anche se non ce lo danno.
1: Io volevo capire il tipo di giocatore.
0: Allora, se esce, se dovesse uscire Anguissa, serve un centrocampista muscolare. Quindi Keita. Personalmente, se potessi scegliere, prenderei. Io prendo sempre la qualità. Oggi, per esempio, un giocatore molto forte, anche che sta facendo molto bene, che a me mi è sempre piaciuto, è Mandragora. Per esempio, Mandragora è un giocatore forte, però l'ha preso adesso il Torino, non penso che ce lo dà a gennaio. Quindi, quindi quei tre nomi che ti ho fatto potrebbero essere fattibili in un mercato di gennaio.
1: Va bene, Diego,
0: un abbraccio. Ciao Peppe, un abbraccio. Diego, come esterno ti piacerebbe? Con le osso dell'Under 21 l'ho visto giocare poco, non mi ha entusiasmato esageratamente, però comunque è un talento. Ma al posto di Lucca, no, tu prenderesti un esterno? Conoscete, ragazzi, le mie, Antonio, conosci il mio pensiero su Lucca, quindi non lo ribadisco, ho promesso di non ribadirlo più. Vediamo. Ciao Diego, sinceramente in attacco prenderei il Ciolito Simeone in prestito, viene a piedi e io pure lo prenderei, voglio dire, subito lo prenderei, perché è un giocatore forte e poi un giocatore che sta nel cuore di tutti noi tifosi, è uno scudettato e... Ma magari un ritorno, poi un argentino, voglio dire, qua si stanno riempendo le altre squadre argentine, noi nell'anno del centenario non abbiamo neanche un argentino e questa non è una bella cosa. Ovviamente abbiamo Milton Pereira, abbiamo Barido, però non sono giocatori che in questo momento sono protagonisti in prima squadra. Enrico, buongiorno.
2: Ma guarda Diego, io volevo prendere un attimo un tema che mi preoccupa molto sulla gestione dei contratti dei giocatori del Napoli. Io per esempio non condivido come è stato trattato, secondo me, dalla società Anguissa, perché Anguissa è un giocatore che a 30 anni ha brucato il campo per anni, come l'ha fatto Di Lorenzo, come l'ha fatto Politano, come l'ha fatto Lobotka, come l'ha fatto Rachmani, mentre ho visto un trattamento societario da parte del Napoli verso Rachmani, verso Di Lorenzo, verso Politano, con più rinnovi fino a 38 anni, fino a 36 anni inoltrati, e noi ad Anguissa lo stiamo tenendo da anni sottopagato rispetto agli altri e pretendiamo che Anguissa che cosa debba fare. Io questo non lo so, io fossi Anguissa e dico da tifoso del Napoli, me ne andrei via a parametro zero e direi adesso tutti i soldi che io non ho preso a discapito di tanti altri compagni che con me hanno vinto, giocato, sudato la maglia, me li vado a prendere a parametro zero, perché è assurdo rinnovare Di Lorenzo a 38 anni, Politano a 36 e Anguissa ancora deve aspettare il contratto e viene pagato tanto perché guadagnano tanto, ma rispetto ai compagni molto molto meno.
0: Enrico, sono d'accordo con te, però ti posso dire, ti lascio poi continuare, voglio solo mettermi nel discorso.
2: Sì.
0: I rinnovi si fanno in due, però.
2: Diego, lo so che i rinnovi si fanno in due, però, però secondo me il Napoli sbaglia le tempistiche. Noi abbiamo tenuto Paraschelia che giocava col freno a mano tirato.
0: Questo lo dice la storia, non lo diciamo noi.
2: No, per carità, però dico, noi abbiamo perso
0: il Napoli sulla tempistica è così, mettiamola così.
2: Però lo so, Diego, però noi abbiamo perso Kvaratskhelia, perché Kvaratskhelia, a mio avviso, poi magari posso sbagliarmi, giocava col freno a mano tirato perché diceva io guadagno a momenti come secondo portiere. È normale che poi purtroppo queste cose poi le paghi. Noi adesso avremo problemi con McTominay, problemi con Lobotka, perché secondo me quando i soldi vanno dati nel momento anche giusto, che magari li tiri fuori subito però dopo non li rimetti o dopo non ti trovi in situazioni difficili. Noi avremo problemi con McTominay, spero di no. E poi andremo a vedere, perché poi vanno a trovare.
0: Speriamo tutti di no, Henry, onestamente.
2: Io questo che sto dicendo, bisogna
0: speriamo veramente tutti di no.
2: Il modo di lavorare, secondo me, sotto certi aspetti. Perché poi facciamo queste robe qui. Poi io dico che a livello di centrocampo rispetto all'anno scorso siamo più corti, perché Elmas è andato via, non è stato sostituito numericamente. Abbiamo McTominay che si è operato al cuore, non sappiamo come rientra, quando rientra. Siamo in tre con
0: dovrebbe rientrare dopo per il Frosinone, almeno dissero che si era operato, avevano deciso di operarlo per accorciare i tempi per riaverlo poi con il Frosinone.
2: Assolutamente sì, però quello che dico io, noi numericamente facendo tre competizioni, Elmas non è stato sostituito numericamente.
0: E questo è un grave errore, lo sappiamo tutti.
2: Ecco, noi adesso ci troviamo con la gran Anghissa, che non sappiamo se viene ceduto, se gioca, che finge magari l'infortunio, se ha l'infortunio gioca contro voglia, non lo sappiamo. Noi numericamente a centrocampo siamo corti, a centrocampo a gennaio dobbiamo intervenire sul mercato con due giocatori. Secondo me
0: almeno
2: allora vedi, sei d'accordo con me, almeno due giocatori ci vogliono. Poi a mio avviso ci vuole un esterno e Luke e Lang devono andare via, perché in queste condizioni non ci servono, non per essere cattivi, ma non ci servono.
0: Ma quello non è una questione di cattiveria, è una questione, quello che la maggior parte delle persone non comprende è che quello non è una questione di cattiveria, perché io credo, io, tu e tutti noi tifosi del Napoli potremmo essere solo contenti se Luca e Lang potessero iniziare a far vedere le loro qualità e a dare un cambio di marcia. E il problema è che non è mai successo, e il problema è che se la situazione si ripresenta a gennaio è normale che bisogna trovargli un'altra sistemazione, ma non perché a me non piacciono o a te non piacciono o a un altro non piacciono, è perché proprio i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
2: Io sono d'accordo, Diego, ma poi a me una cosa che mi dà ulteriormente fastidio, per ipotesi, mettiamo che tu non sia all'altezza, va bene, ma almeno ti impegni, sei professionale, non crei disturbo, almeno è quello. Cioè, ma noi abbiamo uno che si veste da Jolier, non striscia un pallone e si lamenta pure quando esce, ma almeno stai zitto.
0: Sfondi una porta aperta, Henry, con me.
2: Io quello
0: ho promesso però di non parlarne più io personalmente, quindi ascolto. Il religioso silenzio.
2: Tu, Diego, hai il tuo pensiero che può essere anche diverso dal mio. In buona fede, puoi anche sbagliare il tuo pensiero. Ma
0: No, il mio pensiero è uguale al tuo.
2: Però stiamo dicendo, non siamo cattivi, stiamo dicendo cose evidenti. Stiamo dicendo che un giocatore che prima della partita di Champions League fa lo stupido in allenamento, va in panchina vestito da Joliere e poi non tocca un pallone e pretende. Ma tu devi ringraziare Dio se ancora sei in una rosa. Non lo so, io sono preoccupato quest'anno, però spero di sbagliarmi. Comunque, Diego, ti saluto, così lascio spazio anche agli altri.
0: Enrico, grazie di cuore. Io ho promesso di non dover più parlare di certi giocatori, continuo a farlo. Ho ascoltato le parole di Enrico, per me non fanno una piega, quindi avanti così. I contratti vanno rinnovati, altrimenti perdi i giocatori a parametro zero. Antonio, certo, questo è così. Il Napoli sulle tempistiche dei rinnovi non è mai stato non mi sono mai piaciuti a me personalmente e credo a nessuno i tempi dei rinnovi, anche perché abbiamo perso Zielinski per una cosa del genere, per me è un delitto. Andiamo da Peppe prima di andare in pubblicità. Peppe, buongiorno.
3: Ciao Diego, buongiorno.
0: Ti ascolto.
3: Allora Diego, io diciamo che sono serenamente rassegnato quest'anno.
0: È bello questo, serenamente rassegnato, sì. Cioè rende l'idea, bello no Peppe, però rende l'idea.
3: Ma figurati se un tifoso del Napoli come me, come te, come gli altri, al di là del punto di vista, no, ma siamo tutti veramente tifosi del Napoli, no? Cioè fa piacere di una cosa del genere, ma te la motivo però. Allora, io non credo in questi famosi mercati di gennaio, se io vi seguo tutti i giorni, lo sai,
0: sì.
3: a gennaio faremo, a gennaio è il mercato più difficile.
0: Gennaio si fa poco, ragazzi. Maggio, hai ragione.
3: A gennaio, a patta lì soltanto, stiamo sempre pigliato freddo.
0: Gennaio i giocatori forti non te li danno.
3: Non te li danno. Chi sta lottando per un piazzamento non te lo dà, chi sta lottando per la salvezza non te lo dà, o te lo fanno pagare quattro volte in più e non è il caso nostro. Quindi sul mercato di gennaio, che poi faremo e vedremo, io per me la vedo una stupida assurdità. Punto due, non credo vedendo il pacco giocatori che abbiamo, la sosta di queste due o tre settimane dove i più forti comunque sono nelle nazionali, non credo in questa grande svolta, perché tu Diego fai l'allenatore, no? Secondo me non è una questione di 4-3-3, di 3-4-3.
0: No, l'ho sempre detto, non è una questione di sistema.
3: Non è una questione di sistema. Quindi Diego, io vedo una cosa però, io vedo che noi dopo i due scudetti principalmente abbiamo sempre sbagliato la campagna acquisti. Sempre. Dopo i due scudetti vinti con Spalletti abbiamo PH USA.
0: Ma perché Peppe, la storia ci insegna, la storia del calcio, che vincere è molto difficile, ma riconfermarsi è estremamente ed è molto più difficile. Anche se il Napoli c'è riuscito, perché il Napoli ha vinto due scudetti in 3 anni.
3: Dopo lo scudetto, io non mi riferisco all'anno in cui abbiamo vinto, mi riferisco alla stagione successiva. Il mercato successivo, vedi che noi l'abbiamo sbagliato puntualmente tutte e due volte. Allora cosa si è creato? Dico, si è creato che adesso dobbiamo mettere in chiaro una cosa: noi abbiamo una squadra di over 30. E a questi livelli, a queste velocità, dove ti vengono a prestare altri, dove si corre per più di 90 minuti sul campo, Diego, noi abbiamo giocatori, abbiamo una squadra da rifondare. È questo, se noi pensiamo che a modo è buio,
0: una squadra da ringiovanire, questo sicuramente.
3: E questo è, perciò dico, io sono aspetto un miracolo. Ma se devo vedere la mia realtà come la guardo io, poi sicuramente siccome pulimo con Napoli vince, io credo che quest'anno faremo un campionato abbastanza anonimo, detto. Spero di no. Ma
0: Peppe, nel salutarti e nel ringraziarti ti dico anche io, spero proprio di no, speriamo di no. Un abbraccio Peppe, grazie. Prima di andare in pubblicità mi aspettavo questo messaggio, non è vero Diego, perché noi a gennaio abbiamo dato Kvara, ma in che situazione l'abbiamo dato? Cioè bisogna anche capire che c'era una situazione complessa, si poteva perdere dopo 6 mesi a 0, dai, non è proprio così. Torniamo tra poco, pubblicità.

0: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
4: Biglietti su Ticket One.
5: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
6: Sotto costo!
5: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 euro. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
6: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci, eccoci tornati, andiamo da Ciro. Ciro, buongiorno.
9: Ciao Diego, buongiorno, forza Napoli sempre.
8: È sempre.
9: Io volevo dire fare questa domanda.
8: Vai, ti ascolto.
9: Io penso che il Napoli è arrivato a un punto che senza le strutture non reggiamo più il sistema calcio.
8: Senza
9: le strutture,
8: non reggiamo
9: più a livello calcistico. Cosa ne pensi? Da una tua opinione, se la vedi come la mia, perché questa è una delle poche soluzioni che possiamo tenere a livello anche economico il nostro Napoli. E poi volevo salutare i miei amici, però purtroppo sono di colore tuo di là.
8: Sei obbligato a farlo.
9: Sì, perché oggi è anche il suo compleanno.
8: Ma tu e amici sempre relativamente poi?
9: Sì, però amici lontani.
8: Ok, vabbè, se sono amici lontani, sì, vai.
9: Sì, allora, Casal Barbiere, ragazzi del Bourbon Bar, cambiate squadra, Angelo, Luca, Enzo, proprietari di Monticelli, tutti e due, sia il Barbiere che il Bar. Cambiate squadra, non avete quella foto di Vladimir Zavarov, eccetera, cambiate squadra, siete una squadra che ha passione e appartenenza, Ciro. Grazie e buona giornata.
8: Bello Ciro, questa telefonata mi è piaciuta, devi chiamare più spesso. Andiamo a leggere qualche messaggio. Ciao Diego, complimenti del tuo modo di fare radio e quella schiettezza strafottente di tuo padre ed è un pregio. Volevo dire, ci riempiamo tutti la bocca sul prendere 3, 4, 5 giocatori a gennaio, ma se non sono under, al posto di chi li mettiamo? Ricordiamo che in lista deve rientrare ancora Buongiorno. Un caro saluto e forza Napoli sempre da Sasà. Sasà, ma tu lo sai, io chi farei uscire dalla lista? Cioè, una cosa molto semplice, però hai ragione, questo è una cosa che comunque insieme al problema fra virgolette del mercato di gennaio è sicuramente un tema da approfondire, perché è difficile comunque con la storia delle liste sostituire o andare a mettere un giocatore piuttosto che un altro, quindi sicuramente è un messaggio intelligente, è una cosa sulla quale bisogna riflettere e con la quale è una cosa con la quale bisogna fare bisogna fare i conti. Si può dire che Lozano era 10 più forte? No, ragazzi, ma non mi scrivete più per favore di Lang, perché io non rispondo. E Lozano era più forte, certo. Ma com'è possibile che chiamano sempre le stesse persone e dicono sempre le stesse cose? Vince, non è vero. Vediamo. Diego, secondo me stiamo sopravvalutando dei giocatori che sono ottimi calciatori ma non fuori classe. McTominay è forte, ma possiamo farne anche a meno e facilmente sostituibili. I giocatori imprescindibili sono altri. Francesco da Sorrento. Allora, che McTominay sia forte, oggi il Napoli non può prescindere da McTominay, oggi. Poi è normale, abbiamo fatto a meno di giocatori come Lavezzi, come Cavani, come Higuain, cioè, abbiamo fatto a meno di tanti giocatori nella nostra storia, di Hamsik. È normale che io personalmente vorrei continuare a vedere McTominay con la maglia del Napoli, però voglio dire, dovesse andare via, ce ne facciamo una ragione. Speriamo più tardi possibile. Vedi, per esempio, ci sta questo. Io prima ho letto il messaggio, Diego, che voto ti dai come allenatore, giusto? L'ho letto, avete sentito tutti, e ho detto non posso dare a me stesso un voto perché è impossibile. Cioè, dopo arriva il messaggio e scrive Lecchino. Solo commenti, amici, sembra stessa persona. Leggi, secondo te voto allenatore? Non me lo do il voto come allenatore, me lo devono dare le persone o i giocatori che ho avuto. E poi io non sono un Lecchino, anche perché dovresti fare una visita alle orecchie, perché io il tuo messaggio l'ho letto. Diego, hai detto che serve un difensore centrale, secondo te Badiashile non è all'altezza? Gaetano il Corriere. No, Gaetano, non lo so, perché non lo conosco Badiashile, sono 2 anni che non gioca, quindi io Badiashile, quando lo vidi giocare con il Chelsea un paio di anni fa, non mi sembrò un cattivo giocatore, però voglio dire, è un giocatore che ha avuto un sacco di problemi fisici, quindi non so in questo momento che tipo di giocatore possa essere diventato in questo momento. Io sono una tifosa molto passionale, amo la squadra e la città e soffro quando ci sono difficoltà. Un abbraccio, Simona. Simona, siamo tutti così, soffriamo tutti quando vediamo il Napoli in difficoltà. È brutto vedere il Napoli non vincere, però ieri Marino Bartoletti diceva una cosa che noi probabilmente ci siamo un po' abituati male negli ultimi anni. Gennaro, buongiorno.
10: Buongiorno.
8: Eccomi.
10: Grazie,
8: ti ascolto.
10: Senti, dico, io sono napoletano ma non sono tifoso del Napoli. Voglio farti 2 domande. La prima, cosa ne pensi di Christian Kivu come allenatore?
8: Parlano i risultati, un allenatore molto bravo.
10: La seconda, vabbè, ho 50 anni e ritengo che Messi, però io dopo il tuo papà non metto Messi, ma questa è la mia opinione, metto quello che ci ha fatto rabbrividire nei tifosi dell'Inter, cioè Ronaldo è il fenomeno. Per me, questa è la mia opinione.
8: No, vabbè, ma questo è un'opinione. Io ho sempre detto che Ronaldo il fenomeno era un mostro fuori classe.
10: È superiore a Ronaldo, però.
8: Io credo che Messi è più forte di Ronaldo, però è una questione mia personale, come tu pensi che Ronaldo sia stato più forte, ma questa è una questione solo e unicamente
10: dell'Italia. Messi
8: solo, vabbè, ma oramai non è un po' difficile.
10: No,
8: questo sicuro. Ronaldo il fenomeno, senza infortuni sarebbe stato veramente, con tutti gli infortuni è stato qualcosa di incredibile, però è normale che Dai, io anche per una questione di rivalità Brasile-Argentina prendo Messi. Gennaro, ti ringrazio per averci chiamato, un abbraccio.
10: Grazie,
8: buona giornata. Vediamo, Diego, comunque io credo che il Napoli, da dopo la sfuriata di Allegri a Firenze, cambierà rotta, ne sono certo. Ciao da Pasquale d'Alcolano. Speriamo Pasquale, questo è una cosa che è molto importante, sarebbe molto importante cambiare un po' rotta, soprattutto dal punto di vista dei risultati. So che non puoi leggere, ma il Napoli rinnova solo i contratti del potente Giuffrida. Perché non potrei leggerlo, scusami, non per curiosità. Salutami, io mi chiamo Giovanni, ho preso i biglietti per il teatro numero 10, vado domenica. Allora Giovanni, ma non è vero che il Napoli rinnova solo Giuffrida? Perché Rachmani non è di Giuffrida, per esempio, ha rinnovato, ci sono un sacco di giocatori che rinnovano nel Napoli che non sono assistiti di Giuffrida, quindi non vedo perché bisogna dire queste cose. Diego, buongiorno, per me abbiamo buoni giocatori, altri meno e alcuni avanti con l'età, però per me il nostro problema è l'allenatore che non può più allenare oggigiorno, troppo vecchio il suo calcio, non lo dico solo io, buona giornata, sei un grande. Io personalmente non sono d'accordo con te, cioè sicuramente il Napoli ha buoni giocatori, altri meno, come tutte le squadre ovviamente, e sicuramente una squadra avanti con l'età, ma lo dice la carta d'identità e lo dicono le statistiche, però no, onestamente fare questa, parlare di Allegri il primo ottobre, cioè tirare le somme il primo ottobre, mi sembra, a parte non giusto e irriconoscente nei riguardi di un allenatore che comunque nella sua carriera qualcosina ha vinto. E poi non credo che sia giusto oggi farlo, perché dobbiamo stare insieme in questo momento, cioè non si può distruggere il 30 ottobre. Massimo Paz, la mia nazionale si chiama Napoli, dopo il Napoli e l'Argentina, per me Ronaldo il fenomeno è più forte di Messi, scusami, ma perché mi chiedete scusa? Massimo, perché mi chiedi scusa? Il calcio è una questione di gusto, per me Messi è molto più forte di Ronaldo il fenomeno, ma Ronaldo il fenomeno era fortissimo, questo non vuol dire Messi, stiamo parlando di un giocatore di un livello pauroso. Ciro, buongiorno.
11: Ciao Diego, buongiorno. Per quanto riguarda Messi Ronaldo, io penso che uno e Messi è molto più forte di Ronaldo.
8: No, io penso allora, che sia più forte, molto più forte, non lo so, però è più forte sicuramente, almeno per mio gusto è più forte.
11: Ronaldo secondo me era più forte fisicamente.
8: Era forte, Ronaldo il fenomeno era veramente forte.
11: Per quanto riguarda Allegri, io penso che sia Allegri, non lo mette a centrocampo, Vidal, Pogba, Pirlo, io penso che non vada da nessuna parte. Oppure, che ne so, quando stava al Milan e c'aveva, se non ci metti i giocatori in mezzo al campo, non va da nessuna parte.
8: Quello è per tutti gli allenatori, però, Non ho mai visto vincere uno scudetto a una squadra che doveva partire dal...
11: L'hanno vinto proprio noi, ti devo dare torto perché l'hanno vinto noi.
8: Quando?
11: Con dei giocatori mediocri, con
8: quando?
11: Il signore Antonio Conte.
8: I giocatori mediocri?
11: Con Antonio Conte...
8: Non era la squadra più forte. Non era la squadra più forte, ma la squadra, un giocatore mediocri. Mi sembra un po' troppo.
11: A chi metti là al posto di Antonio Conte, nessuno vince lo scudetto. Nessuno.
8: Su questo sono d'accordo con te. Su questo sono d'accordo con te. Il terzo scudetto, no, il quarto scudetto.
11: Ho
8: sbagliato. Il quarto scudetto, io con i numeri sto un po' litigato. Il quarto scudetto è stato un grande capolavoro di Antonio Conte.
11: Perché secondo me il sistema Allegri facevano quarti o quindi addirittura. poi dobbiamo vedere quest'anno, non voglio dare decisioni affrettate, ma la vedo un po' nera.
8: Eh beh, speriamo di no. Speriamo di no.
11: Magari speriamo di no.
8: Ragazzi, sapevamo che sarebbe stato un anno complesso, lo avevamo capito, però vediamo dove siamo, per forza, perché è l'unica cosa che possiamo fare, né possiamo fare altro, dobbiamo aspettare, capire che cosa succede, e sperando che il Napoli possa arrivare a un punto dove il Napoli possa arrivare nelle prime quattro, dai, mettiamola così, sì, perché bisogna arrivare nelle prime quattro
11: per Politano, Anghissà, ma ci metto anche Lotto là dentro, secondo me Di Lorenzo, secondo me è arrivato il momento di andare.
8: Ti sentiamo male. Vabbè, comunque ho capito che cosa volevi dire, nel senso volevi dire che per alcuni giocatori sia arrivato il momento di cambiare area. Io su alcuni giocatori sono d'accordo, su altri no. Giovanni, buongiorno.
12: Ciao Diego, complimenti per la trasmissione.
8: Grazie di cuore.
12: Di conoscerti sui distinti tramite Mimmo.
8: Sì.
12: Allora, no, volevo un attimo tornare sulla questione di Novi e fare più che altro delle considerazioni. Allora, il Napoli può mai rinnovare da Anghissà, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, a più di 7 milioni di euro, o McTominay a più di 10 milioni di euro, almeno secondo le news, queste sono le richieste dei giocatori. Con tutto il bene che vogliamo a questi giocatori, li ringraziamo, li salutiamo.
8: Per me Anghissà non è un giocatore da 7 milioni di euro l'anno. McTominay forse non è un giocatore da 10 milioni di euro all'anno, però per il mercato che c'è oggi, e forse 7-8 milioni li vale.
12: Sì, ma non è la dimensione.
8: No, forse 7-8 milioni li vale.
12: Mi vale, ma non il Napoli c'è un tetto in gage, non si può tagliare le vene del giocatore ultra ventenni. Parliamoci di altro, lo stesso Di Lorenzo, che ha rinnovato fino a 38 anni, ma mica è scritto che questo gioca da fine 38 anni, perché se Favosone continua a giocare con quelle belle prestazioni, io credo che Di Lorenzo, pur essendo il capitano, perde il posto. Noi dobbiamo dare spazio
8: certo.
12: Meglio e chi gioca meglio, e tu lo sai. Ci vuole meditare.
8: Ma il calcio è uno sport dove è una selezione naturale. È normale che prima o poi il Napoli prende Favasuli perché pensa che sia il sostituto o il continuo di Di Lorenzo. Questa è una cosa logica, però non nell'immediato. Anche perché gioca ancora Di Lorenzo. E tu hai ragione, però hai capito, sai che cosa io dico, sai che cosa mi fa ridere in generale, non parlo di te, parlo in generale per i tanti messaggi che ci arrivano. Allora è venuto Ancelotti e facevo giocare Di Lorenzo, è venuto Gattuso e facevo giocare Di Lorenzo, è venuto Garcia e facevo giocare Di Lorenzo. E sono venuti tutti gli allenatori, da quando è arrivato Di Lorenzo, tutti gli allenatori che ha avuto lo hanno fatto giocare. Idem con Politano, anche se Spalletti lo alternava con Lozano.
12: Però guarda, non potevi correggerti, ma se non sbaglio, quando c'era Ancelotti non c'era Politano, non c'era Di Lorenzo.
8: Non c'era, hai ragione, forse
12: è arrivato dopo.
8: Di Lorenzo è arrivato con Ancelotti, non vorrei sbagliarmi, forse Politano è arrivato dopo, hai ragione. Però non lo so, sì. però hanno sempre giocato.
12: Sì, ma non è merito, nessuno vuole mettere in discussione quello che hanno fatto. Però oggi, come giustamente hai detto tu, il calcio devi dare merito a chi sta meglio. Deve giocare.
8: Vedi, per esempio, ci arrivano, Giovanni, ci arriva il messaggio, per esempio, scusami, ma è normale che fanno giocare a Di Lorenzo, non lo tieni un altro. Scusami, Favasuli che cos'è?
12: Ce l'abbiamo,
8: però non gioca Di Lorenzo, è normale,
12: però
8: mi sembra.
12: Perdonami, tu rinnoveresti anche sta 7
8: no,
12: io no.
8: No,
12: lo saluto, lo ringrazio, vattene a parlare con te. Ciao. Cioè, ci sono tanti giocatori. McTominay ci chiama tanto a Napoli. No, la realtà del Napoli, che tanti tifosi forse non si rendono conto, c'ha un tetto in gaggi, non può dare 10 milioni a McTominay e magari poi succede casino negli spogliatori. Ricordi con Osimhen che successe?
8: No, no, me lo ricordo bene, me lo ricordo bene. Giovanni, devo salutarti perché devo andare in pubblicità. Grazie per averci chiamato. Torniamo tra pochissimo.
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
16: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
15: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
16: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
15: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
17: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
18: Autoscala, guida il tuo futuro.
19: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
18: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
20: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci, intanto i fuori onda insieme a Zig Zag sono sempre culturalmente ricchi di spunti, ecco. Io ti ringrazio sempre per queste pillole di saggezza che tu mi dai tra una pubblicità e l'altra, ecco. Salvatore, buongiorno.
21: Diego, buongiorno a te, Forza Napoli.
8: Sempre.
21: No, dico, allora, prima di tutto ti volevo fare i complimenti perché mi piace tantissimo come speaker radiofonico.
8: Grazie.
21: Veramente.
8: Grazie. Sono
21: sincero e competente, bravo.
8: Grazie.
21: Diego, scusa, c'è una cosa perché chiamo per questo, no?
8: Vai.
21: No, allora,
8: che buo fa, Salvatore? Ho paura, dimmi che buo fa.
21: Che posso fatto qua? Io esco pazzo.
8: Vai.
21: Si chiama Gennaro, si è Napoli. È tipo per l'Inter.
8: No, è follia totale.
21: Aspetta.
8: È follia totale.
21: Aspetta, fammi
8: calcistica, ovviamente, perché sennò si offendono.
21: Fammi finire. Tu chiama a Radio Kiss Napoli e parlo con Diego Maradona Junior e chiedi se con quella vena povero oratore c'è più forte Ronaldo o Messi. Ma non mi stancherò mai di dirlo. Vuoi che devo studiare? Ma tutto a posto. Cioè, ma veramente, esco pazzo, come dice delle Lombardie, e che ma chi fotte, ma chi me ne fotte? Cioè, siete da studiare. Tanto è buono dire che ti voglio bene.
8: Ciao, grazie. Oh, la chiusura è stata meravigliosa, è stato buono. Sentiamo. Io dico che Favasulli non lo fa arrivare a fine campionato a Di Lorenzo, che lo fa sedere in panchina. Un bacio da Ciro, e Ciro vedremo. È sicuramente un giocatore forte di prospettiva. Io lo dico sempre perché poi sai. È normale, perché poi quando dici una cosa che non è vera tutti quanti ti massacrano, tutti quanti. Però io devo dire che quando è stato preso Favasulli io sono stato uno dei pochi e l'ho detto in questa trasmissione, a dire che il Napoli aveva fatto un grande acquisto, aveva acquistato il terzino per i prossimi 15 anni, perché Favasulli è un giocatore molto forte. Ad oggi, per me, continua ad essere la riserva di Di Lorenzo, per me e anche per Allegri, perché voglio dire, non si è mai parlato di far giocare Favasulli al posto di Lorenzo, si è parlato di far giocare Favasulli avanti in un altro ruolo. Ciao Diego, una metafora adatta all'ora. Diciamo che tu compri una batteria di pentole bellissime e attuali, però è una vecchia pentola molto pregiata, come non se ne fanno più. Che fai, la butti? Non riesco a comprendere i giudizi negativi su cose che neanche si sanno ancora. Alessandra da Napoli. Senti Alessà, io ho solo una cosa da dirti. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, brava Ale. Vediamo, addirittura questo messaggio inizia con March egregio. Non mi avevano mai chiamato egregio, forse veramente bello. Allora, egregio Diego, con la tua mentalità, la mia Yamal non gioca. No, basta, non voglio neanche concludere questo messaggio. Basta. Giovanni, buongiorno.
0: A te, Diego, buongiorno a tutti.
8: Buongiorno.
0: Ciao, mi volevo riallacciare un po' al discorso di Lorenzo Favasulli.
8: Sì.
0: Faccio una premessa: Favasulli, anche per me, sono d'accordo con te che sarà forse anche il futuro della nazionale, lo spero, italiana, perché è un ragazzo valido, giovane, c'ha voglia, grinta, quello che oggi serve. Però secondo me Favasulli, ce lo spiega la sua storia, è un po' una forzatura da terzino basso, che Favasulli nasce a Catanzaro, ha giocato alto, nasce alto, forse il suo ruolo sarebbe più un quinto di centrocampo, perché il difendere non è che sia proprio il suo forte, ha molta grinta, ha molta gamba. Però allora, ad oggi la vedo un po' una forzatura, forse nel senso che il Giova, non facendo mercato.
8: Giova Favasulli, se dobbiamo parlare a livello tecnico di come caratteristiche, Favasulli è un quinto.
0: Quello voglio dire, io la vedo un po' una forzatura, forse perché il Napoli, non facendo mercato, in casa si trova un giovane valido che forse può essere anche molto duttile tatticamente, però è un po' una forzatura. Ad oggi, se parliamo tecnicamente, a livello di caratteristiche, il sostituto di Lorenzo non ce l'abbiamo. Cioè, oggi in casa ci siamo venduti. Abbiamo aspettato Gutierrez l'anno scorso, che veniva da un infortunio in Spagna, dove l'abbiamo recuperato, poi appena recuperato l'abbiamo mandato in Germania con una plusvalenza e stiamo vedendo i risultati. Gutierrez forse è uno dei migliori terzini oggi per le prime di campionato in Bundesliga, tra assist e gol. Quindi
8: Giovanni, tu ci segui durante
0: quando posso,
8: sì, non hai mai sentito a me parlare di Gutierrez? Io ho sempre detto che Gutierrez era fortissimo, mi sono preso delle parole che tu non hai idea.
0: Forse mi allaccio a un discorso.
8: Non ne hai idea.
0: Se quest'anno del Napoli sia figlio degli
8: strascichi. Gutierrez è fortissimo.
0: Lasciami il termine degli strascichi non negativi di Conte, cioè parliamo di quello che è stato speso da Conte. Perché ad oggi ci sono milioni fuori. Non parliamo sempre di retorica, i 3,40 di Lucca, i 35 sì, di Pokémon.
8: Sì, sì.
0: Oggi sono. Non capisco ancora oggi 20 di Milinkovic-Savic. Quando ci avevamo Meretti in casa potevano essere spesi, però oggi non parliamo di quello, che ormai la frittata è fatta, ok? Però dico, cioè oggi noi siamo figli di non mercato, cioè oggi hanno preso Allegri, forse il migliore che potevano prendere per gestire questa situazione, che però oggi noi avevamo Italiano in panchina, se il Napoli poteva spendere soldi. È stato preso Allegri perché hanno detto tu hai esperienza.
8: Cacchio, Giovanni, no.
0: E questo.
8: Perché
0: il Napoli non ha fatto mercato quest'anno, Diego.
8: Cioè, lo so, questo è un dato di fatto.
0: Abbiamo venduto Gutierrez, che era di prospettiva, e ci siamo tenuti Spinazzola, che per quanto io amo Spinazzola, ma purtroppo Spinazzola è uno che 5 mesi, 4 mesi all'anno te li salterà. Se non rinnovava con la Juve, rinnovava con la Roma.
8: No, perché l'è numerato, c'era proprio riuscito.
0: No, dico, un'ora. Spinazzola non ha avuto rinnovi da altre parti, non per qualità,
21: perché noi non ci scordiamo che Spinazzola l'ultima europea che ha fatto forse era il meglio terzino in Europa prima che si rompeva tendine d'Achille, forse
8: stava in grande forma. Giovanni, devo andare anche da Felice, grazie per la tua...
21: Se mi lasci un tuo commento su questo, due secondi.
8: No, ma sicuramente il Napoli in questo momento è un dato di fatto che non ha fatto il mercato. Io non so se il Napoli ha preso Allegri perché per
21: io ti lascio al prossimo, ti dico due parole: necessità, sì, virtù quest'anno. Bene.
8: Questo sicuro, Giovanni, su questo sposo appieno. Felice, buongiorno.
1: Egregio, signor Diego
8: Armando. Ho pure tu, egregio, Felice.
1: Siamo in due.
8: Grazie, siamo in due.
1: Mi aggiunga la signora.
8: Vai, ti ascolto. Allora,
1: noi i conti li dobbiamo fare alla fine.
8: Esatto.
1: Come diceva Totò, chi sta chi le capigli più e non si può mai vedere il totale. Pertanto io degli altri giocatori delle altre squadre non me ne può fregare di meno. I miei campioni sono con la maglia azzurra. Noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere il più grande, il più grandissimo, l'illimitabile, solo lui col calcio insieme al signore. Esatto. Diego, io ho il piacere di conoscere tuo papà a Torino, quando io a giocare con Napoli.
8: Sì, Feli, dobbiamo chiudere, siamo strettissimi. Forza Napoli veloce, vai!
1: Forza Napoli!
8: Felice, un bacio grande, grazie. Ragazzi, ringrazio tutti per essere stati con me oggi. Vi lascio all'informazione con il sorridente Lucio Pengue, che ieri insieme a me e insieme a tutti i tifosi del Napoli Basket si è divertito. Io da oggi poi ho un nuovo idolo, si chiama Jeff Downton Jr., un giocatore spaziale. Oggi Radio Gol con Marcello Calvano. Ringrazio Fabio Esposito alla regia, ringrazio Simone Zigzag Zagaria per le sue pillole. Speriamo di ritrovarci domani. Un nostro caro amico della redazione ci dice sempre se Dio vuole, e se Dio vuole ci sarà anche Miranda. Un bacio a tutti, a domani.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
22: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura, paura nel carcere di Ariano Irpino, un bambino di 8 anni è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da un cancello accaduto ieri mercoledì 30 settembre nella casa circondariale in provincia di Avellino. Il piccolo era in compagnia di alcuni parenti e si trovava nel carcere per far visita a un detenuto quando, per causa ancora da accertare, sarebbe rimasto schiacciato nel cancello in movimento all'ingresso della struttura. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Arrestato un 21enne di Castellammare di Stabia, indagato per una serie di rapine. Il giovane accusato di rapina aggravata continuata, tentata rapina aggravata, detenzione, porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo e lesioni personali aggravate. Le indagini sono partite dopo una rapina avvenuta lo scorso 6 settembre all'interno di un'agenzia di scommesse di Pompei. Gli investigatori hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e raccolto, secondo l'accusa, gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 21enne. Maxi blitz della polizia locale di Napoli. Nei magazzini e nei negozi cinesi di Gianturco sono scattate perquisizioni e sequestri. Sigilli a un grande deposito di merce S6 container. In un appartamento al centro direzionale sono stati inoltre scoperti oltre 56.000 euro in contanti nascosti all'interno di alcuni involucri. I controlli hanno interessato capannoni in via Stefano Barbato e in via provinciale delle Brecce tra San Giovanni a Teduccio e Poggio Reale, un grande deposito di via Gianturco. Alcuni container in via De Roberto, perquisizioni anche in appartamenti a Terzigno e Poggiomarino. Euro 2032, Napoli e Salerno sono ufficialmente in corsa. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha inviato alla UEFA i dossier per 13 città candidate a ospitare le partite degli europei. Saranno 5 le città italiane selezionate per la campagna. A parte quindi la sfida decisiva con gli stadi di Napoli e Salerno, che saranno ora sottoposti all'esame della UEFA. Passiamo al calcio. Il Napoli al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la sfida di sabato 10 ottobre contro il Frosinone, in programma al Maradona alle 20:45. Gli azzurri lavorano agli ordini di Massimiliano Allegri in attesa del rientro dei nazionali. Oggi nel salottino di Kiss Kiss Napoli, appuntamento in esclusiva con Alex Meret, il portiere del Napoli, sarà ospite nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. E chiudiamo con il basket, impresa della Napoli Basketball in Eurocup. Gli azzurri hanno battuto 84-76 i francesi del Bourg-en-Bresse, campione in carica all'Alcott Arena, 20 anni dall'ultima apparizione europea. Il Napoli Basketball torna in campo in una competizione continentale con una vittoria di prestigio costruita con un grande secondo quarto e difesa nei momenti più difficili del finale davanti all'Alcott Arena in Focata. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: amici ed amiche di Kiss Kiss Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione sportiva sulla radio della città e della società sportiva Calcio Napoli. Napoli che ha eseguito un allenamento mattutino quest'oggi a Castel Volturno, tra l'altro oggi potrete ascoltare in esclusiva le dichiarazioni di Alex Meret alle ore 16 in qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, intervistato Alex Meret dal nostro Gianluca Miranda. McTominay continua allenamento differenziato, possibile il suo rientro dopo il match con il Venezia, quindi o con il Bodo Glimt in Champions League oppure con la Roma in campionato. Domani l'Italia di Mancini impegnata in Francia per la terza giornata di Nations League, di Lorenzo e Vergara convocati, mentre si è dimessa Diana Bianchedi da capo delegazione della nazionale di calcio, dimissioni arrivate dopo le dichiarazioni del ministro Abodi. Manna tra rinnovi complicati, quelli di McTominay e Anghissà su tutti, date le richieste al momento fuori budget dei rispettivi entourage, quindi discorso diverso invece per quanto riguarda i rinnovi di Meret, di Lobotka e anche di Amir Rahmani. Qui le parti sono molto molto più vicine. Sul mercato, possibile ritorno di fiamma per Dodò della Fiorentina, magari già a gennaio, mentre si segue la pista del Genoa per il centrocampo. E poi, come giustamente ricordava anche il nostro Lucio Pengo nel corso delle news, esordio vincente per il Napoli Basket in Eurocup, battuti i francesi del Bourg-en-Bresse che tra le altre cose erano proprio i campioni in carica di questa Eurocup. Siamo pronti per cominciare la nostra trasmissione. Primo ospite di giornata il direttore Giorgio Perinetti. Salve direttore, buon pomeriggio.
1: Eccoci.
0: Direttore, allora prima di parlare

0: dicono, non so se sei d'accordo.
1: No, a prescindere dal fatto che no, ma Napoli in estate è stato indicato come l'alternativa più seria all'Inter, poi abbiamo visto che la Roma è partita forte, chiaramente Gasperini è riuscito a dare un'impronta decisa alla squadra, quindi se aggiungiamo anche la Roma, ma non è che il Napoli viene sminuito per un avvio diciamo altalenante. La prestazione con Di Milano è stata importante, gli episodi hanno detto che poteva vincere il Napoli, poi ha vinto l'Inter, ma insomma c'è stata molta incertezza, quindi io penso che la ripresa si vedranno un po' le cose. Il fatto che la società sia disponibile a intervenire sul mercato a gennaio lo dice lunga, e quindi per il Napoli si prospetta una stagione comunque da protagonista sia in campionato che eventualmente nel proseguo in Coppa, quindi la sostanza c'è, e quindi bisogna soltanto quadrare alcune cose, che è normale, cambiando allenatore, con recupero di giocatori l'anno scorso hanno avuto molti infortuni, si stanno riprendendo eccetera, è chiaro che ci poteva essere una partenza così, però credo che il Napoli sarà, ecco, una delle protagoniste della stagione.
0: Si parla anche della possibilità di un cambio da un punto di vista tattico. Secondo te è una opzione da prendere in considerazione, oppure, come giustamente ricordavi tu, sarebbe meglio aspettare il rientro di alcuni calciatori per cercare di capire se le idee di quest'estate possano essere messe in pratica in maniera, diciamo così, un po' più fedele a quelle che erano, proprio perché ritornano dei calciatori che sono delle pedine importanti ed erano delle pedine importanti nell'idea di Massimiliano Allegri?
1: Io credo che quando Allegri avrà una visione più completa dello status di forma, della condizione di certi giocatori, saprà gestire la squadra nel modo migliore. È chiaro che ha tante soluzioni, ci sono tante alternative, e deve trovare quelle più affidabili e poi mantenere, naturalmente, pur nelle dinamiche che sempre cambiano, questo calcio così un po' nostro isterico, ma comunque troverà sicuramente la formula più adatta, insomma. Quindi Allegri è uno che ha una visione della squadra a tutto tondo, sa gestire, sicuramente troverà la formula più giusta per la squadra.
0: Quanto è complicato in questo momento storico del Napoli affrontare i nuovi di contratto di calciatori che magari in questo momento chiedono cifre che, a detta di alcuni, sono fuori budget? Il riferimento è a Anghissà e anche a Scott McTominay, che evidentemente, anche se pensiamo alla loro carriera attuale, stanno vivendo dei momenti differenti. Non so se sei d'accordo.
1: Ma sai, il nuovo ingaggio è sempre un argomento molto delicato, molto, molto difficile, perché tra l'altro i calciatori, i loro agenti giustamente tendono a ottimizzare, ma sempre sulla potenzialità, sulla prospettiva, cioè dire sì, visto che ha fatto questo, giustamente deve avere un contratto rivalutato, però la loro rivalutazione poi va all'infinito, cioè non è che dice dobbiamo ripristinare un equilibrio tra quanto hai avuto e quanto hai dato, e siccome hai dato di più, giustamente voglio che si rimani con me, giustamente voglio parametrare l'ingaggio alle tue prestazioni, però sempre si parla poi delle potenzialità sulle prestazioni future. Certo. Quando il giocatore poi va male, i contratti sono rimasti altissimi, non è che puoi chiedere di ritornare indietro qualcosa, quindi ci sembra trovare un equilibrio su questo.
0: L'ultima te la faccio a proposito della nazionale, anche qui secondo me la parola equilibrio ha un peso specifico importante, perché siamo passati dall'ecatombe totale relativamente alla sconfitta in casa col Belgio a una Italia che invece sembrava aver nuovamente illuminato i cuori non soltanto dei tifosi ma anche degli addetti ai lavori, che pochi giorni prima avevano sparato a zero su Roberto Mancini. A che punto è secondo te in questa fase iniziale il progetto del tecnico del CT della nazionale italiana, al netto anche di tutto quello che sta succedendo ai vertici della FIGC, che sicuramente da un punto di vista ambientale non aiuta il gruppo Italia?
1: Sai, io sono molto sincero, io ritengo Mancini un allenatore importante, e l'ha dimostrato nel passato, una commissione tecnica ha fatto bene con l'Italia, ma io credo, al di là del nome del CT, che non sia il CT il problema dell'Italia, cioè noi abbiamo un ottimo CT e che farà

0: sicuramente un buon lavoro, ma il nostro problema è come creare nuovi giocatori italiani forti, come creare nuovi giocatori che possono impolpare l'Under 21 e poi la nazionale, italiani che giocano in un campionato, che abbiano la fiducia degli allenatori, che magari preferiscono stare in Italia invece di girare nel mondo, perché si sono preparati, sono forti, sono formati. E noi questo invece è un aspetto che trascuriamo, per cui io credo che le rivoluzioni, e l'Italia ha bisogno di una rivoluzione a livello culturale, di sistema, di formazione e quant'altro, perché quello che è stato fino ad oggi non ha pagato, che se ne dica, perché lo vediamo nei numeri, sono pochi giocatori italiani che giocano nel campionato italiano, quindi al di là delle eccezioni tutte pregevoli, però noi dobbiamo cambiare come sistemare dal fondo. L'ha fatto tutte le nazioni del mondo, sono ripartite dal basso, Francia, Spagna, Belgio, persino la piccola Svizzera, la stessa Germania dopo due divisioni campione del mondo. Non a caso Maldini aveva chiesto a Birof come avevano fatto e voleva ispirarsi al loro modello.
1: Cioè, c'è anche quel dossier di Roberto Baggio, non so se ricordi, direttore.
0: Quello va bene, è rimasto là. Sì. Quando si parla di come affrontare il rinnovamento del calcio italiano attraverso la cura dei giovani, e le domande sono sempre senza risposta. Allora non è che si può dire sì, però ogni tanto vinciamo qualche campionato con l'Under. Sì, ho capito, adesso sì, è anche naturale, visto che comunque siamo sempre una nazione forte calcisticamente. Allora dobbiamo essere capaci di riprodurre il modello, di darci un'identità e di migliorare soprattutto tutto l'aspetto tecnico. Noi siamo maestri della tattica, ma ci siamo affogati nella tattica, che non basta oggi per essere competitivi a livello internazionale se non c'è una tecnica che ti supporta. Quindi dobbiamo migliorare le qualità tecniche di tutti i nostri ragazzi e dobbiamo trovare come farlo. Quando c'è una risposta a questo potremo essere più ottimisti.
1: Direttore, il tuo discorso è stato chiarissimo e lo condivido in pieno, ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Ciao, saluto a tutti.
1: Grazie a Giorgio Perinetti. E ascoltato questa ultima parte del collegamento, il nostro prossimo ospite, che non è un ospite fondamentalmente perché è uno dei padroni di casa qui a Kiskis Napoli, ed è Paolo Del Genio. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Marcello, buon pomeriggio a tutti.
1: Faccio fatica a non trovare punti d'accordo con il discorso fatto da Giorgio Perinetti, però non so se tu volevi magari aggiungere qualcosa. Io mi permetto di dire soltanto che un punto di partenza sarebbe la riorganizzazione dei settori giovanili, ma dal punto di vista federale, che secondo me, guardando appunto a Francia e Germania, è stato il reale punto di partenza a medio-lungo termine per cambiare le ideologie non soltanto tattiche ma proprio di crescita dei giovani in queste nazioni.
2: Ma dobbiamo vedere che cosa intendiamo, però è difficile questo discorso svilupparlo in pochi secondi, quindi ci provo. Che cosa intendiamo quando parliamo di tattica? Quando parliamo di tattica certamente non stiamo parlando di sistemi di gioco, ma stiamo parlando di atteggiamento delle squadre, di principi di gioco, che mi sembra che in Spagna siano molto in linea con l'evoluzione del calcio, anzi sono stati quelli che hanno portato avanti un'idea di calcio che gli altri hanno provato a imitare ma senza grande convinzione e senza grande coraggio. Ecco perché la Spagna sta davanti a tutti, la Francia sta davanti a tutti perché può attingere da tanti giocatori che poi proprio francesi, sono francesi ma non hanno anche, sono di colore, diciamola più velocemente, dai, perché non abbiamo modo di approfondire, sono ragazzi di colore che ti portano un'altra fisicità.
1: Sono francesi di seconda, terza generazione.
2: Che oltre alla tecnica, la fisicità è diventata un fattore dominante, sì, nel calcio moderno, e l'Italia sta cercando di mettersi al passo. L'Under 21, che ha fatto molto bene, è piena di ragazzi di colore, ora qualcuno di loro, Caiode e altri, stanno per affacciarsi anche nella nazionale maggiore. Quindi sono due o tre passaggi, la fisicità dei ragazzi di seconda e terza generazione che poi li rendi della tua nazione, la tattica più coraggiosa, sono due o tre cose da mettere insieme, è sicuro anche un lavoro sui vivai, però mi sembra riduttivo pensare che la bacchetta magica sarebbe solamente il vivai, ci sono queste altre due cose che mi sembrano più facili da fare in tempi rapidi, che probabilmente già si stanno portando avanti.
1: Passando al Napoli e continuando a parlare di tattica, già da un bel po' di settimane a questa parte Paolo Del Genio paventa la possibilità che si possa passare ad una difesa 3 alla ripresa del campionato. Secondo te, Paolo, in questo momento Massimiliano Allegri, nonostante le tantissime assenze a Castel Volturno a causa delle convocazioni con le rispettive nazionali, è un discorso che sta affrontando con i calciatori a disposizione, o magari aspetta ancora qualche giorno, qualche rientro prima di affrontare con maggiore accuratezza questo eventuale passaggio ad un modulo tattico diverso?
2: Vabbè, mancano giocatori importanti, però qualche cosa evidentemente già si starà iniziando a fare se c'è quest'idea. Io non credo che sia migliore o peggiore, penso che possa essere più adatta alle caratteristiche non dei giocatori, come dicono molti, ma alle caratteristiche di Allegri, perché qui Allegri deve cercare di fare il calcio che ama con totale convinzione, in modo che lo riesce a trasmettere più facilmente ai giocatori. Ora, se noi stiamo giocando a 4, ma poi Politano viene a fare sempre il quinto, quindi è un finto atteggiamento difensivo a 4, perché ci abbassiamo sempre con Politano come quinto e stringe Di Lorenzo, a questo punto preferisco che sia una reale difesa a 3-5, no? Senza che la dobbiamo adattare ogni volta e Politano deve fare un chilometro e mezzo per tornare. A quel punto Politano e Favasuli si alternano come quarti di centrocampo, facciamo 3-4-2-1 e fanno meno metri, alcuni giocatori si distribuiscono più le energie, la squadra si allunga meno. Potrebbe essere una soluzione per come vede il calcio Allegri. Se Allegri da domani fa la difesa a 4 quella pura, dove si assorbono gli inserimenti con i centrocampisti e non necessariamente abbassando gli esterni alti, se dovesse fare una difesa a 4 quella pura, restiamo a 4. Se non la vuole fare, non è nelle sue corde farla, allora è meglio passare a 3. Spero di essere stato chiaro.
1: Assolutamente, sei stato chiarissimo e ascoltato questa tua analisi anche Michele Pazienza. Ciao Michi, come stai?
3: Ciao, buongiorno a tutti. Bene, bene, grazie.
1: Ti chiedo immediatamente un parere.
3: Solo la parte finale dell'analisi.
1: No, si parlava della possibilità che Allegri potesse passare dalla difesa a 4 alla difesa a 3, che questo naturalmente comporta anche dei cambiamenti non soltanto negli interpreti ma anche nello schieramento a centrocampo e nella zona alle spalle di Højlund. Il discorso di Paolo verte soprattutto su un aspetto: se Allegri pensa di restare con la difesa a 4 ma interpretando il modo di difendere con una soluzione diversa, allora magari si può restare così. Se invece c'è bisogno di cambiare qualcosa sia nella fase difensiva che nella fase offensiva, probabilmente al momento la difesa a 3 ti può dare,
3: intendo l'ultima parte della
1: maggiori certezze,
3: intendeva dire utilizzare la difesa a 4 accettando l'uno contro l'altro,
1: esatto.
3: Quindi non una difesa a 4 che diventa poi un 4-5-1 perché gli esterni alti devono abbassarsi sulla linea di difesa.
1: Paolo, sei concorde con questa?
3: Esatto. Un po' più di coraggio.
1: Cosa ne pensi, Michele?
3: Sì, sono d'accordo nel momento in cui chiaramente decidi di optare per la difesa a 4, è chiaro che devi dare forza e coraggio ai tuoi giocatori, al proprio reparto, e accettare l'uno contro uno, che se andiamo ad analizzare negli interpreti probabilmente la caratteristica migliore dei difensori del Napoli è quella di avere la capacità di fronteggiare l'uno contro uno, di avere quella forza fisica per fronteggiare l'uno contro uno e magari meno lavoro di reparto. Però se poi dovesse optare per una difesa a tre, molto poi va a indicare e a lavorare sul modulo gli interpreti che vengono adoperati sugli esterni, sui quinti, perché se metti un giocatore, un difensore, un giocatore di fascia, un binario sui quinti, sulle fasce, è chiaro che diventa un sistema di gioco abbastanza piatto. Se come in passato il Napoli adopera un giocatore che ha nelle proprie capacità la possibilità di creare superiorità numerica e quindi un attaccante, così come l'ha fatto Politano in passato, è chiaro che è un sistema di gioco che può essere adoperato e dare i suoi frutti. Però questo dipende sempre da che tipo di partita si intende fare, che tipo di strategia di partita si intende adoperare, perché in quel caso per usare Politano su termini, si deve pensare per forza di cose di avere il dominio della gara e quindi di avere tantissimi uomini nella metà campo avversaria e dare la possibilità a Politano di creare quelle situazioni di pericolo negli ultimi 20-25 metri. Se si intende adoperare Politano per fargli fare il quinto e quindi insomma agire di ripartenza, credo che non sia la soluzione più giusta per quelle che sono le caratteristiche del Napoli.
1: Paolo Del Genio per Michele Pazienza.
2: No, l'anno scorso c'è stato un periodo lungo con il suo picco massimo nella semifinale, nella finale di Supercoppa italiana, vinte molto bene dal Napoli con il Milan e con il Bologna, però in quel periodo lì ci sono state almeno altre 6-7 partite, ricordo velocemente quella con la Lazio in campionato, dove il Napoli giocava questo tipo di sistema e gli interpreti erano Di Lorenzo, Braccetto nei tre, Politano quarto nella linea quattro di centrocampo, e c'era Neres che era uno dei due dietro Højlund e fece grandi cose Neres in quel periodo. Quindi c'era questa catena Di Lorenzo, Politano, Neres che funzionava bene. Dall'altra parte veniva utilizzato o Elmas con compiti più da centrocampista o Lang con compiti ovviamente diversi. Adesso ci sarebbero De Bruyne e poi torna anche Alisson. Quindi come uomini si può fare, no?
3: Si può fare, basta raggiungere un equilibrio di squadra, come dicevi pochi secondi fa. Da una parte c'erano Di Lorenzo, Neres e Politano, che sono comunque dei giocatori che attaccano gli spazi, dei giocatori che sono bravi nell'uno contro uno, nel creare superiorità numerica. Dall'altra parte Elmas, che è chiaramente un giocatore offensivo, ma con caratteristiche anche più difensive rispetto a questi appena citati. Creare un equilibrio da una catena all'altra, magari se riesci a spingere più sulla catena di destra, a sinistra devi mettere degli uomini che ti possano dare equilibrio alla squadra nel momento in cui tu vai, c'è la perdita del possesso della palla e quindi riesci a fare delle diagonali, a chiudere gli spazi, andare a sopperire a quelle che potrebbero essere poi le mancanze di quei giocatori che utilizzi sulla catena di destra.
1: Grazie a Paolo Del Genio, che naturalmente ritroveremo questo pomeriggio alle ore 18 in 442. A più tardi, Paolo.
2: Ciao Marcello, ciao Michele.
3: Ciao Paolo, ciao.
1: Michele, l'ultimissima prima di salutarti. In questo inizio di campionato le assenze hanno pesato, è evidente, nell'economia della stagione del Napoli. Secondo te è mancato di più uno come McTominay o nell'idea di calcio di Massimiliano Allegri uno come Neres o Alisson Santos sono quelle pedine che dal punto di vista offensivo possono dare quell'imprevedibilità e soprattutto quegli assist, quei palloni giocabili in area di rigore per Højlund, che evidentemente al di là del baricentro particolarmente basso non ha avuto a disposizione il danese?
3: Secondo me nell'avvio di campionato del Napoli hanno pesato decisamente le assenze, ma anche gli avversari che il Napoli si è ritrovato di fronte, avversari più avanti e dal punto di vista della condizione fisica e dal punto di vista del progetto tecnico, perché venivano da anni di lavoro già fatti e quindi le difficoltà maggiori probabilmente il Napoli le ha incontrate anche in questo. È chiaro che nel momento in cui vai a togliere dei giocatori come Anguissa, a volte De Bruyne, McTominay, sono dei giocatori che al di là poi della titolarità, ma anche a partita in corso, per una squadra come il Napoli che si sta costruendo, perché ha cambiato la guida tecnica e quindi la guida tecnica deve cercare per forza di cose, nella velocità più possibile, di trovare il vestito giusto per il suo Napoli. Nel momento in cui ti mancano dei giocatori che vanno a determinare, che vanno a incidere così tanto poi nelle partite, è chiaro che delle difficoltà oggettive ci sono. Per cui ad oggi io, se dovessi esprimere un parere, un giudizio sul Napoli, farei veramente fatica, perché il Napoli ha avuto due penalità. Una, gli avversari che ha incontrato nell'avvio di campionato di un livello diverso, di un livello superiore rispetto a quello in cui oggi è il Napoli. Poi tra 10 giornate non sapremo quale sarà il livello del Napoli. E l'altra è la mancanza dei giocatori fondamentali per far sì che si possa costruire un progetto tecnico, che si possa dare un'identità alla squadra chiara, netta, decisa, per cui Allegri ha dovuto fare delle necessità di virtù in base agli uomini e alle caratteristiche che aveva a disposizione. Se in una squadra che vuole lottare, vuole costruire un qualcosa di importante come il Napoli, sicuramente gli va a togliere i giocatori come Neres, che hanno quella capacità di creare continuamente superiorità numerica. È chiaro che queste vanno in difficoltà, ma questo succede a Napoli come succede, può succedere anche al Como nel momento in cui vai a togliere Nico Pazzi. Se togli al Como Nico Pazzi, io sono certo che il Como non è lo stesso Como che si è visto nelle partite in cui Nico Pazzi era presente.
1: Chiarissimo, grazie mille Michele, ti abbraccio forte.
3: Grazie a voi, buona continuazione.
1: Buona giornata, grazie a Michele Pazienza. Prima di andare in pubblicità abbiamo parlato dell'assenza di Scott McTominay, che nella seconda parte della scorsa settimana è ritornato a Castelvolturno, si sta allenando in palestra, si sta allenando in campo ma da solo, per cercare di capire quali potrebbero essere i tempi di recupero relativamente all'attività agonistica del calciatore, non soltanto il ritorno in campo in gare ufficiali, ma anche il ritorno ad allenarsi con i compagni, quindi è effettivamente anche ritornare ad avere degli scontri in campo con altri calciatori. Ci affidiamo al professor Ciro Mauro, direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Salve professore.
4: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: L'8 settembre scorso McTominay ha subito l'intervento di ablazione al cuore, sta usando naturalmente degli anticoagulanti. Come ho detto precedentemente, si sta allenando in palestra ed in campo da solo. Quali potrebbero essere i tempi per rivederlo in campo, magari in gare ufficiali, ma anche fargli riprendere gli allenamenti con il resto della squadra?
4: Beh, guardi, oltretutto c'è da dire che il protocollo usato dal centro in Inghilterra probabilmente prevede 8 settimane, come abitualmente si usa tenere sotto terapia anticoagulanti soggetti sottoposti. Ci sono centri magari fanno di meno, ma in ogni caso fin quando farà una terapia anticoagulante, il calcio, che può essere anche uno sport di contatto, chiaramente non può fare attività agonistica. In che modalità raggiungere ad allenarsi con la squadra? Quando saranno sicuramente raggiunte le condizioni di sicurezza dell'atleta. Ma anche allenarsi con la squadra, secondo me, sarà rallentato per raggiungere uno stato di forma minimo, anche di adattamento cardiovascolare, che possa consentire un allenamento con la squadra, perché in ogni caso dovrà recuperare, e questo sarà un lavoro che prevede il ruolo dei preparatori atletici e delle tabelle che insieme all'allenatore faranno per puntare a una ripresa prestabilita dai calcoli che avevano fatto insieme allo staff medico del Napoli. Però in effetti adesso non sapendo, noi non abbiamo le carte, sono solo in possesso della direzione sanitaria del calcio Napoli, loro sapranno e sanno sicuramente che tipo di periodi anticoagulanti è stato prescritto, in base a questo poi chiaramente si regoleranno. Penso che sia un po' difficile stabilire, anche perché dovremmo vedere il giocatore anche da un punto di vista psicologico, che non vale tantissimo quando è in condizione di riprendere.
1: Infatti mi ha anticipato proprio su questo aspetto, quanto la sfera psicologica dopo un intervento del genere può influire nell'approccio di un calciatore al rientro nell'attività agonistica.
4: E tanto, sono ragazzi, noi li vediamo atleti, ma sono anche giovani. Di conseguenza c'è un reflusso, un impatto su quello che è il condizionamento psicologico, specialmente adesso non è proprio previsto fare terapia anticoagulante, ma immaginiamo come può affrontare un discorso un soggetto che è proprio sottolineare una cosa: si è parlato tanto di aritmia benigna, ma non esiste in cardiologia l'aritmia benigna, che la stessa fibrillazione atriale, che di per sé non è difficile da curare, però può portare a degli eventi di ictus, per cui benigno, lascerei un po' questa definizione, è una condizione non normale del cuore, quindi non può essere benigno, altrimenti sarebbe fisiologico.
1: Chiarissimo, professore, la ringrazio davvero tanto per essere stato con noi, le auguro buona giornata e buon lavoro.
4: In bocca al lupo a McTominay.
1: Assolutamente, in bocca al lupo a Scott McTominay, che nella nostra slide abbiamo ribattezzato Scott Cuor di Leone. Ci fermiamo, pubblicità.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Siamo tornati nuovamente in diretta, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano con Simone Zagaria in regia, al telefono con noi Nicola Mora. Ciao Nick, come stai?
10: Bene, buon pomeriggio a tutti.
9: Caro Nicola, prima di ritornare a parlare un po' di tattica, delle possibili modifiche che Massimiliano Allegri potrebbe apportare allo schieramento del Napoli già dalla sfida con il Frosinone, voglio coinvolgerti su una notizia di mercato, o meglio su un ritorno di fiamma, quello del Napoli per Dodò. Si parla della possibilità che questa operazione possa concretizzarsi già a gennaio. Se penso ad un Napoli che magari passi al 3-4-2-1, l'arrivo di Dodò rappresenterebbe più un'alternativa al quarto di centrocampo che al quarto di difesa, quindi un'alternativa a Favasuli, a Politano, più che a Giovanni Di Lorenzo, che poi andrebbe a fare il braccetto. Non so se sei d'accordo.
10: Sì, sono perfettamente d'accordo. Dodò ha fatto vedere di avere delle grandi qualità, un giocatore di una grandissima gamba, di una buona tecnica, molto bravo nella fase offensiva. Nella fase difensiva ha mostrato sempre molte lacune, o comunque lacune importanti, quindi credo che qualora si possa annoverare tra le file di Napoli in questa operazione di mercato, è un giocatore importante che si potrebbe valutare di prendere, ma come dicevi giustamente tu, e penso che lo pensi anche Allegri, da utilizzare in un quarto di centrocampo per poter sfruttare le proprie caratteristiche, non certamente nella fase difensiva. Tutto dipenderà molto da cosa Allegri in questo periodo o in questa fase di stagione deciderà poi di attuare, perché Napoli ha una rosa ampia. Quando recupererà tutti i giocatori potrebbe tranquillamente passare la difesa 4 a quella 3, ma sono scelte che poi farà sicuramente lui con il tempo. Certamente ha degli uomini capaci di fare entrambi i moduli e quindi sicuramente annoverare giocatori con delle qualità importanti come potrebbe avere Dodò sarebbe sicuramente positivo.
9: C'è un aspetto di questo passaggio eventuale alla difesa 3 che non mi convince più di tanto ed è legato a come alcuni calciatori che attualmente sono nella rosa del Napoli potrebbero, diciamo così, interpretare il ruolo di braccetto. Mi viene in mente Beukema sul centrodestra, nella passata stagione quando Conte lo ha schierato in quel ruolo ha avuto delle difficoltà, tant'è vero che poi magari in maniera un po' troppo estremista Conte gli ha preferito anche altri calciatori adattati tipo Oliveira spostato dalla sinistra alla destra. Sul braccetto invece, per quanto riguarda il ruolo di braccetto di sinistra, c'è Rafa Marin che non so se in carriera ha mai ricoperto quel ruolo, e quando magari c'è stata la possibilità di schierarlo in quella zona nel primo anno di Antonio Conte, ricordiamo che Rafa Marin non vide praticamente mai il campo. Ecco, c'è secondo te questo pensiero in Massimiliano Allegri? Cioè dice devo adattare Di Lorenzo da braccetto, e ci sta, perché per carità già l'ha fatto nella passata stagione anche con ottimi risultati. Sul centro-sinistra invece aveva Buongiorno, che attualmente non è a disposizione, e aveva Juan Jesus, che in quel ruolo si è adattato benissimo. Secondo te è un dubbio che sta in piedi, il mio?
10: È un dubbio che non che sta in piedi, ma che ha delle solide realtà, nel senso che Oliverio lo potrebbe fare, ma sarebbe anche lui, lo fa in nazionale, ma Napoli lo ha fatto poche volte, abbiamo visto come...
9: E poi mancherebbe l'alternativa Spinazzola come quarto di centrocampo.
10: Esatto, si potrebbe spostare Favasulli a sinistra, che lo ha fatto, però vedi, in un Napoli con una rosa così importante andare a stravolgere un ruolo e poi rischiare di stravolgere tutti gli equilibri della squadra, io non la vedo una cosa positiva. Vedo invece che Allegri avrebbe la possibilità di cambiare, ma rimango fedele a un mio pensiero. La difesa 4 nel Napoli è sempre stato un marchio di fabbrica che ha portato grandi risultati. Era partita con Sarri, l'abbiamo visto con Spalletti, con Antonio Conte all'inizio prima degli infortuni. Credo che sia un marchio importante. Napoli ha costruito con Allegri all'inizio questo 4-3-3, 4-3-2-1, vogliamo chiamare come si voglia, ma la difesa 4 è stata sempre una prerogativa che ha portato a Napoli a grandi risultati. Quindi il cambiamento dovrebbe essere in virtù di situazioni che ad oggi non ci sono, nel senso che Napoli sì ha dimostrato di avere poca incisività in fase offensiva, quindi qualcosa in più si dovrà fare. In fase difensiva ha fatto buone gare al netto di una condizione approssimativa e di infortuni importanti, perché perdere Buongiorno, perdere Benchemà, perdere Mariannucci, perdere per un po' Neres che non c'era, perdere Aliso Santos, credo che insomma qualche attenuante a questa squadra vada data, e quindi cambiare e pensare che un cambio di modulo possa essere la risoluzione di tutti i problemi del Napoli sia sbagliato. Credo che Allegri è venuto per fare la difesa 4, aveva una squadra in grado di cominciare l'azione di costruire con una difesa 4, e quindi questo che noi stiamo pensando di un cambio di modulo potrebbe essere una valida alternativa, ma prima di cambiarla e pensare che risolva i problemi, io ci andrei piano a pensare a questo.
9: Abbiamo dimenticato, meglio, ho dimenticato nel gioco di ruoli relativamente al braccetto di sinistra anche Badi Ashile, che l'abbiamo visto proprio in quella zona del campo, seppur in un momento concitato della sfida con l'Inter, che secondo me non ha assolutamente aiutato il calciatore a inserirsi al meglio. Ecco, da braccetto di sinistra, come lo vedi Badi Ashile, che...
10: Ma noi l'abbiamo visto purtroppo nel momento forse più sbagliato,
9: sì, sì.
10: Debutto nel campionato italiano.
9: Secondo me in carriera è un ruolo che non ha mai ricoperto, però non voglio sbagliarmi.
10: Sì, guarda, non so se l'avesse fatto in passato. Detto questo, ripeto, buttarlo, catapultarlo in una fase concitata della partita come quella di Milano, in una situazione delicata, il ragazzo secondo me è stato preso, non dico alla sprovvista, però sicuramente lo abbiamo visto nel momento e nel modo più sbagliato, sì, possibile. Sono stati fatti subito le croci, non è pronto, non è un giocatore importante, invece credo che abbia delle qualità importanti che potrebbe far vedere, ma solamente dopo aver raggiunto una condizione anche fisica buona. Invece lì aveva dimostrato di essere lento, impacciato, si è fatto anticipare in tutte e due le occasioni dei gol, quindi insomma credo che sia stata una
9: partita spaesato, a me è sembrato spaesato, spaesato in quel ruolo, cattiva, però...
10: e ci lasciò sorpreso, perché in quella partita di Milano Benchemà era arruolabile, disponibile, sì. Io mi sarei aspettato, qualora la scelta di coprirsi un po' di più negli ultimi minuti di Allegri, l'impiego di Benchemà e non di Badi Ashile. Però ripeto, non siamo per fortuna noi allenatori,
9: certo,
10: del Napoli,
9: meno male,
10: e le scelte le fa assolutamente lui, ci mancherebbe altro. Questa fu comunque una scelta infelice. Detto questo, ripeto, andare a scardinare e andare a cambiare i ruoli ai giocatori, quando invece hai nella rosa la possibilità di far giocare ogni giocatore nel proprio ruolo, e Napoli ha sia a livello numerico che a livello qualitativo tutti i tasselli giusti per poter fare qualsiasi tipo di modulo, credo che Allegri toccherà ad Allegri scegliere di volta in volta non solamente il modulo, ma soprattutto i giocatori più in condizione per poter fare, ripeto, un calcio che fino ad ora non ha entusiasmato né nei risultati e né nelle prestazioni. Ci aspettiamo sicuramente dopo la sosta un Napoli molto più propositivo in fase di costruzione, ma soprattutto in fase realizzativa, perché ne ha le qualità e ne ha i mezzi, è un Napoli magari sicuramente che rappresenti un po' più l'idea allegriana, che quando deve difendere riesca a difendere quei risultati che riesce a ottenere con
9: senza abbassarsi così tanto,
10: senza abbassarsi così troppo, perché ti abbassi puoi difendere bene finché vuoi, ma è una logica conseguenza che se stai molti minuti nella tua area l'errore è umano e quindi può capitare e vanificare tutto quello di buono si è fatto prima.
9: Nicola, di sicuro resta in piedi e come la possibilità che Allegri possa giocare a tre al di là dei nostri dubbi. Allo stesso tempo, centrocampo e attacco, pensando anche al periodo del 3-4-2-1 di Antonio Conte in occasione della Supercoppa, insomma in quella fase della stagione, sì. E il Napoli in quel periodo, nonostante l'emergenza sia difensivamente ma soprattutto offensivamente parlando, fu una squadra totalmente diversa dal 4-3-3 che avevamo visto fino a quella trasferta infausta di Bologna.
10: Sì, sicuramente anche quello ti fa capire che al di là dei moduli che utilizzi è lo sblocco mentale, l'attitudine dei giocatori di voler andare oltre le difficoltà, oltre l'ostacolo, dimostrare di essere giocatori ancora di altissimo livello e di grandissima qualità. Il Napoli credo che dalla Cintola in avanti sia una squadra di altissima qualità, perché ha giocatori con caratteristiche tutti differenti e tutte capaci di potersi sposare con qualsiasi tipo di modulo. Logicamente abbiamo sempre detto durante le trasferte, che durante dirette delle partite, che se tu giochi con i due esterni d'attacco devono essere due esterni puri, quindi mi piacerebbe vedere sempre Neres e Aliso Santos a supporto di una punta e non magari giocatori che sono abituati a fare la fascia come Politano quando è impegnato nel terzo di attacco. Queste sono poi visioni di gioco e visioni di pensiero che ognuno ha e si tiene per sé, però ripeto che il Napoli che passi a tre o che rimanga a quattro, che rimanga con il centrocampo a tre o che possa pensare a fare un, come dicevi tu, un 3-4-2-1, quindi un centrocampo a due, credo che debba cambiare l'attitudine e la mentalità e la voglia di andare a far male all'avversario con più uomini possibile. Ora, che si parta a due, che si parta a tre, che si abbia due sottopunte a supporto di Højlund o si abbia due esterni larghi, starà ad Allegri sceglierlo, ma ripeto, quello che noi ci aspettiamo contro il Frosinone è un Napoli molto più offensivo ed è un ottimo test, perché ripeto, il Frosinone nell'ultima partita di campionato ha fatto vedere che sicuramente è una squadra ostica, una squadra preparata bene, che legge bene le partite e ha buone qualità. Logicamente non ci deve spaventare, ma per il Napoli dopo la sosta, che è chiamato a subito a ribaltare la prestazione abbastanza positiva di Firenze nel modo di giocare, non nel risultato, e penso che sia un banco di prova molto importante che ci aspettiamo tutti venga superato a pieni voti.
9: Nico, prima di salutarti, passiamo anche alla nazionale. A proposito di banchi di prova, quello di domani contro la Francia è un banco di prova davvero di grandissima difficoltà per la nuova Italia di Roberto Mancini. Nella Francia mancherà Mbappé, abbiamo visto anche le convocazioni del CT, sono presenti sia Di Lorenzo che Vergara. Che gara ti aspetti domani e soprattutto il nostro Antonio Vergara? Un po' di campo lo vedrà in questa occasione, dopo che è andato a tanto così dall'entrare in campo con la Turchia?
10: Io me lo aspetto, perché è un ragazzo che è cresciuto tanto nell'ultimo anno, è stato un giocatore importantissimo nel momento di difficoltà dello scorso anno con Antonio Conte, è stata una delle note più positive di quel momento, ha dimostrato di avere colpi importanti e devo dire la verità, mi aspettavo anche che si fosse ritagliato un po' più di spazio anche nel Napoli di questa prima parte di campionato. È un giocatore che ha grandi qualità, che salta all'uomo, che ha un atletismo importante, fa la doppia fase, quindi privarsi di un giocatore così non è mai facile. È vero che nel Napoli stanno grandi giocatori, quindi sicuramente fa la fatica, ma visto questo Napoli di queste prime sei partite, qualcosa in più ce lo si poteva aspettare. Da domani mi auguro che possa calcare il campo, perché è un giovane talento, ha bisogno anche lui di misurarsi contro una squadra, una nazionale fortissima. L'Italia vive un momento un po' particolare, abbiamo visto passeggiare con la Turchia, che non è sicuramente un banco di prova importante, ma comunque fa sempre bene vincere e vincere in maniera convincente. Sarà un'altra partita quella con la Francia, ci attendiamo e ci auguriamo che facciano bene i giocatori impegnati e soprattutto quelli del Napoli, ma speriamo che l'Italia possa intraprendere quel sentiero, quel cammino giusto per poter ritornare sulla nazionale fra le prime nel ranking europeo.
9: Grazie mille Nicola, ti abbraccio forte.
10: Grazie a voi, buon pomeriggio, sempre Forza Napoli, ciao.
9: Sempre, grazie a Nicola More. Allora, abbiamo parlato di nazionale con Nicola, ascoltiamo alcune dichiarazioni pronunciate da Scalvini ieri in conferenza stampa, poi dopo la pubblicità torneremo a parlare di stadio Diego Armando Maradona e del finanziamento ormai ufficializzato da parte del Comune di Napoli di 50 milioni di euro che si va ad aggiungere ai 150 o poco più stanziati già dalla Regione Campania.
5: È stato un momento molto bello dopo aver fatto la chiusura, vedere Gigio, Basto, Sandro venire lì, è una cosa che sicuramente mi ha caricato tanto durante la partita, ma in generale. E sì, sicuramente è stato un momento che ci ha unito anche forse di unione, è stata una cosa bella, però devo dire che tutto il gruppo è fantastico, ci stiamo trovando molto bene. Sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite. Anche i senatori stanno aiutando tanto comunque noi giovani, penso sia una cosa molto, molto importante, perché fanno capire che qual è il vero spirito dell'Italia, della nazionale. Per noi è molto importante prendere ad esempio persone oltre che calciatori, quindi è molto bello poi vederci tutti insieme uniti, ed è una cosa che anche ci chiede il mister tanto, di creare un buon gruppo e stare bene insieme. Il calcio è cambiato in generale, non solo per noi difensori, le cose magari che ci vengono chieste comunque sono cose diverse rispetto al passato. Chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, avere avuto l'opportunità di magari condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci, Ghellini è stato fantastico, perché puoi imparare veramente tantissime cose, ma anche ora avere comunque sì Bonucci nello staff o comunque grandi difensori come Bastoni, Mancini è una cosa molto importante per noi giovani difensori, perché possiamo imparare tante cose che magari da fuori non riesci a capire, ma quelle piccole cose che solo da dentro puoi capire. La Francia è una squadra fortissima, è tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti, e chiaramente adesso col mister analizzeremo e studieremo l'avversario per vedere cosa fare. E poi noi siamo positivi, siamo coraggiosi, comunque siamo all'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio, andremo là sicuramente per giocare e dare il massimo.
11: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
12: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
13: Sotto costo!
12: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie tra file, 500 grammi, 67 centesimi.
13: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
14: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
15: Arredamenti La Marca. lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Autoscala, guida il tuo futuro.
18: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
19: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
20: Kiss Kiss Napoli.
21: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
22: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Torniamo in diretta per la chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Al telefono con noi il collega del mattino, Gigi Roano. Ciao Gigi.
23: Ciao Marcello, buongiorno a te.
9: E allora, arrivata l'ufficialità di questi altri ulteriori 50 milioni stanziati per lo stadio Diego Armando Maradona, questo finanziamento arriva dal Comune di Napoli, si aggiunge a quello della Regione Campania, e insomma adesso non possiamo far altro che attendere che la macchina non amministrativa, ma proprio la macchina dei lavori si attivi per cercare di rispettare i tempi in vista dell'Europeo 2032.
23: Certo, non ci sono dubbi, le gare dovrebbero partire a fine anno, massimo all'inizio dell'anno. La parte normativa, la parte finanziaria, che è la parte più difficile, è stata fatta. Ora effettivamente bisogna fare le gare e mettere mano ai cantieri, ricordando che in realtà già sul terzo anello già si sta lavorando. E per i parcheggi credo a breve inizieremo a vedere già qualcosa, fanno quelli di Italia 90, non altro, naturalmente. E sì, c'è stata una forte accelerata, e la chiave di tutto sono sempre i soldi. Quando sono stati tirati fuori i soldi, garantiti poi con delle quelle che sono sostanzialmente fideiussioni pubbliche, 200 milioni, insomma, allora va bene per la UEFA e va bene pure per noi, perché al di là che Napoli venga scelto o meno come candidata, io credo che non ci saranno chissà quali problemi, ci ritroveremo di qui al 2030 a un impianto ristrutturato, moderno, più efficiente, più confortevole anche per noi tifosi, che senza pista di atletica potremo vedere le partite senza fare i contorsionisti.
9: Questo è un grosso passo in avanti rispetto al recente passato, sarà un grosso passo in avanti rispetto al passato. Prima di continuare nella nostra chiacchierata, leggo il report pubblicato dalla Società Sportiva Calcio Napoli sul proprio sito relativamente all'allenamento mattutino che si è concluso da poco. Gli azzurri proseguono gli allenamenti nel corso della pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro in palestra e successivamente una serie di cambi di direzione. Giovane effettuato parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo, Marianucci, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo, per McTominay personalizzato in campo, Alisson e Anghissà si sono allenati in palestra continuando il loro iter riabilitativo. E ritornando al discorso legato agli impianti, all'impianto allo stadio Diego Armando Maradona, secondo te quali sono le difficoltà maggiori nell'approntare questa tipologia di lavori? Dov'è che secondo te si potrebbero accumulare dei piccoli ritardi che gioco forza, quando si tratta di lavori così importanti, si vengono a creare? Inutile girarci intorno.
23: Le gare d'appalto sono il momento più critico, ecco perché credo che anche se dalla UEFA dovesse arrivare un verdetto, purché sia, ma che sia una decisione, tutto si accelererà enormemente, perché alla fine tu ti trovi davanti a un miglio europei o non europei, ho messo dei soldi per rifare in Maradona e bisogna partire, anche perché nella sciagurata ipotesi Napoli non fosse scelta, questo impianto da un punto di vista amministrativo e anche per i fondi che il Comune dovrà mettere, che chi ha avuto la possibilità di leggere la delibera avrà notato che si tratta di fondi pubblici, ma specificamente collegati agli impianti sportivi, e questo significa che i mutui che accenderà il Comune saranno non solo agevolati ma molto rapidi. Le gare sono l'ultimo effettivo momento critico che ci sarà da un punto di vista amministrativo. Poi ragazzi, quando si aprono dei cantieri è un po' come aprire l'uovo di Pasqua, esce sempre una sorpresa, bisogna vedere se la gradiamo o meno, ma credo che tutto sia stato fatto in maniera tecnicamente corretta, e quindi se non ci sono cose strane, ma non penso, tutto secondo me già da dopo la primavera del 27 potremo vedere realmente i cantieri in funzione. Ma una cosa che voglio dire sicuramente è questa:
9: sì,
23: non ci sarà un grande impatto sul fuorigrotta, perché il primo anello che andrà via, lo ripetiamo ai nostri ascoltatori,
9: sì, verrà coperto dal secondo che arriverà fino ai margini del campo,
23: e questo qua verrà costruito altrove e verrà postato al Maradona, al fuorigrotta, solo per essere montato. Quindi l'impatto dei cantieri, se ci sarà, ci sarà quando ci saranno le operazioni di montaggio. È un lego, come certo, sono tutti gli stati, come ormai sono pure i palazzi fatti così.
9: C'è stata l'ufficializzazione anche degli impianti italiani che concorrono a Euro 2032, si è fatto riferimento anche allo stadio Arechi. Pensi che, o meglio, quante possibilità, quante chance ha anche l'impianto salernitano di poter far parte di questo gruppo di stadi che possono ospitare queste partite dell'Europa?
23: Guarda, io credo che in Campania ne potrà essere scelto uno. E va da sé che in favore del pronostico, per capienza, per appeal, perché c'è Napoli e compagnia bella, verrà scelto Napoli. Però diciamo che ci sono due cose interessanti per chi non dovesse farcela. La prima è che continuerà a usufruire appunto di questi passaggi burocratici snelliti attraverso la FIGC, il commissariato per gli stadi, le leggi sugli stadi che ci sono, e le fonti di finanziamento saranno comunque dirette, vengono dallo Stato italiano, il CIPES, e da lì che arrivano, quindi sono fondi nazionali là a portata di mano, e quindi l'impianto burocratico, amministrativo resterà solido a prescindere.
9: Gigi, grazie mille per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro.
23: A voi ragazzi, buona giornata a voi.
9: Grazie al collega del mattino Gigi Roano, con cui concludiamo questa prima ora della nostra informazione sportiva. Tra pochissimo, dopo aver ascoltato un disco, ritorneremo nuovamente in diretta per parlare del Napoli, per parlare anche naturalmente della nazionale italiana e per cercare di capire se effettivamente alcuni rinnovi di contratto verranno poi ufficializzati nel corso già di questa stagione, e se nel mercato di gennaio, ma molto dipenderà da come andrà il resto di questo lasso di tempo tra la ripresa del campionato, quindi della stagione, e appunto l'apertura del mercato di gennaio, appunto se nella sessione invernale il Napoli in entrata farà qualcosa, così come anche in uscita. Ci fermiamo, ascoltiamo un disco e poi torniamo.

0: Eccoci qui, comincia la seconda ora della nostra informazione sportiva che apriamo con un graditissimo ospite che è Massimo Caputi. Ciao Massimo, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio, bene, grazie. Te tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Siamo in attesa domani di vedere nuovamente in campo l'Italia in trasferta a Saint-Denis contro la Francia. Impegno sulla carta proibitivo, però l'Italia che abbiamo visto in Turchia, quantomeno dal punto di vista offensivo, fa ben sperare.
1: Beh sì, diciamo che dopo la delusione con il Belgio abbiamo visto un po' di luce nella partita con la Turchia. Io credo che in questo periodo bisogna essere un po' sereni, cauti, avere un po' più di fiducia. È una fase sperimentale, è una fase in cui Mancini sta provando più giocatori per capire anche quelli su cui poter contare e quelli su cui poter puntare nel prossimo futuro, e quindi anche con la Francia sarà un test importante, non solo per la forza dell'avversario ma anche per capire e valutare altri giocatori, perché sono convinto insomma che ci saranno dei cambiamenti anche in questa partita contro la Francia.
0: Che cos'è secondo te che è assolutamente da migliorare e che hai visto quindi da un punto di vista in negativo sia nella sfida con il Belgio che con la Turchia, e quali sono invece i punti dove questa Italia di Mancini ha mostrato i maggiori miglioramenti fra la prima e la seconda sfida?
1: Beh, diciamo che al di là degli uomini e delle diversità degli avversari, indubbiamente il Belgio è più forte della Turchia, anche se la Turchia non è così diciamo scarsa come magari la partita contro l'Italia può aver sembrato vedere, visto che c'è stato anche il merito dell'Italia. Detto questo, credo che sia l'atteggiamento e il modo di stare in campo che è stato profondamente diverso. Mentre col Belgio ho avuto la sensazione che l'Italia non sapesse veramente cosa fare, cioè se aggredire, se costruire, se difendersi, spazi enormi in mezzo al campo. Contro la Turchia ho visto un'idea di come stare in campo e di come affrontare la partita. Poi gli interpreti sicuramente hanno dato il loro contributo in questo tipo di interpretazione, però questo è quello che io ho notato soprattutto. Di positivo secondo me ci sono alcuni giovani che possono veramente dare linfa alla squadra, gamba e qualità, attendere possono solo migliorare. E quello che va migliorato, diciamo un po' la capacità di tenere botta nell'arco dei 90 minuti, sia quando fai tu la partita e aggredisci, ma anche quando la partita la fanno gli altri, ecco, evitare magari delle distrazioni che non sono solamente dei singoli giocatori in difesa, ma direi un po' di tutto l'atteggiamento della squadra.
0: Fiutare il pericolo, volendo citare una frase molto cara a Gennaro Gattuso. C'è sicuramente da migliorare il clima e anche l'organizzazione, se non il feeling ai vertici del calcio italiano. Notizia queste ore sono le dimissioni di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale italiana. Non corre sicuramente buon sangue tra Malagò e Abodi, lo testimoniano anche le dichiarazioni dei due. Sembrava esserci stata una schiarita relativamente

0: del Madrigal a Villarreal in Spagna. Ma c'è tempo, ci arriveremo con calma, con calma. E allora 081 546 6873, Antonio, sei il primo stasera. Forza Napoli sempre. E non ci accira nessuna. Prego,
1: forza
0: a te la linea.
1: Sempre Napoli.
0: Sempre Antonio Carissimo.
1: Allora, ti devo fare solo un piccolo rimprovero.
0: Eccomi.
1: Tu di dove? Allora, siccome oggi si festeggia il centenario del Napoli, no?
0: Questo è l'anno del centenario, sì.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Quindi vedete, De Laurentiis è un grande come presidente.
0: Sì.
1: È un grandissimo. Però noi non ci dobbiamo dimenticare anche Ferlaino.
0: Ci mancherebbe. È come si può dimenticare il presidente che ha portato Maradona.
1: Appunto. Quindi io vorrei fare il giochetto che hai fatto gli altri giorni.
0: Sì.
1: Il più grande presidente chi è stato?
0: Se la giocano se la giocano De Laurentiis e Ferlaini è troppo semplice.
1: Ferlaini, perché io ho 68 anni.
0: Io ce n'ho 66, ma c'è voglio dire
1: più, no, c'è do più.
0: Allora, anche per te.
1: Per me è stato Ferlaini perché non ha portato come De Laurentiis due scudetti, due coppe d'Italia.
0: C'è anche la Coppa UEFA.
1: Una Supercoppa e una Coppa UEFA. Ferlaini.
0: Io mi auguro che sia De Laurentiis per
1: portarci la Champions League.
0: Bravissimo. Grande Antonio. Bellissimo, grande Antonio.
1: Però devi fare questo giochetto anche tu.
0: Ma sono
1: noi che abbiamo vissuto quello.
0: Lo so, però sai,
1: allora, all'epoca lì Ferlaino, non so, cioè Maradona, non ha portato soltanto diciamo lottare
0: per lo scudetto,
1: per il calcio in Italia,
0: certo.
1: Ma ha lottato per il potere. All'epoca, se tu ricordi bene, non voglio nemmeno nominare le squadre, nomino solo i padroni, Agnelli, Berlusconi e Moratti. Abbiamo detto tutto.
0: E non dobbiamo aggiungere niente più. Grande.
1: Ha dovuto combattere con quei colossi.
0: Mamma mia. Veramente.
1: Per me, per la Indo rimane un grandissimo presidente.
0: Possiamo dire il contrario, ma stiamo scherzando, assolutamente sì.
1: Sta su quella strada.
0: Diciamo che purtroppo per come poi ha lasciato il Napoli Ferlaino, insomma, ci ha dato.
1: Devi mettere anche una cosa.
0: Vabbè.
1: Che oggi ci sono più diritti
0: ci sono
1: diciamo,
0: assolutamente i diritti televisivi.
1: Dice,
0: è vero.
1: Diciamo all'epoca Ferlaino aveva solo 90
0: solo gli abbonati,
1: questa
0: è la storia. Grazie Antonio, ti abbraccio.
1: Forza Napoli.
0: Sempre e solo Forza Napoli, sempre e solo Forza Napoli. Due straordinari presidenti, che bello insomma aver avuto Ferlaino all'epoca e avere oggi De Laurentiis. Buon pomeriggio Carletto, sono Gilda, da parte mia e del rifugio del Ciuccio un affettuoso auguro di buon compleanno al nostro Alfredo, detto Cassazione. Un abbraccio da tutti noi a te, un abbraccio anche ad Alfredo e tanti cari auguri a questo nostro carissimo amico Alfredo da Nettuno, un nostro amico fraterno, per quanto tempo insomma spende insieme a noi. Bravissimo Alfredo. Abbiamo Giuseppe, buonasera Giuseppe, Forza Napoli.
2: Buonasera e Forza Napoli Carlo.
0: Buonasera a te, eccoci qua.
2: Ho preso la linea, incredibile.
0: Che piacere, amico. Senti, mio, che piacere.
2: È un piacere per me, tantissimo. Senti Carlo, tu dici sempre il Napoli il golfo più bello del mondo, assolutamente, per carità, che scherziamo. Però non ti dimenticare di noi di Benevento, di Avellino, di Foggia, di Pescara, che tifiamo per il Napoli.
0: Ed è una cosa
2: bellissima.
0: Ah, ma quanto mi piace sentirlo dire da gente che vive in Abruzzo, nelle Marche, nel Lazio, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Sardegna.
2: All'estero, a Verona.
0: All'estero,
2: ho una partita a Parma con gli amici di Parma Partenopea,
0: che voglio salutare, sono straordinari. Ma lo sai, la bellezza di questi club Napoli che sono fuori è quella di essere dei baluardi di napoletanità. Quando vai fuori e in un'altra città e magari ti trasferisci lì per lavoro e trovi un club Napoli, quel club Napoli è un'oasi felice, bellissimo.
2: A Parma vidi Napoli 4-2, che stavamo prima perdendo, e dall'altro lato ci stavano i non colorati che stavano vincendo col Crotone e poi pareggiarono.
0: Mamma mia.
2: A Palma vissi l'illustre dello scudetto dei 91 punti cancellata
0: dalla D
2: proprio.
0: E vabbè, quello dei 91 punti per me resta uno scudetto vinto sul campo, solo per i disonesti e per l'almanacco non c'è, solo per i disonesti e per l'almanacco del

0: Vinicio è stato un altro scudetto vinto sul campo.
1: Che bello,
0: e
1: che
0: quello storia. Del 35, quando mio nonno mi raccontava che allo stadio Ascarelli la Juventus si rubò la partita.
1: Io non c'ero, però se tu mi dici che è accaduto questo, visto i soggetti in causa, io ci credo.
0: È accaduto e me lo raccontava.
1: E allora nonno, non ti,
0: non
1: ti ha raccontato una bugia, sicuramente non ti ha raccontato una bugia. Grazie amico mio, un abbraccio.
0: Da un secolo,
1: da sempre, da 100 anni.
0: Ma noi continuiamo in perpetuità ad andare avanti.
1: Assolutamente, forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. Perché è nel nostro DNA combattere in maniera fiera, orgogliosa, e anche perché poi voglio, non ci accide nessuno. Buon pomeriggio da Castellammare, ma domani ci sarà spazio per Vergara in Francia Italia? Amico mio, bisognerebbe chiederlo al commissario tecnico, il buon Mancini. Ma leggo da colleghi ben informati che scrivono sulla Nazionale che c'è questo ballottaggio Maldini-Vergara, vediamo poi quale sarà la scelta finale. Io spero in un esordio, ecco, non so se dal primo minuto a partita in corsa, mi piacerebbe che ci fosse l'esordio con la maglia della Nazionale per Antonio Vergara. Allora, caro Carlo, buongiorno. Io comunque ieri non ti volevo offendere. Il pagliaccio non era riferito a te, ma al tuo caro Allegri. Ti ho sempre stimato, ti ho sempre seguito su Sky con la tua magica telecronaca, veramente ti apprezzo, ma hai sempre odiato e disprezzato Allegri come allenatore. Ora non puoi fartelo piacere solo perché è l'allenatore del Napoli. Io onestamente sono solo per la maglia, perché Allegri vale meno di zero come allenatore. Ti voglio bene, Carlo, un abbraccio forte. No, apprezzo molto, caro Gianni, questo tuo WhatsApp, tra virgolette, di scuse. Ma io resto, per l'amor di Dio, io non faccio testo, quindi non sono l'esempio da prendere. Ma per me, poi, io cancello tutto quello di brutto che ho detto, che ho pensato su Allegri quando Allegri siede sulla panchina del Napoli, perché sarebbe da folli continuare a mantenere una posizione anti-Allegri con Allegri allenatore del Napoli. Sarebbe autolesionismo, solo questo, caro carissimo Gianni. Quindi io cancello tutto. Me lo faccio piacere perché è l'allenatore del mio Napoli, quindi è il mio allenatore. Poi Allegri c'ha i suoi pregi, c'ha i suoi difetti, però insomma definirlo come l'hai definito tu vale meno di zero e tutto, ragazzi. Credo che sia offensivo nei confronti di chi fa questo da 40 anni. Cioè, se a me dicono Carlo come giornalista vale zero, non sei niente, ma io non ci rimango male, faccio questo lavoro da 40 anni, che cazzo, quindi 40 anni, ma poco, ma a Gembarata lo fa, sto mestiere, poco. Sai, questo è solo per questo. Carissimo amico mio, comunque ti ho apprezzato molto, carissimo Gianni, per quello che hai scritto. Rosario, buonasera, forza Napoli!
2: Parlucci, buonasera, forza Napoli sempre!
1: Rosario da Fermo! Come stai, amico mio? Che piacere sentirti!
2: Tutto bene. Sono riuscito a pigliarmi.
1: Questo è il mio piacere, questo è il mio piacere.
2: Comunque, posso parlare della storia dei cosi, dei residenti.
1: Sì. Vabbè, diciamo che l'amico ha messo d'altra parte, ragazzi, è una partita che si gioca a due, non c'è lo sfizio, cioè voglio dire, perché non è che c'è stato un terzo presidente.
2: Il primo ha fatto il bel e il cattivo tempo, il secondo al momento sta facendo solo il buon tempo.
1: Il primo ha fatto bello e cattivo tempo, il secondo sta facendo solo il bel tempo e speriamo non lo faccia mai il cattivo tempo, no?
2: Spero che fa tutto bene.
1: Tornando al discorso di Allegri, lo sa, noi ci siamo fatti piacere Antonio Conte, che più di Allegri è il simbolo della juventinità, perché Allegri è stato anche sulla panchina del Milan, a Conte invece, pur vincendo in altre piazze, c'ha proprio l'imprimatur della Juve, ce lo siamo fatti piacere, siamo fatti piacere. Conte, vorrei che anche non fa piacere.
2: Oggi dove siede?
1: Sulla panchina del nostro Napoli.
2: Questa qua a me, come disse anche l'altra volta, Conte, juventino, mi sta con più stomaco.
1: Napoletano. È così. Guarda, è quello che scrive anche questa tifosa. Anche questa tifosa Alessandra, questo mi scrive, questa tifosa Alessandra scrive: Carlo, ci siamo fatti piacere Conte, ci facciamo piacere anche a Allegri. Brava Alessandra, brava.
2: Quella cosa. Poi per quanto riguarda, vedo, per me ho visto che tanta gente insulta sempre quel ragazzo Lucca. che purtroppo è molto fragile mentalmente sto ragazzo. Signore, mi sembra che non facciamo.
1: Ma io poi dico una cosa. A chi giova la critica continua nei confronti di Lucca o la maleducazione a chi giova? Cioè improvvisamente se noi gli diciamo sinubidono domani mattina Lucca sente tutte queste fetenzie e diventa Vinicius Junior o chissà chi altro, non lo so.
2: È solo peggio, facciamo solo il gioco delle frisciate perché abbiamo contro a noi stessi, dobbiamo sempre a sostenerli e direi
1: è così.
2: Se quando Napoli a me io punterei Lucca al primo tempo perché
1: guarda, ma qualche indicazione l'avremo anche da questo allenamento congiunto Napoli-Avellino. Rosà, grazie, ti voglio bene e alla prossima. Sempre solo forza Napoli, ragazzi. Tra meno di 10 minuti Alex Meret, preparatevi una bella intervista lunga, interessante. Il portierone, perché Alex Meret è un portierone, non per dimmi, assolutamente. Carle, buon pomeriggio, sono Gianni da Napoli. Sarebbe bello associare ad ogni allenatore del Napoli un proprio giocatore. Grazie. In che senso? Scusami, non capisco. Allenatore e giocatore, no, perdonami. Giovanni Ciardiello, buonasera Giovanni, buona giornata. Carle Frate Passione, segnali dal futuro. Lo vedo duro e scuro, ma non perché sta squadra. Mister, la prestazione, lo dico per il fieto, l'uosmo bruciatic che con il VAR stutato si è preparato un bitch. Con questa sosta, moce di ma post. Un Napoli fatica e tornerà chiù tosta. Forza Napoli sempre, non già ci nessuno, ma fa la mala di fede, forse sì. Giovanni Ciardiello, no, la mala fede no. Paolo, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carlo. Buonasera, ci siamo conosciuti a Castel di Cangri, il medico di Casetta, non so se
1: ti come no, mi ricordo molto bene, assolutamente sì, eccoci qua.
3: Senti una cosa, Carlo, io voglio andare un po' controcorrente.
1: Prego,
3: tutti
1: vai.
3: Tutti quanti, Allegri, il giochi, il bel giochi, il non gioco, Lucca, cosa. Allora, io sono un abbonato del Napoli, direttore distinti di 26, sono 20 anni. Ma io delle partite di Conte...
1: Sì.
3: Bellissimo gioco, bel gioco, io se ne conto su una mano sola e assai pure. Però poi alla fine Conte ha vinto, Conte è bravo, Conte è tutto Conte.
1: Però ti posso dire una cosa, anche questa cosa del bel gioco, secondo me è soggettiva, perché se vinci un campionato come l'ha vinto Conte, io faccio fatica a credere che una squadra possa vincere uno scudetto, quindi 38 partite, giocando male. Cioè come funziona sta storia?
3: Io voglio sulla spettacolarità. Le uniche partite spettacolari che ho visto del Napoli e che ricordo sono quelle in Supercoppa col Milan e col Bologna che ce l'hanno mangiata e giocando benissimo.
1: Li abbiamo schiantati.
3: Però alla fine il calcio di Conte, come mi auguro sia quello di Allegri nel prossimo futuro, deve essere produttivo. Ma a me che me non importa che fanno 50 passaggi, a me basta che va a ballare in a me che me non importa.
1: Guarda, la semplicità del calcio ha fatto diventare il calcio lo sport più seguito al mondo. Devi fare un gol più dell'avversario per vincere.
3: Forza Allegri, forza Lucca.
1: Abbraccio. Ciao Paolo, grazie, forza Napoli sempre. Buongiorno Carlè, ha ragione Antonio Ferlaino, un grande presidente, un po' anche Fiore, se non ricordo male, abbiamo vinto una Coppa Italia quando siamo saliti in Serie A 1962, Gennaro da Milano, no, ma voglio dire Achille Lauro, il presidente Ascarelli, primo presidente a costruire uno stadio di proprietà, io sono stato ingeneroso dicendo, è chiaro che la partita se la giocano Ferlaino e De Laurentiis, ma non mi appassiona molto. Tutti i presidenti del Napoli, tutti, chi più chi meno, quelli più fortunati, quelli meno fortunati, quelli che hanno avuto la gioia di vincere, quelli che disgraziatamente sono retrocessi, tutti restano in questi 100 anni di storia. Fabio, buonasera, forza Napoli.
4: Ciao Carlo, sempre forza Napoli.
1: Sempre, buonasera.
4: Carlo, volevo approfittare della disponibilità del campionato e fare questo giochetto un po' con te.
1: Noi ad inizio
4: campionato abbiamo fatto, quando è uscito il calendario, abbiamo fatto nelle prime 5-6 partite, no? Abbiamo fatto una specie di tabella dove ipotizzavamo delle vittorie, dei punti in casa.
1: Ci sta, come no?
4: Io ho fatto un resoconto approfittando della pausa, appena possiamo avere 5 minuti di tempo, lavoro a parte,
1: sì,
4: mi sono messo e ho fatto questa tabella.
1: Benissimo.
4: Nelle prime 5 partite io avevo messo 7-8 punti.
1: Aspide, ingarrata allora.
4: Del Napoli. Perché ti dico questo? Perché il Genova, sulla carta, quando è uscito il calendario, era una squadra comunque abbordabile. Difficile, sì, ma comunque i 3 punti
1: erano si potevano a portata del Napoli, sicuramente.
4: E l'abbiamo fatto.
1: Sì.
4: Poi, Como e Inter, credo che orientativamente, sempre guardando lo status sulla carta,
1: cosa avevi previsto?
4: Io devo essere, come dire, da tifoso mi immaginavo 6 punti.
1: Beh, certo, è chiaro.
4: Però il divario dell'Inter si sapeva, e quindi con l'Inter avevo messo una sconfitta.
1: Col Como?
4: Con il Como avevo messo un pareggio / sconfitta, a già essere onesto.
1: E vabbè, ci sei andato molto vicino, perché poi il gol del pareggio è stato annullato per un centimetro di fuorigioco.
4: Assolutamente,
1: quindi.
4: Assolutamente. Anche il 2-1 l'hanno fatto regalare,
1: sì,
4: vabbè, è andata così. Poi Bologna, vittoria, e Firenze si poteva ipotizzare anche una vittoria o un pareggio. Quindi io dico, la favola, il dramma che noi stiamo facendo dopo 5 partite effettivamente è un dramma un poco esagerato, perché secondo me di fondo, caro Carlo, c'è il fatto che nessuno, anche me compreso, non mi piace Allegri, ma stiamo buttando tutto quello che tra virgolette si poteva già immaginare, perché come Inter io credo che più
1: io credo che la tua sia una lettura molto onesta, sia dal punto di vista dei risultati. Io mi sarei aspettato qualcosa in più, devo essere onesto, però non
4: ti dico la verità,
1: ma è una lettura onesta, lo sai perché? Poi dal mio punto di vista dico una lettura onesta, perché poi tu arrivi ad una considerazione che è quella che su questo momento pesa il pregiudizio forte nei confronti di Massimiliano Allegri. Questo è
4: secondo me che pesa di più in
1: queste ti faccio i complimenti.
4: Ma figurati,
1: mi piace,
4: è sempre un piacere.
1: Ciao Alex, Meret, pronto, va bene, ti abbraccio. Fabio, ciao. Allora, un pizzico di pubblicità, poi dopo mettetevi comodi, anche perché abbiamo un Alex Meret in esclusiva per qui Casa Calcio Napoli, intervistato da Gianluca Miranda, e ve lo dico sul serio, di solito uno sempre tira acqua al mulino, oh, belle interviste. Questa intervista vale la pena di ascoltarla per intero, tra l'altro neanche un'intervista breve, anche abbastanza lunga, e quindi sono numerosi gli argomenti toccati. Pizzico di pubblicità, poi torniamo.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Qui casa Calcio Napoli, e dove poteva parlare Alex Meretti se non a casa sua, a casa Calcio Napoli, qui a Radio Kiss Kiss Napoli. E allora mettetevi comodi, ve l'avevo anticipato, una bella lunga intervista ricca di argomenti, quella di Gianluca Miranda al portierone, perché lui portierone lo è, del Napoli, Alex Meret. Eccola qua, ascoltatela.
8: Alex Meret ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Alex, la prima domanda forse sarà la più interessante per tutti i tifosi. Come stai? Ci siamo quasi, oggi hai fatto personalizzato in campo, in palestra, hai fatto qualche terapia anche?
9: Sì, ho fatto tutte queste cose. Questa settimana sono rientrato in campo a fare un po' di lavoro specifico e penso che se tutto va secondo i piani, settimana prossima dovrei rientrare in gruppo, quindi sto procedendo tutto per il verso giusto e spero di essere a disposizione per la prossima partita.
8: Che bella notizia, sei uno dei senatori di questa squadra dopo tanti anni di Napoli. Cosa senti che è cambiato maggiormente in te, dentro e fuori dal campo?
9: No, dentro il campo penso di essere un portiere sicuramente con più esperienza, che insomma sono arrivato che ero molto giovane e ho fatto tanti anni qua, tante partite e diciamo sicuramente penso di aver acquisito esperienza e anche capacità di gestire insomma i momenti, le pressioni e tutto quanto. Fuori dal campo sono arrivato che non avevo figli, adesso ne ho due, forse questa è la cosa maggiore che è cambiata, però sicuramente è una bellissima cosa e io e la mia famiglia ci troviamo benissimo qua a Napoli.
8: Senti, secondo me sei uno dei massimi esperti nella gestione della pressione, no? Hai sempre anche convissuto, magari quando c'è stato un po' il dualismo nel tuo ruolo, mai una parola fuori posto, uomo spogliatoio, magari attore non protagonista fuori dal campo, che è un bene per il calcio nello spogliatoio, questo tu me lo insegni. Qual è il tuo segreto?
9: No, sono sempre stato abituato a lavorare, volermi migliorare ogni giorno con grande umiltà, con grande sacrificio, e ho cercato di farlo in tutti questi anni, cercando di concentrarmi appunto solo sul lavoro quotidiano, cercando di isolarmi dalle voci che qua a Napoli sono tante, però diciamo che la capacità di gestire insomma tutto con un equilibrio giusto è la cosa che ti fa poi andare avanti nel migliore dei modi, e sapere dentro di te che hai fatto il massimo in tutte le situazioni ti fa stare sicuramente più tranquillo, sereno, dando peso più al giudizio delle persone che se ne intendono e che sono vicine a te, che ti vogliono bene, piuttosto magari a commenti o insomma cose dette da altri che non ti devono toccare troppo, perché altrimenti ti faresti condizionare e rischieresti di poi di magari andare anche a commettere inconsciamente dentro la tua mente degli errori o delle situazioni negative che non devono accadere.
8: Senti, quanto è importante per te la fiducia dell'allenatore?
9: È sicuramente importantissima la fiducia dell'allenatore, il giocare con continuità, il prendere insomma le misure, la fiducia col mister, con i compagni. Tutto questo si acquisisce appunto con la continuità, giocando sempre, facendo anche qualche errore perché fa parte del percorso, però come ho detto prima, sempre con la voglia di migliorarsi già dal giorno successivo e di fare sempre meglio. E in questo poi l'allenatore, se ti dà fiducia magari anche nonostante l'errore, sicuramente è un aiuto importantissimo che ti spinge a lavorare nel migliore dei modi.
8: Quanto è cambiato il ruolo del portiere negli anni? Perché adesso magari sentirai, se ci sono tante discussioni, il giocare con i piedi, la costruzione dal basso.
9: No, sicuramente è cambiato tantissimo da quando ho cominciato ad ora, e sta cambiando anche quest'anno con questa regola nuova dei 5 secondi, insomma, che ci dà molto meno tempo per pensare, per sistemarci in campo prima di un rinvio dal fondo, prima di una rimessa laterale. Quindi sono regole che cambiano nel corso degli anni, a cui ci si deve adattare. E è cambiato anche il modo di giocare. Magari qualche anno fa veramente si puntava tanto solo su costruzione dal basso, ultimamente si gioca anche molto più diretti in avanti, perché comunque le squadre ormai ti vengono a prendere e a pressare alte, e quindi non è sempre facile uscire dal basso. Sono periodi e bisogna sapersi adattare ad ogni situazione e cercare la soluzione migliore per far male agli avversari e per fare al meglio il tuo ruolo.
8: Senti, con la maglia del Napoli hai vinto praticamente tutto. Prima hai detto sei arrivato qui senza figli, ora ne hai due. Il Napoli aveva anche qualche coppa in meno quando sei arrivato, hai vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa, tra l'altro da protagonista. La tua fama è sempre la stessa, vuoi ancora vincere con il Napoli? Questo lo possiamo dire ai tifosi.
9: Ma sarebbe grave se fosse il contrario, insomma. È ovvio che per un giocatore l'obiettivo è sempre quello di vincere, e siamo una squadra importante che negli ultimi anni ha vinto, come hai detto bene, qualche trofeo, e quindi ovviamente poi anche la gente, la piazza, noi stessi sappiamo che possiamo raggiungere determinati obiettivi, e ogni anno vogliamo insomma provare a ripeterci. Non è sempre facile, lo sappiamo benissimo, ci sono anche gli avversari, però insomma Napoli è una piazza importante, una squadra importante che deve ambire sempre a provare a vincere trofei, quindi sicuramente la fame non manca mai e non deve mai mancare.
8: Senti, ci racconti un po' di Massimiliano Allegri, perché è vero, la stagione è appena iniziata, abbiamo visto ancora poco perché le partite sono state poche, forse abbiamo sentito qualche giudizio affrettato. La settimana scorsa ho intervistato Leonardo Spinazzola e mi ha parlato di allenamenti molto molto intensi.
9: Sì, devo dire la verità, a livello personale, ma anche penso il gruppo si sta trovando molto bene col mister, stiamo lavorando bene. Ovvio che ci sono delle richieste diverse rispetto agli anni scorsi, però come detto bene, allenamento c'è tanta intensità e si lavora bene. Il mister è uno che bada tanto anche al gesto tecnico, all'importanza di ogni palla nella partita, che può determinare insomma un risultato di una partita o di una stagione intera. Quindi diciamo che punta molto su questi aspetti e dobbiamo essere bravi a seguirlo e a trovare le vittorie, che ultimamente magari c'è mancato qualche risultato che poteva arrivare, ma sono convinto che se lo seguiamo, se facciamo quello che sappiamo fare, possiamo toglierci delle soddisfazioni.
8: Devo chiedertelo perché è una domanda ricorrente anche tra i tifosi, no, nel corso di queste settimane: qual è il vostro obiettivo quest'anno, se ti senti di tranquillizzare i tifosi un po' come hai fatto poco fa?
9: Ma sì, l'obiettivo rimane sicuramente quello di essere competitivi su tutti i fronti. Siamo ancora all'inizio, come hai detto prima, ovvio che qualche punto magari l'abbiamo lasciato per strada, però c'è tutto il tempo, c'è tutta una stagione da giocare, e quindi sicuramente l'obiettivo è arrivare più in fondo possibile in tutte le competizioni. Questo sicuramente sarà da qui in avanti l'obiettivo, e poi più avanti vedremo dove saremo, ma ce la metteremo tutta per arrivare più in là possibile.
8: Senti, una domanda un po' più personale: se dovessi tornare al primo giorno di Napoli, che cosa diresti a quel Meret che entra per la prima volta al centro sportivo di Castel Volturno?
9: Ma di stare attento al primo allenamento, perché mi sono rotto il braccio al primo allenamento del ritiro di Maro e mi hanno tenuto fuori per i primi 4 mesi. Sicuramente quello è stato un avvio di carriera qua a Napoli abbastanza, diciamo così, traumatica. Però no, sicuramente gli direi di quello che ho detto un po' all'inizio dell'intervista, quello di lavorare sempre con umiltà, sacrificio, dedizione, di dare il giusto peso a tutto quello che si dice in giro, di fare insomma quello che so fare meglio, che insomma stare in porta e parare, insomma dare il mio contributo per la squadra, e cerco di farlo tutti i giorni nel migliore dei modi, e insomma questo gli direi.
8: Senti, prima abbiamo parlato dei trofei vinti con il Napoli, però qui non dobbiamo dimenticarci che tu sei campione d'Europa con la maglia della nazionale italiana, sei uno dei senatori della nazionale italiana di calcio. Cosa auspichi per il futuro della nazionale, soprattutto se hai sentito il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini?
9: Ma non l'ho sentito direttamente, ho sentito il preparatore dei portieri. Mi dispiace non essere stato convocato per questo infortunio, in questo raduno, insomma ci tenevo molto, e la nazionale è sempre insomma motivo d'orgoglio, e far parte del gruppo è sempre un'emozione importante. Sicuramente c'è da rialzare la testa e riprendere insomma con gli obiettivi, qualificarci insomma, fare bene magari innanzitutto gli europei, qualificarci al mondiale che ci manca da troppo tempo, e che tutti quanti noi e soprattutto tutti gli italiani vogliono tornare a vivere certe emozioni che mancano da un po' di tempo. Quindi sicuramente l'obiettivo è fare di tutto per arrivare a raggiungere questi obiettivi, e poi provare dal mio punto di vista personalmente ad esserci fino anche magari al mondiale, farne parte insomma del gruppo che andrà a giocare.
8: Senti, un saluto a tutti i tifosi del Napoli e amici di Kiss Kiss Napoli.
9: Un saluto a tutti e vi aspettiamo allo stadio.
8: E come chiudo sempre, forza Napoli.
9: Forza Napoli sempre.
7: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, dopo questa bella intervista ad Alex Meret, al portierone del Napoli. Come avevo anticipato, intervista lunga, esaustiva, diversi argomenti toccati, molto molto interessante. E allora ritorniamo in modalità Casa Calcio Napoli aperta a tutti. E allora 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Ciao Carlo, siamo di ritorno da Monaco di Baviera per la nostra terra. Amiamo il Napoli e la nostra terra. Speriamo che torneremo alla vittoria al più presto. Sempre forza Napoli, un abbraccio da mamma Linda e figlia Sara da Aversa. E quindi vi abbraccio forte forte anche io, Linda e Sara. Adesso però torno al telefono il prossimo Forza Napoli, è quello di Roberto che è con noi. Buonasera Roberto.
10: Forza Napoli anche nell'altra vita, Carletto.
7: Anche nell'altra vita, questa è una cosa che diciamo spesso: Auschwitz, i fantasmi con un zulo azzurro per andare a rompere scatola a chi lì là in un spettacolo.
10: Sì, secondo me pure nell'altra vita ero io, sì. Napoletano.
7: Penso anche io, va bene.
10: Sempre stato proprio il DNA. Pure che sono nato a Torino, ma ti favo.
7: No, ma sempre tifoso del Napoli, bravo, è una questione di DNA. E chi ce lo toglie questo DNA napoletano a noi? Assolutamente.
10: Carle, ascolta, io ti devo dire la verità.
7: Sì.
10: Io sono d'accordissimo con te sul fatto degli allenatori. Anzi, t'ha già confesso, peccato mio. A me ce ne sono stati due allenatori che mi sono stati ancora più antipatici. Come era antipatico Conte, e come mi era antipatico.
7: No, te lo dico io a te, uno era Spalletti.
10: Bravo, un primo posto proprio.
7: No, non avevo dubbi. E l'altro.
10: E sono motivate però le cose.
7: E dopo me lo spieghi. L'altro però faccio fatica.
10: L'altro te lo dico, faccio piglia la collera a Coccorun, ma io a Sarri non l'ho mai potuto fare.
7: Ah, veramente? Strano,
10: Te lo giuro, ma sai perché? No, vabbè. Quello è stato un uomo fortunato. Allora, lui si è trovato al posto giusto, al momento giusto.
7: Però ci ha messo del suo, ci ha messo tanto del suo.
10: Sicuramente, Carlè, però lui ha un record. Lui ha un record. Guarda, ha vinto l'Europa League col
7: Chelsea.
10: È stato esonerato. Ha vinto lo scudetto, la Juve è stata esonerata. Di solito quando un allenatore vince o pregano tutto.
7: Lo so, però ti devo dire la verità. Allora, dal punto di vista come persona, non è mai stato un mostro di simpatia. Su questo non c'è dubbio. Io ricordo sempre ai miei amici, la prima volta che ho incontrato Sarri, per me fu una doccia gelata come persona. Però dal punto di vista professionale, allenatore,
10: giù il cappello. Mi credi, una cosa che non sopportavo proprio perché lo fate caso, lo avevi rindonato.
7: Lasciamo perdere, evitiamo.
10: Sono tu sei milionario, fra.
7: Evitiamo l'argomento.
10: E invece Spalletti, sì. Io non l'ho mai potuto vedere. Proprio la prima cosa fu quel famoso Inter-Juventus che vinceva 1-0, proprio Napoli di Sarri. È stato l'autore, ci fa perdere lo scudetto.
7: Ma io a distanza di anni, oltre a dare la colpa ad Orsato perché è troppo vicino all'azione e non tira fuori il secondo cartellino giallo, io a distanza di anni quella prova di Handanovic a me non mi ha mai convinto, quella prova del portiere dell'Inter di quella sera. Però
10: ti devo dire la verità,
7: mio peccato,
10: se la porta sulla
7: anche Luciano Spalletti. Vabbè.
10: E ti dico un'altra cosa su Spalletti, la cosa che io proprio l'ho detestato è stato come ha trattato Francesco Totti, l'unico calciatore al mondo che è stato, la sua bravura e la sua onestà calcistica è stata riconosciuta anche dai tifosi della Lazio, è stata applaudita.
7: Ma Totti
10: è un massimo.
7: Ma guarda, Totti ha fatto
10: Milano per avere la standing ovation, non lo fece entrare nemmeno un minuto facendo transi a Milano.
7: Vabbè, comunque quelle proprio quando pigliano queste fissazioni di allenatori, mamma mia, diventa.
10: No, ma Spalletti ce l'ha.
7: Vabbè, comunque ha vinto uno scudetto e l'ha vinto alla grande col Napoli e va bene così.
10: Mi sottolineo su la cosa più divertente è stato vederlo a 40 gradi sotto solo
7: che a maniche lunghe.
10: Vado, giuro, ma è troppo bella.
7: Troppo bello. Ti abbraccio, Olio, buona serata.
10: Ciao.
7: Sempre Forza Napoli, sempre solo Forza Napoli. Dalla California, buongiorno Carle, dalla California, Marco da San Diego. A me da quando è allenatore del Napoli mi piace molto Allegri. Ho un po' edulcorato il termine. Grande. Ciao Carletto, mi saluti appena puoi. Sei il numero uno. Sì, saluto l'amico di Afragola che ci scrive santo. E allora chi abbiamo al telefono? Veramente? No, non ci posso credere. Con grandissimo piacere, ragazzi, qua le sorprese non mancano mai a qui casa Calcio Napoli, perché al telefono c'è Diego.
11: Carletto,
7: non allora, ci posso credere, Diego Armando Maradona Junior, che piacere.
11: Come tutti i giorni ti stavo ascoltando.
7: No, ma tu
11: Carle, però ti posso riuscire una cosa, ti devo dire una cosa che tu sai che so che ti farà piacere. Oggi stiamo nominando troppe volte a quelli là.
7: Sì, ma tu sai, io li nomino solo per buttarci bestemmie.
11: No,
7: non lo devo fare.
11: I termini, quelli là. I non colorati.
7: Sì.
11: Perché poi tu lo sai, quando li nomini troppe volte può succedere qualcosa.
7: No, Diego Lima, tu sei un mito che chiami e mi riporti all'ordine. Allora, per me lo sai, sono i non colorati e quelli là li possiamo usare.
11: È molto lontano da me riportarti all'ordine, perché tu sei il numero uno. L'ho sentito troppe volte.
7: Hai ragione. Hai ragione.
11: Evitiamo.
7: Anche in qualche telefonata, è vero. Hai ragione.
11: Per il benessere di tutti, evitiamo.
7: Per una questione di salute. Ma come si fa a non volerti bene? Grande Dieghito, grande. Ragazzo, però, visto che sei al telefono, ti posso rubare 10 secondi?
11: Anche 20.
7: Bene, allora innanzitutto ti voglio chiedere questa queste serate con Marino Bartoletti, questo confronto con la gente, insomma, che ne viene fuori? Cioè, proprio personalmente, che tipo di arricchimento stai avendo e hai avuto?
11: Guarda Carlo, Marino Bartoletti, io feci una promessa quando andò via mio padre, dissi: tutti gli amici di mio padre dovranno essere amici miei, però quelli veri. E Marino Bartoletti è uno di questi.
7: Non c'è dubbio.
11: E quindi parlare con Marino, poter condividere certe cose con Marino è bellissimo. Poi ovviamente, Carlo, questa è casa mia. Io no. Quando cammino a casa mia, la mia gente, io credo che l'eredità più grande che ci abbia lasciato nostro padre sia l'amore di tutta la gente e l'affetto di quello che poi ha lasciato papà qui.
7: Una cosa straordinaria che tu hai ereditato. A me è piaciuto molto Marino quando ha detto che tu hai la stessa generosità di papà. Io ti posso dire, per quello che è stata la mia conoscenza di papà, un uomo di una generosità che non ha eguali. Lo dico, ora c'ho 66 anni di età e faccio questo lavoro da 40 e passa anni, la generosità del tuo papà non ha eguali. E devo dire che Marino ha colto nel segno, perché anche tu sei una persona molto generosa, quindi l'eredità di papà, il DNA è quello, e sei un uomo generoso, e questa è una cosa bellissima.
11: Grazie Carletto, grazie di cuore. Anche io non mi sono dimenticato, ti ho fatto una promessa, io la mantengo.
7: Io quando... Allora Nellino mi ha scritto:
11: settimana prossima ti prometto che la mantengo.
7: Allora Nellino mi ha scritto: Diego Maradona Junior. Io ho detto: starà sbagliando. L'ho guardato, lui mi dice: no, ma faceva cena, cacape, sì. Ed è stato un piacere enorme. Figurati il piacere di condividere con te un pomeriggio in trasmissione. La tua, hai fatto tu la promessa, io neanche te l'ho chiesto, proprio per una questione, insomma, di rispetto. Tu hai fatto sta promessa, io ti aspetto. Anzi, noi ti aspettiamo di qui casa Calcio Napoli.
11: Per lei forza Napoli.
7: Sempre. Tanto boh,
11: io. Che morte non ci separi.
7: Allora, non ci accira nessuno, quindi siamo, esatto, tranquilli sotto questo punto di vista. Diego Maradona Junior, un abbraccio Dieghito. Che un bello, abbraccio. che bello. Ciao Diegolino, mamma mia, che bella sorpresa. Che facciamo Nellino? Ci andiamo in pubblicità? E allora prima la pubblicità, Ubi Maior, pubblicità.
12: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
13: Biglietti su Ticket One.
14: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
15: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Qui casa Calcio Napoli, le coordinate per intervenire 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp, 081 546 6873, il campanello lo bussate ed entrate, anche se la porta di qui casa Calcio Napoli è sempre aperta. Grande l'intervento di Diego Junior con il grande guerriero Carlo Alvino. Massimo Paz, grazie per queste emozioni. Mauro, buonasera e forza Napoli.
16: Forza Napoli sempre, Mauro Russo, cantautore showman da Paderno Dadda Ricco.
7: Ma che piacere, amico mio, da Paderno Dadda, il piacere è doppio perché ci siamo conosciuti, ci siamo abbracciati, e certo, so quanto forte sia il tuo amore per questi colori. Guaglio, che si dice innanzitutto da quelle parti, da Paderno Dadda, che si dice?
16: Bene, bene,
7: bene, ottimo, ottimo, fa piacere.
16: Volevo solo ricordarti che la mia prima figlia si chiama Azzurra.
7: Lo so, non a caso.
16: Avevo chiamato per una cosa, però visto che è intervenuto Diego Armando Maradona Junior, sì, voglio dire un'altra cosa.
7: Vai, prego.
16: Hanno sempre mille paragoni con Diego, no?
7: Sì,
16: ma
7: sì,
16: io voglio dire solo una cosa, se Diego avrebbe, scusate l'italiana perché è quella che è, avrebbe giocato in quest'epoca qua, ogni partita del Napoli finiva 3-0 e le squadre avversarie finivano con uno o due espulsi, minimo.
7: Da quando...
16: con la tutela che c'è adesso è il VAR, Maradona avrebbe sempre due giocatori espulsi a partita.
7: Minimo. Tu pensa quel discorso di qualche anno fa, il fallo da ultimo uomo. Le squadre a fine primo tempo erano già dimezzate gli avversari.
16: Era un calcio differente perché c'era la marcatura a uomo,
7: infatti.
16: Era massacro, c'era.
7: Mamma mia.
16: Era tutto diverso.
7: Grande Diego. Mauro, grazie. La prossima volta voglio la canzoncina la prossima volta,
16: Io l'ho già fatto un jingle, se vuoi lo mando subito, così magari lo mandi.
7: Mandalo, grande Mauro, mandalo.
16: Mo che attacco lo.
7: Va benissimo, amico mio.
16: Poi volevo dire solo l'ultima cosa mi devi attaccare, che io al mercato del Napoli, per i 27 che ha piazzato Manna, io gli do 9, solo per questo, guarda.
7: Vabbè.
16: Non è facile piazzare 27 giocatori.
7: Non è facile per niente, ci mancherebbe altro.
16: Ok, un saluto agli amici del Punto Napoli.
7: Malati, punto del Pietro. Punto Napoli.
16: E specialmente a Pietro da Pisa.
7: Grande Pietruccio, grande Pietruccio. Ti abbraccio.
16: Forza Napoli, sempre squadra e città.
7: Bravissimo Mauro.
16: E non ci ha nessuno, se Dio vuole ci vediamo domani.
7: Sarà un piacere, amico mio.
16: Ci tengo.
7: Mauro da Paderno Dadda, è bello perché poi parla proprio lombardo, avete sentito proprio quel lombardo deciso, è vero, proprio preciso. Carle, penso che non ci vuole né il mercato né il mercatino, abbiamo 27 serate forti, che se stanno bene sono guai per tutte le squadre, spero solo che alla ripresa saranno in forma. Allegri, esperti, raggiungerà il traguardo. Ti abbraccio, Vittorio, il pacifista. Buon pomeriggio, Carlo Antonio, il Laurentino. Secondo me in futuro bisognerebbe cercare di evitare di acquistare giocatori fisicamente già compromessi, giocatori che facilmente si rompono, tra virgolette, sono dannosi per la squadra. Ugo, buonasera, forza Napoli.
17: Oi, caro Carlo.
7: Eccolo qua.
17: Forza Napoli.
7: Il mio amico Ugo Mastrocinque. Bonsoir, mon ami. Visto che domani c'è Francia-Italia. Bonsoir, mon ami. Come stai, Ugo?
17: A proposito di Italia, no? Ma tolgo da mezzo il buon di Lorenzo per questioni anagrafiche. Ma tu pensi veramente che Caiote è più forte di Favasuli? Premesso che per me il più forte è Palestra in quel ruolo, però dico, tu pensi che Caiote è più forte di Favasuli?
7: Non lo so, al momento. Allora, Caiote c'ha un vantaggio rispetto a Favasuli, c'ha un'esperienza già maturata di Premier League, quindi anche questo conta nel percorso di un calciatore. Però Favasuli sicuramente nel corso di questo campionato avrà quell'esperienza importante che sarà utile anche poi a Mancini per una prossima convocazione.
17: Ma tu ti immagini una nazionale con Favasuli e Fagioli, che Italia scoppietta.
7: questa è buona. Favasuli e Fagioli, benissimo.
17: Butta per il sabato.
7: Mamma mia, non questo, l'altro ancora. Mamma mia.
17: Perciò dico, mamma rugata.
7: Mamma mia. Va bene. Ugo, ti abbraccio, ciao, buona serata, buona serata. Carle, buonasera, non voglio offendere nessuno, sento che c'è un ballottaggio Vergara-Maldini. Maldini è un giocatore della nazionale, chiedo, Francesco da Reggio Emilia. Risposta, sì, assolutamente sì. Il Maldini, soprattutto di quest'anno, mi sembra un ragazzo che è capace di incidere e non poco, anche sull'esito finale delle partite. Oh, se poi dobbiamo avere il pregiudizio su Maldini che gioca in nazionale perché porta quel cognome, oggi no, oggi Maldini è un giocatore che ha fatto la sua esperienza e credo che quest'anno abbia trovato la sua dimensione, però quindi ci sta, ci sta. Abbiamo Deo, buonasera e forza Napoli.
18: Ciao, forza Napoli sempre, forza anche Azzurri d'Italia.
7: Ah, eh sì, quando c'è voce.
18: Saluto naturalmente la tua casa Napoli.
7: Certo.
18: Sempre più bella, sempre
7: grazie.
18: Piena di, come si dice, di colore azzurro di Napoli che deve vincere sempre. Dobbiamo migliorarci.
7: Sì.
18: Come sta facendo anche la nazionale.
7: Sì.
18: E per cui quello che voglio dire, siamo vicino ai nostri beniamini perché loro hanno bisogno, sia per l'Italia per quanto riguarda il Napoli, hanno bisogno di essere sempre incoraggiati perché non esistono partite semplici.
7: No, quindi assolutamente.
18: Il Frosinone è un'ottima squadra. Io sì, ho collaborato intorno al 2000 per una televisione che trattava il calcio dilettantistico. La Serie D e la Mutiolana vinse il campionato quell'anno e c'era il Frosinone.
7: Pensa un po' che
18: un campionato di 100 classifiche. Viste vicino a una persona che conduceva quella televisione che questo Frosinone, loro volevano andare in Serie A.
7: Mamma mia.
18: Non è vero, il conduttore di Frosinone è stato
7: pazzo. Pazza, ci credo.
18: Bisogna dire che a Frosinone sanno fare il calcio.
7: Sanno fare calcio e poi non dimentichiamo, uno dei primi club d'Italia a dotarsi di uno stadio di proprietà, quindi anche
18: è
7: questo.
18: Bello, veramente. Assolutamente. Bello stadio pure.
7: Bello,
18: in quella Pugliorana giocava Campilongo, che stava
7: Sasà.
18: Una grande Pugliorana.
7: Bene.
18: Va bene.
7: Grazie.
18: Ti saluto e faccio un grande forza Napoli sempre e forza Sud d'Italia.
7: Io ti abbraccio.
18: La persona che mi ha messo in collegamento con te, gentilissimo.
7: Grazie, a nome
18: suo. Tante belle cose a Radio Chiste Chiste.
7: Grazie, che bello. Tante belle cose a qui Casa Calcio Napoli e a Radio Chiste Chiste. Molto bene. La proiezione dei punti finali a maggio sarà di 60 punti al massimo. Questo non consente di arrivare al quarto posto, Michele. Michele, la proiezione che tu hai fatto non consentirebbe al Napoli di arrivare al quarto posto. Poi vediamo se questa proiezione risponderà a verità oppure no. Magari ne fa 50 di punto Napoli, quindi figurati, ne fa 10 in meno rispetto alla tua proiezione. Abbiamo un pizzico di pubblicità, forse è meglio, dai, pubblicità.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
20: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Casa Calcio Napoli inizia in questo momento la nostra seconda ora. Vi devo anche riportare alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è intervenuto a Roma all'Hotel Parco dei Principi ad un incontro del TEA Club, il club di European House Ambrosetti, dedicato ad imprenditori e top manager. Il titolo dell'intervento di De Laurentiis è stato "Cinema e calcio, la fine del monopolio dell'attenzione". Ma quello che più interessa è il passaggio che De Laurentiis ha fatto sul Napoli. Quando ho comprato il Napoli non dovevo convincere la gente ad amare quella squadra, dovevo capire come fosse possibile che una società con un pubblico del genere fosse fallita e fare in modo che non succedesse più. Siamo ripartiti dalla Serie C, nel 2007 eravamo in Serie A, poi siamo arrivati stabilmente in Europa, in Champions, fino agli scudetti del 2023 e 2025. Quella passione, dice De Laurentiis, non l'ho creata io. Il mio compito era costruirci intorno un'impresa capace di durare, perché la passione può riempire uno stadio anche in Serie C, ma la passione da sola non fa un bilancio, non compra un calciatore, non costruisce un centro sportivo, non organizza una società. Bisogna creare valore e qui il cinema mi è stato molto utile. Quando sono entrato nel calcio ne sapevo ben poco, ma sapevo scegliere le persone, mettere insieme competenze diverse, tenere sotto controllo un investimento. Questo me lo aveva insegnato il cinema. Un film che costa 100 milioni non è necessariamente migliore di un film che ne costa 10, e un calciatore che costa 100 milioni non è necessariamente 10 volte più bravo di uno che costa 10. Poi nel calcio italiano si parla moltissimo di quanto spende un presidente. Io vorrei che qualche volta ci domandassimo anche che cosa costruisce, che organizzazione lascia, che competenze ha, che ricavi, che patrimonio, perché spendere è molto facile, creare valore è molto difficile. Poi ha parlato a lungo, ha criticato la Lega, il modello americano, poi c'è stato un passaggio proprio su questo modello americano e anche qualche idea su quella dell'accorciare o addirittura eliminare l'intervallo. Dice De Laurentiis: dobbiamo avere il coraggio di discutere il prodotto calcio sotto ogni punto di vista. È un'intervista, anzi più che un'intervista è proprio un punto di vista De Laurentiis sul calcio molto molto ampio. 081 546 6873, torniamo a qui Casa Calcio Napoli a sentire le vostre voci, perché i protagonisti siete voi. Felice, buonasera, forza Napoli.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci
1: il
0: qua.
1: Il nostro grande presidente purtroppo parla con i muri.
0: Diciamo
1: non
0: che
1: non vogliono sentire.
0: Non vogliono ascoltare. Non vogliono ascoltare.
1: Non vogliono, perché guarda lontano. E fa progetti quinquennali come ha fatto col Napoli, vincente onestamente. Poi un ringraziamento a tutti i tecnici di Chissi Napoli,
0: grande,
1: bellissimi, educatissimi, guarda, per bene. Poi Michè, ma come sei di manica larga, peccato. Noi diciamo una Serie B.
0: Ha fatto 60 punti. Io ho detto magari ne fa 50, che ne so.
1: No, io dico forse ne facciamo 40 e diciamo una Serie B. Arrivederci dalla casa Napoli.
0: Grande.
1: Vi vogliamo, noi vogliamo sempre essere positivi nel bene e nel male. Perché c'è da criticare, si critica, ma non distruggendo, cercando di fare noi tifosi, no. Perché dobbiamo solo fare i tifosi noi, cercare di stare vicino alla squadra. Povero Luca, che abbiamo distrutto solo perché il Napoli ti ha pagato 35 milioni. Non è colpa tua, è colpa di noi tifosi che non sappiamo aspettare. O sbaglio, Carlo?
0: Ma che sbagli, Felice? Ma che sbagli? Tu sei la Cassazione.
1: Ma allora, intanto un saluto forte come sempre dalla chat bellissima che tu hai contribuito a creare.
0: Malati.
1: Così, malati, punto del punto Napoli, bombarata.
0: Grande.
1: E un caro saluto a un tifoso Peggio e Felice Iorio, geometra Giuseppe Messina. Carlo, questo amico è venuto a trovarmi, sarà un'altra volta a trovarmi.
0: Ah, bene, bene.
1: Come Carciarciello, bellissimo.
0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
1: E quindi mi ha promesso che passeremo io, la signora, le figlie, mia moglie e io una bella giornata. è un tifoso accanito.
0: Perdonami, ho fatto un errore clamoroso, ho detto sei la Cassazione, no, perdonami Felice, tu sei il segretario della Cassazione, perché se mi decolla Riccardo, lui è la Cassazione.
1: Ho sbagliato io.
0: Tu sei il segretario della giudice di Cassazione. Vabbè, o cancelliere, tu sei il cancelliere della Cassazione.
1: Esatto, sono felice e contento di essere il segretario di Riccardo.
0: Sei il cancelliere.
1: Ancora meglio.
0: Vabbè.
1: Allora, sempre Forza Napoli,
0: sempre.
1: Con il mio solito aiuto. Poi Alba, aspetti, saluta, va, ti vuol sentire anche lei.
0: Passami la signora poi, Alba.
1: Forza Napoli, dopo.
0: Dopo, prendi fiato.
1: Amore, Alba. Sì.
0: Signora Alba, buonasera, come andiamo?
1: Alba.
0: Non c'è, lascia bene, Felice, vai. Non c'è la signora Alba, non ha fastidio, non ha scuccia.
2: Carlo, no, scusa, stavo parlando con mio figlio e con la ragazza.
0: Ah, perdona, felice, è sempre felice, che ci tiene sto felice?
2: Come andiamo?
0: Bene?
2: Benissimo, piacere.
0: Che piacere, il piacere è
2: Vabbè.
0: Tutto mio.
2: Vabbè. Ti lascio una buona serata. Ti
0: altrettanto con tutto il cuore, signora Alba, felice, dai, forza!
2: Oh!

0: corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: Amiche e amici, buongiorno. Giovedì 1 ottobre e per affrontare il cambio mese, l'avvicinarsi a temperature sicuramente sempre più fresche, mentre ci inoltriamo nell'inverno freddo e buio, c'è un raggio di sole sul canale 76 del digitale terrestre e porta il nome di Rosario Verde.
1: Ecco qua. Sono luce su 76 del digitale terrestre. Sono indeciso se gioca a bullet la luce o sulla luce.
0: Di questi tempi non è male. Di questi tempi non è male.
1: Un aumento del 5%.
0: Quella è l'inflazione.
1: Ecco, con mio vino. Signori, l'inflazione a 4,5. Marco pesa caro.
0: Signori, illumino. Bella questa, Fabio. È stata bella questa che hai suggerito. Fabio Esposito in regia a curare la parte tecnica. E allora siamo prontissimi per iniziare. 342 00 00 100, se volete dire la vostra con i numeri WhatsApp, poi più da dopo vi do anche il numero per parlare in diretta. Ma iniziamo con la musica. C'è Marrakesh con Ngwe, questa è la loro nuova canzone, si chiama Casini.

0: Ma Rosa, buongiorno. Mi viene stendendo un box oscuro, ma ci mi sa fotografia dove si è illuminato tutto cosa, se non fasce luce esagerata.
1: Fosse una bella cosa, cioè, quando sparagnassimo, dici che su tre ma si scendeva il ciò a finale. Beh, non lo ricordare. Allora, una cosa che interesserà buona parte dei nostri radioascoltatori, sono usciti i dati dell'European Union Drug Agency, agency. Allora, droghe leggere, l'Italia al vertice UE per giovani consumatori di cannabis, uno su cinque.
2: Una stima a ribasso,
1: cioè, no, penso che è molto a ribasso. Uno, una volta.
3: E ne siamo in tre, tra le altre cose. Siamo... Quindi.
1: Uno su cinque ne ha fatto uso nell'ultimo anno, eccolo là. Allora, i dati dell'European Union Drug Agency collocano il nostro paese al primo posto in Europa e gran parte dei giovani sarebbe favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere, come rivela un sondaggio che ha fatto scuola.net, ha interrogato 1000 giovani, l'85% è favorevole alla liberalizzazione della cannabis. Ricordiamo che dice l'European Union Drug, la UEDA, si chiama così.
3: Dilla così che è più facile.
1: UEDA, ben il 21,5%.
3: È UDA.
1: Il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni, usaccia che tu tieni 50, mi stai sentendo, stai facendo, insomma. Però qua fino ai 34 anni
3: si sono fermati a un ventaglio stretto, se vogliamo,
1: hanno fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno dei cannabinoidi. Allora, in questo sondaggio che hanno fatto, sono 1000 persone che hanno risposto, vi ripeto, l'85% ha risposto che vorrebbe legalizzare, però le tesi del sì, per esempio, ci sono le tesi del sì e le tesi del no,
3: sì.
1: Per esempio, quelli là che dicono sì, legalizziamo, gli argomenti sono vari, per esempio la sicurezza dei consumatori. Dicono, per esempio,
3: il prodotto dovrebbe essere tracciato e controllato.
1: Più tracciato, il contrasto alla criminalità. Poi dice, per esempio, legalizzare la cannabis è l'unico modo concreto per togliere risorse alle mafie e restituire entrate fiscali allo Stato. Per esempio, regolamentare il settore, dicono i fautori del sì. Permette di avere prodotti controllati e certificati e così via, si creerebbero anche posti di lavoro attorno a questa cosa. I fautori del no invece hanno un'altra tesi, chi si schiede tutelare la salute pubblica, dice lo Stato non può tutelare la salute pubblica, prevenire le dipendenze, lo Stato deve prevenire le dipendenze, però dicono i fautori del sì, ma comunque consumano, vi ripeto che sono quasi 15 milioni, più di 15 milioni che la mattina si sveglia
3: e poi fa uso di questa cosa. Il ventaglio 15-34 ti dice che la fascia tra i 15 e i 20, quindi giovanissimi, già ne fanno uso.
1: Dicono i fautori del no, rendere legale la sostanza rischia di far passare un messaggio sbagliato, che consumare cannabis sia del tutto priva di pericoli, dicono i fautori del no. E poi insomma dicono che lo Stato non può legalizzare una cosa illegale, quindi questi sono quelli del no. Quelli del sì portano un'altra tesi. Come la vedete voi questa cosa? Già ne abbiamo parlato, vi dico i risultati, per esempio con

0: Sarà
1: un po'
0: insomma,
1: un po'
0: sarà posto.
2: La fame chimica.
3: E perciò cerco di. Però lo sa, per me bisogna legalizzare al 100%. Eppure se legalizzo sempre ci sta chi deve in contrabbando.
0: Certo,
3: non è
0: certo.
3: Che se le va a me, perché io quando potevo muovere pure che non te le pure tu, potevo muovere ai 100 euro e me ne va a Amsterdam, mi dicevo, diciamo, una volta al mese ci andavo. Io capitavo che mi prendevo la casa e sotto un coffee shop che mi piaceva a me, no? Facevo così.
0: Ah, ah, villeggiare.
3: Quando la mattina andavo a fare colazione, mi pigliava un cappuccino con un lunghetto all'erbe, la mattina arrivava un vecchietto che teneva due buste.
0: Sì.
3: Un'etta a volte. E ha scelto un guaglione che fatica aprire un coffee shop, poi era il suo il coffee shop, io non lo so, ma questo, E se pigliava una palata, innanzi a noi, sono mio compagno, se pigliava i miei potremmo spazio. Boh. Parlando con lui diceva, ma che è successo? E quello mi disse, un vecchietto ce l'aveva portato un chilo e mezzo di evra, ovviamente ammacchiato, e su voleva venire. E chi dice, certo, tu ne presi il cardino, quindi penso che là ci sta una mentalità, eppure lo fanno. Io penso che da noi, hai capito che dico?
0: Non sì, sì, dire, sì. Ma tremendo, è solo che l'ha nero.
1: Senti, io ogni ma volta che parlo con te vorrei vivere 15 giorni nella tua vita per vedere un po' come
0: perché?
1: Funziona.
0: Perché?
1: Sono curioso, mi piace troppo, cioè lui racconta le sue cose con una passione che mi piacerebbe condividere.
0: Perché?
3: Marco, lo sai, sono cose vissute, le dico così perché non dico bugie.
1: Lo so, ma non era una critica, lo dicevo davvero.
3: Mio padre, prima se ne è una cosa, ma dici, guaglio, non dici mai bugie, perché sennò ti ha ricordato e dici bugie.
0: Bravo, prima bravo. Morimo di certo, c'è Taremi Saccendino. Allora,
1: fermi là,
0: torniamo subito.

0: cappotti, ci mangiano il salame milanese, un panino mortadella e prone, non sapono manca rustica, tanto un pavaro, 1,50 euro.
1: I 2,50 euro, allora tu mangi.
2: Guarda, domani mattina vado.

0: la salumeria sotto casa.
1: E la salumeria. La boutique Saume. La boutique. Senti, chi è?
0: Mi faccio il panino e vi porto lo scontrino. Vediamo.
1: Gianni dal profondo nord. Gianni.
2: Sì, ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, ciao, caro, come stai?
2: Si chiama Schiscetta.
1: Schiscetta, Schiscetta.
0: È un nome un po' brutto, cioè non c'ha niente a che vedere con quello che facciamo noi. Nasce da lì.
2: Che devi dire, capito? È milanese, Schiscetta, non merenna, hai capito? Noi siamo abituati a Marenna. Io porto la Schiscetta al lavoro.
1: Io portavo del mosso.
0: La Schiscetta sarebbe la vaschetta, fondamentalmente, tradotto.
2: Sì, ho il contenitorino con un pochettino di roba, capito? Tanto per far vedere che mangi qualcosa sul lavoro.
0: Quando metti l'accento invece, del nord, guarda, mi fai un po' impressione,
2: oggi,
0: sai?
2: Oggi invece dicono, hai portato Amaren, ne voglio. Questa è la differenza tra noi del nord e voi del profondo sud.
1: Certo,
2: capito? Questa è la differenza. Il profondo nord in un modo e voi in un altro.
1: I però un ciclo e ricotto a fine romun, pepe e sale, o no?
2: Esatto, qua la parola te la scordi.
0: Sta facendo la dieta, capisci? Sta facendo.
2: Quindi tutto il resto te lo scordi, perché se vai a prendere una merenda e poi al massimo puoi fare un panino con un pochettino di prosciutto crudo, perché la mortadella è quella che è qua a nord, quindi lasciamo stare. Vabbè, comunque, ragazzi, divertito, è sempre bello sentirvi comunque.
1: Ciao Gianni, grazie.
2: Fate sempre compagnia in questa squalida nord profondo.
1: No, via. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Allora, 081-546-6873, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono il salumiere di Pesacane, ma quello vuol dire il primo taglio o il secondo taglio?
1: A primo taglio, io secondo taglio.
0: Sai bene che prendo sempre solo il primo taglio, sai bene.
3: Ciao Umberto, buongiorno.
1: Ciao.
3: Wow, un esseminato salumiere. No, beh, non posso venire alto salumiere perché io esseminato un sacco di soldi.
0: Ma allora posso dirvi una cosa? Avete un'idea di portici veramente strana, perché
1: in realtà
0: in certi casi trovo dei prezzi più vantaggiosi rispetto a Napoli città.
3: Stanno su un piedistallo,
1: Ciao Gavo, ciao.
0: Oh, cercando un po' di cose sulla Schiscetta, per esempio una regola utilizzata, anche se poi crea un po' di monotonia, forse quella che la sera prima fai una cena più abbondante, così ritrovi il pranzo del giorno dopo, insomma.
1: Ma ieri ne è avanzato proprio niente,
0: ma tu domani andiamo via che avuto tutta l'anno. Come fa?
1: Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
4: Io spesso mangio a favore di Pisacane.
1: Perché?
4: Allora, Vortici, perché è bellissima.
1: È bella,
4: sì. Ho visto una serie in questi giorni che ho anche finita, e quasi tutto a Vortici è girata, però giuro sono rimasto, io non sapevo che la legge Vortici era così bella. Cioè, spettacolo.
1: Bella vista, ci sta, pure bella.
4: Andate a Vortici, ma 5 settimane vado a Vortici. Perché
1: ma tu sei di Vortici?
4: No, non sono di Vortici.
1: E che te lo fa? Tu a te, a non sei caso.
0: È rimasto affascinato.
1: A non sei caso tu.
4: Visto che la seconda idea.
1: Mamma mia! Frate Rosari, Porto Mara a Secondigliano, non si è saputo.
0: Tu da Secondigliano stai facendo uno spot pro Portici, sei impazzito!
1: Pensa cane.
4: Quando ho visto che la regia di Portici era praticamente sempre di Vanvitelli, che la regia di sono rimasti scioccati.
1: Sì, ma tu non c'hai una cosa. Tu non c'hai una cosa. Io invito a tutti, comprate casa a Secondigliano, perché fra poco diventeremo noi Riviera. Non so se hai saputo. Con il cambiamento climatico, con lo scioglimento dei ghiacci, dice che Portici scompariva proprio. Da tutta acqua. Mentre noi che siamo a Capo di Chino, arriva il mare a Capo di Piazza Capo di Chino. E Remo, il primo aeroporto sull'acqua.
0: Vabbè,
1: a casa mia sarà il letto sul mare.
0: Senti, dimmi una cosa, com'è la reggia di Secondigliano? Com'è?
1: Adonimo.
0: Qual è?
1: A casa mia.
0: Vediamo.

0: Allora, permettetemi di salutare un'ascoltatrice che ci sta seguendo, che è pro merenna, assolutamente pro merenna, la mitica Giada Penna, una voce eccezionale.
1: Ti chiama Penna e fa merenda,
0: dici tu un bel primo. Una cantante eccezionale, Rosalba, tra le altre cose, la salutiamo e l'abbracciamo. E allora, continuiamo.
1: Ci verrebbe
0: anche
1: da domandare se è una cantante, se è un artista eccezionale, perché la fai con Pesacan, forse non. Cioè, mi viene da dire, sai, la democratica,
0: la anche se non la possiamo interpellare, mi permetto di rispondere per lei, perché tra eccezionali ci si riconosce, amico mio.
1: Ah, ci capito.
0: Andiamo 081 546 6873 per dire la vostra. Intanto stanno arrivando immagini di panini di Rosario, panino solo 2 euro. Ma cioè, vai, l'intelligenza artificiale, questo ascoltatore ha fatto Rosario con una secondigliano a mare, eccola qua.
1: Ci arriveremo, stava, ragazzi, ci arriveremo.
0: Sì. La trovo, la telecamera, eccola qua, siamo qui, bene così. Che bello.
1: Il palmo io.
0: Palm Beach, sono anche le persone.
1: Adesso che indecisi si voglio far mettere scoglio a sabbia. E dice a sabbia, c'è scoglio sabbia.
0: Posso dire una cosa? Per protesta io farei le pedane. Fai delle pedane, giusto?
1: Mi metti lo scoglio, la pedane.
0: Tu metti.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno
2: a voi, sono Andrea Bisa.
1: Ciao carissimo, ciao.
2: Tutto bene?
1: Insomma, siamo un po' raffreddati, dimmi tutto.
2: Io ho sentito che stavate parlando di portici. Io come Marco sono porticese acquisito.
0: Bene, di dove eri di origine?
1: Aia.
2: Scafati.
0: Scafati, bene.
1: Vabbè, si robe fuori, si è acquisito.
2: Stessi abitanti, ma 3 volte più grande di Porto.
1: Si nucafone fuori, insomma, si nucafone fuori.
2: Mia moglie dice sono paesana.
1: Sì, paesana, sì, portici. È ta cosa. E beh, allora, la L l'hai persa, la L. Ce l'hai ancora la L, ce l'hai ancora.
2: La
1: EV, sì, la venderai col tempo.
0: Dillo un po' a Rosario, come ti trovi a Portici?
2: Allora, io ti dico la verità, Portici è una città che funziona in tante cose.
1: È un quartiere di Napoli, tu burdello.
0: Vedi come fallo, vedi.
2: Innanzitutto, quando fa tempesta, acqua e volontà, non si allaga nulla.
1: Zero.
2: Può fare acqua e viene proprio tutta la giornata, ma non si muove niente.
1: No, che se vuoi.
2: Al di là di questo, ciò che in realtà non mi piace di Portici, che ho sempre detto a mia moglie, allora, stiamo una collanata,
1: sì.
2: Poi è un po' più cara rispetto ai paesi limitrofi.
1: Senti, dimmi una cosa, ognuno tu come si ne fa?
2: Purtroppo ognuno di non c'è più.
1: Ma che lavoro faceva?
2: Era un tecnico radiologo.
1: Robi pochi, insomma.
0: Però sulla tua prima obiezione muovo la stessa critica. Hanno forse costruito un po' così, a do coglio, insomma. Metto.
2: È vero.
0: Però va bene.
2: Io abito in un parco che affaccia su via Diaz, nel viale Melina, in poche parole.
1: Ci sarà pure il numero di palazzo.
0: Scusami. E comunque ti trovi vicino ad altri palazzi?
2: Sì.
1: Ragazzi, è come Vomevo. Il Vomevo è tutto uno con la
0: rana. Mica tanto.
1: Voi vinchi ci trovate tutti insieme.
2: Per concludere, volevo dire semplicemente che mi trovo bene, sì, perché poi ovviamente mia moglie, guai a chi ha la porta.
0: Senti, ma restando sul tema, tanto abbiamo pochi secondi, per lavoro pranzi fuori?
2: Per lavoro adesso no, ho cambiato lavoro da poco e non pranzo fuori. Lavoro di notte.
0: Ok, quindi non hai problemi di portarti il pasto da casa?
2: Adesso no, da qualche mese no. Infatti, lavorando di notte, io adesso ho finito di lavorare, diciamo un'oretta fa, e niente, vi ascoltavo.
0: Bene. Ti sento abbastanza sveglio nonostante la tua notte di lavoro.
2: Sì. Io diciamo adesso andrò a fare un po' di sonnellino, quello che
1: la Campania su questa notizia tua e di Marco, la Campania ti ringrazia perché ne avevamo bisogno, insomma, è una notizia che ci conforta un po' tutti, ecco.
2: Una cosa
1: vengo in due radio giornale sta stronzata
0: perché sei una nostra esclusiva.
1: Sì.
2: Dici. Ultima cosa su Portici. Sì. Io consiglierei, chi ha qualcosa di soldi, di investire nelle case, perché qua gli affitti pagano molto bene e le case non è che costano chissà quanto rispetto agli altri paesi limitrofi.
1: Va bene, grazie. Ciao, appena così ci venimo a cattà.
0: Appena Rosario può muovere che lui 1000 euro.
1: Vedete poco signore, vedete, pronto?
3: Pronti ragazzi, buongiorno, Jerry da Nola, argomento interessante e micificco.
1: Devo dire la verità, loro dicono portici portici, io Nola l'ho frequentata soprattutto di notte e c'ha una bella, c'ha una bella vita di notte, c'erano un sacco di giovani là, non dico le giovani, ma i giovani, è un bel centro storico e si sta bene, perché pure a Nola ti tu show show, dici la verità.
3: È vero.
1: E ci sta una cosa di sorta a Nola, sì. Si respira proprio il danaro, si respira.
3: Sono un sacco di banche, soprattutto siamo molto conservatori.
1: Sì, pure è bello Nola.
3: Hanno i propri inculcato su fatto che ma mettere da parte.
1: Ma poi se casi pure Manganiello là, che un po' muovere Parigi, Manganiello.
3: C'è anche lì da sede che è ospitato a Nola. Ragazzi, io mi ci fico in questo argomento perché io fruisco del pranzo al sul lavoro. Come si dice, un rit senza office, non gamba. Io un primo piatto, un bel panino ben farcito, cucinato a dovere. Primo piatto, panino, bibita o acqua, 5 euro. Non portare fino al negozio.
1: Ottimo.
3: Quindi io dico sempre, non ci vada, sì, i prezzi sono alti. Non è inutile che prima di atteggiate, a bistecca, così, tant'euro, ci hanno fatto poco pietre, non ci andate.
1: C'è da dire che l'articolo che ti ho letto è nazionale, noi non ci potremmo paragonare a Milano, a Milano pure un aperitivo deve fare 40 euro.
3: Lo sa, sì. Io no, quello non mi ha visto più, degli amici, abbiamo andato in quel ristorante, ma è mai possibile, lo sa, Lucaccio fa all'erta, mezzo piatto, non ci stava niente, stava solo il gambo. 8 euro
1: solo un carciofo, no.
0: E quello a sbucciarlo è fastidioso, capito?
1: Ma che te mangi un carciofo in non
3: c'è
1: niente.
3: Non c'è, sì, ci giuro, era un carciofo in mezzo a te. Dice, mi manca una patatina con bagnetto.
1: Basta, sono morendo di fame, ma che sono, non si può parlare di queste cose. Ciao amico mio,
0: ragazzi, c'era una macelleria vicino all'università quando andavo alla Federico II.
1: Mario Paleolitico, che avrei pure
0: ci faceva dei panini, mamma mia.
1: Canzone e torniamo, vai.
4: Qua 1996 J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati

0: 1996, da qui in poi articolo 31.
1: Come era Mabellillo?
0: Sì, belli giovani tra le altre cose.
1: 100 euro in da sac, da sindicomme,
0: non c'era l'euro.
1: 100.000 lire era
0: che valeva molto di più, ma molto, molto di più della 100 euro di oggi, ragazzi. Allora, 081-546-6873, un po' di schiscette, un po' di portici, di cosa volete parlare? Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Beh, sì, ciao.
2: Ma il silenzio fosse una persona fa buio, mamma mia. Siete proprio due colossi.
1: Due colonne, fai calma, sempre colonne, sì.
2: Di tutte le cose, in tutte le cose, ma per carità, non ho parole.
1: Saparicci che tenne le parole.
0: Non sono bellissime, ma sono pur sempre parole.
2: Innanzitutto fammi sentire un bello basso al piccolino, perché fa l'ultima.
0: Grazie.
2: Ecco, e le vostre mogli,
1: Grazie. Siamo infetti. Grazie, sì.
2: Senti, volevo dire una cosa. Perché a carne secondo taglio non è buono, volesse dire al carissimo. Perché?
1: No, vabbè, a portici è il primo taglio, il secondo taglio. Non è che male, il secondo taglio siamo a Piazza San Digiano.
2: Innanzitutto voglio dire che l'alimento che costa di meno, che si può fare più di una cosa, è la carne.
1: Sì, che oggi la carne costa, cioè, sai, perché dice che quando ero piccolo io, mia mamma mi faceva mangiare il fegato, il cervello. Tutto questo.
0: E i risultati buttano. Si vedono, no? Credo siano evidenti.
1: Che lo fa bene. Mi disse un macellaio, c'è trosa, questa roba. Una volta che si mangiava.
2: Una volta si mangiava, una volta alla settimana, perché certamente
1: chi li aveva. No,
2: andiamo alla palestra,
1: serve
2: il
1: proteine.
0: Ciao. I legumi, mangiate i legumi. Ciao Sissi, un bacio.
2: Sì, certamente, di tutto, verdure e legumi, per carità, non solo carne, per carità.
1: Vabbè.
2: La carne e l'alimento oggi che costa di meno sono il primo e un secondo. Si deve mangiare sempre la carne, per carità. Devo mangiare anche altre cose, uova, eccetera. Un bacione, un ringraziamento e un saluto a tutti.
1: Grazie, sì, ciao bello, ciao.
0: Ciao cara, ciao. Ma io devo dire la verità, visto l'argomento di oggi, degli articoli 31 mi aspettavo Oi Maria, la programmazione musicale è stata fatta un attimo prima rispetto alla scaletta, ragazzi. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Checco, ciao.
3: Ciao ragazzi, volevo parlarvi un po' di Sciosò. Prima hai ascoltato poi il nome di Manganello, sì. E volevo proporvi una domanda. Secondo voi a livello di Sciosò chi sta più avanti, Manganello o Calaiò?
1: Hai pensato che Calaiò ci ha già portato solo la macchina a Manganello?
0: Ma non riesce a te, Emanuele, sta scherzando.
1: A capo pure si chiama, guarda, Silvio Berlusconi guardava con rispetto.
3: Poi
1: mi ha chiamato via Silvia, ma quel ragazzo cosa mi può presentare?
3: Ma quello ha cominciato a fare tour per l'Europa, ma chi è?
1: Michael Jackson. Ma io un impazziato, Manganello l'ha chiamato Zelensky perché può fare una guerra, mi sono che te. Cioè Manganello si fa cattè drone, cioè capì?
3: Lo vogliamo chiamare un po'.
1: Ma non ci risponde, sta raccontando i soldi. Quando torna a casa con i soldi.
0: Sa benissimo che quando lo chiamiamo sono solo guai, quindi.
3: Rosa, Marco, Kill è nato pure che ha avuto un ignoro.
1: Vabbè, Marco già sì, cioè Marco proprio ha alzato proprio la voce.
3: Antonio Manganello.
1: Ah, come? Mugero, gnotto, tante cose. Che buffa. Non, senza invidia.
0: No, per carità.
1: Senza invidia.
3: No, ma infatti se non accetta tua figlia, io sono già pronto per andare dalla figlia di Manganello.
1: Sì, ma ha avuto tua figlia Manganello.
0: Io sono avuto un gole di figlia e tutto quanto. Meno male che ho fatto il maschietto, meno male. Ciao caro. Ciao.
1: Pronto, ciao bello, ciao. Pronto?
4: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
4: E com'è bello cresce Manganello? Non
1: cresce Manganello, un po' che cresce. Rimane quando cresce in cielo, dici. Ma che cresce?
4: Volevo aprire una parentesi per quanto riguarda il fatto di macellare il cicarello o quelle e quant'altro. Ma quelle la volta di macellare venivano pure i cosci di rame, adesso non si vendono più.
1: I cosci?
4: Delle rane.
1: Delle rane? Ah, come? Il ranugno, come? Sì. è buonissimo.
4: Non si vendono proprio più, non si vendono proprio più, è scomparso proprio tutte cose.
1: Ma poi mia mamma, mi ricordo che facevo il fegato con il cipolluzzo, che era buonissimo.
4: Bravi, ma è tutte cose che sono sparite, che tutte buttano tutto.
1: La lingua,
4: che
1: il cuore.
4: Non si vende proprio niente
1: Non si vende più su di Pecarno, sì.
4: Ha messo la 50 alla rete.
0: Beh, io il fegato, altre cose tipo la lingua, il cuore, queste cose qua, no, non le ho forse mai viste nel banco. Pure. Però il cervello l'ho visto, ma
1: durante
0: anni fa. Però il fegato sì, qualche volta in banco di macelleria l'ho visto.
4: Il fegato c'è una cosa che più o meno si potrebbe trovare, però queste cose vecchie a livello di cervella, a livello di coscirillare, che se che l'altro.
0: Ma io immagino, forse sbaglio, ma immagino che forse, ecco, i tempi che diceva Rosario, era stesso il macellaio che sfasciava l'animale. Oggi invece arrivano già sfasciati e allora le interiora non vengono commercializzate.
4: Ma voi figuratevi che a parlare mia nonna i ciravelli mi facevo fritto.
1: Durate fritto si faceva.
4: Solo con le fritture domenicali che stavano da scalina, pure queste cose qua.
1: Sì, sì. Logicamente. Si faceva in dorate fritto.
4: Mamma mia, facevo dorate fritto, ma quella era una squisitezza, era una cosa mondiale.
1: Ecco buffa.
0: Perché quello era l'olio che era buono.
1: Sono cambiati i tempi, amico mio.
0: Ciao, caro. Ciao, bello. Ciao.
1: Ciao.
0: Bisogna iniziare a fare la differenza e saper distinguere tra caro e costoso. Non è sbagliatissimo come approccio questo.
1: E che differenza passa? Pronto?
0: È una cosa cara. Cioè,
1: non è
0: dire,
1: costoso.
0: No, perché
1: questo telefono è costoso.
0: Ma anzi, ne vale la pena,
1: caro,
0: magari.
1: È caro.
0: Ma ne vale la pena. Una cosa cara, magari forse non ne vale la pena per quello che costa, capito? Cioè...
1: Ah, questa è la differenza.
0: Sì, pronto?
1: Vabbè, pronto.
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ma se stamattina i pomodori sono arrivati a 8 euro al chicco.
1: Lo so, vai giù.
5: E stamattina come ce l'hanno mangiato?
1: No, ma il problema non è la guerra, è il fatto che ha fatto molto caldo questa estate. Dice che i raccolti non sono stati buoni, quindi insomma, che si cosa sai. Pronto?
5: Buongiorno, sono il direttore di Banca di Manganiello.
1: Voglio, oggi non sai, senza fare niente, sai.
5: No, volevo dire che quando facciamo l'estratto conto prendiamo il foglio A6, perché non parla 4
1: altro non trasso, 6 A6. Ciao frate, ciao.
5: Non siamo spazzini fatti che voglio stare con buio.
1: Ah, buio. Ciao, bello. Ragazzi, ciao, ci fermiamo, c'è una canzoncina, la pubblicità, una canzoncina e poi c'è l'ultima parte di questa puntata. Vai.
6: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: romantica.
1: Ragazzi, buongiorno, non quello di Ciuola, io manganile, mentre i soldi che tene, si fa guerra con Zelensky. E si perdesse pure comunque a scesa a para.
2: Buongiorno, mia mamma mi racconta sempre che mi ha fatto mangiare fegato, cuore, cervello di caprette, rane, palumb, addirittura palumb.
3: Ma sì, io col piccione si mangia allora.
4: Triscil, caciapulla, mamma mia, i ventre della gallina, mamma mia.
5: A proposito di mangiare sparito, ma ieri si ricorda il galletto hamburghese?
6: Maglio, Massimo Pazzi, ma perché i bottoni si vedono più?
3: In piccolo.
6: Fatemi sapere. Comunque no. Complimenti per la trasmissione. Siete grazie. Fortissimi insieme.
7: Rosa, mi ha scordato quando rindurrà uva si mettevano proprio in erba. Cioè come a me no? Mia mamma si faceva proprio, giratemi due in erba. Come erano saporito, mamma mia.
8: Sì, non so faccio così, troppo grassoso. Troppo grassoso la dita. Poi fanno una pomarola scarfata. E lo saccio su Raul.
3: Ragazzi, bisogna dare atto al fatto che forse in passato che si mangiava belli, con un po' troppa leggerezza in merito
8: a... belli caccavelli, cioè, i Raul mi a tavolo con pane frisco, la rumenica, balunga, don franca.
3: Ma chi ti vieta di farlo? Chi ti vieta di farlo?
8: La linea. Colesterolo alto.
3: Quello fa la dieta, ha citato la domenica e non sfrutta l'unica vera arma che c'è sulla dieta, giorno libero, cioè la domenica solitamente viene lasciata libera proprio perché il metabolismo non si deve abituare a essere pigro e a mangiare sempre poco.
8: Non lo facciamo, tu su grassa inda, acutono, mia moglie sa anche che acutono.
3: Allora andiamo ancora al telefono 081 546 6873 se volete dire la vostra. Nel frattempo Rosario non è che vi sta ignorando, ma sta risolvendo un problema fisico. Ragazzi, buongiorno, sono Lello. Manganiello la mattina lascia la Bentley all'uscita della tangenziale per poi arrivare in radio con la Panda. Ragazzi, la smettete ora di mormoriare Manganiello che sarà scivolato per le scale adesso con tutte queste citazioni.
8: Pronto.
9: Vaiu, buongiorno Tata.
3: Ciao Tata, sì.
9: Ragazzi, mi fate venire sempre i ricordi in mente. La prima volta che mia moglie mi cucinò il ragù, poi Rosario ha nominato la cutica.
3: Sì.
8: Che facetta?
9: Mamma mia, Rosario.
8: Non la depilò.
9: Esatto, bravo. Come c'è questo macellaio a cucinare la cucinare, Rosario? Ma è stato tutto il sugo, la sua
8: busta. Che peccato.
9: Mamma mia. Un abbraccio ragazzi, vi voglio bene.
8: Ciao bello, ciao.
3: È un po' quando fai la carbonara e non levi quella parte esterna, no?
8: Di cosa?
3: Quando fai la carbonara e prendi il guanciale, dovresti tagliare quella parte esterna. Pronto?
8: Pronto.
10: Pronto ragazzi, buongiorno, sono Luca di Pomigliano.
8: Ciao Luca.
3: Ciao.
10: Ciao ragazzi, vi faccio fare una risata prima della fine della trasmissione. Io sono cresciuto a Secondigliano e ho abitato a Portici.
8: Sì.
10: Io avevo una vecchia Punto, praticamente a Secondigliano la lasciavo per strada, insomma tranquilla. Andato ad abitare a Portici, non trovai parcheggio, non si trovo neanche diciamo un garage, niente, neanche a pagar loro. La sera la lasciai non sulla strada principale Strisce Blu, la mattina dopo mi svegliai su quattro mattoni.
3: Ecco qua.
10: E praticamente io da Secondigliano a Portici
3: hai subito la beffa di chi se n'è andato da un quartiere ritenuto poco affidabile per essere danneggiato da un affidabile.
10: Io ho fatto la scuola a Scampia, quindi non è mai successo niente, figuratevi, molto tranquillamente. Comunque per stare in tema, pranzo a sacco tutta la vita ragazzi, e c'è lavoro per strada.
8: Certo.
3: Tipo cosa ti porti quando proprio quello più economico che fai ma che ti dà soddisfazione, che pranzo è?
10: La merenda ragazzi, con la mozzarella e prosciutto, il classico mai anacronistico, quindi sa da fa.
8: Tonno e pomodoro.
3: Buono tonno e pomodoro.
10: Il pomodoro oggi, come diceva il collega di prima, là oggi è veramente tutto aumentato troppo, ragazzi. La merenda è la soluzione più economica, anche se poi la dieta ogni tanto va rispettata.
3: Senti, rispolvero un vecchio adagio, ma tonno e Philadelphia l'hai mai provato come panino?
10: No, mai.
3: Provalo.
10: Tonno e Philadelphia mai. Tonno e Philadelphia mai, io ricordo.
8: La tua mente light,
10: molto light.
8: Quella blu, quella blu.
10: Light.
8: Light.
10: Ragazzi,
8: ciao fratello, ciao.
3: Ciao caro, ciao.
8: Messaggi.
3: Allora, mentre vi guardo, mangio o guzzutiel che friaril. Guarda che cattiveria.
8: Che cattiveria, che studio.
3: Ci ha mandato la foto con noi sullo sfondo e lui ha messo in primo piano questo guzzutiel che friaril.
8: Ma vedi che cattiveri. Pronto.
3: Che vergogna.
11: Pronto ragazzi, buongiorno.
8: Ciao caro.
0: Manganiello tiene tanti chili soldi che lui festeggia il nono onomastico tutto l'anno.
3: Bella cosa. Ragazzi, in passato la carne la mangiavamo meno, quindi un ragù fatto grassoso poteva avere un senso, ci ricorda anche
8: Non ho capito, scusa, stavo dicendo.
3: La carne si mangiava meno una volta, quindi quando poi facevi il ragù e lo facevi bello sostanzioso e ricco, poteva avere più senso. Marco, ragazzi, Marco, la caprese in piscina non si può fare più. No, assolutamente no. Informatevi. Informatevi preventivamente di che cosa vi metteranno nel piatto prima di ordinare una caprese.
8: Ragazzi, noi ci buttiamo a fare un digiuno alternativo. Come si chiama?
3: Tu fai tu, vaga a mangiare.
8: Digiuno intermittente. Io, ormai, scusa che faccio ma dieta, potremmo mangiare giù. Almeno stiamo in forma con lui, Marco Pesacane. Ci vediamo domani.
3: A domani, sempre con lui, Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito. Vi lasciamo a Diego. C'è e che la felicità sia con
11: un viaggio a senso solo, senza.